Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Young money.

0: One, due, tre, four.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ernie.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ladies and gentlemen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a tutti, naturalmente anche buon fine settimana per questo 9 maggio, la prima settimana è qualcosa di più di maggio che ci lascia, con una bella giornata di sole. Poi sentiremo Casalena per dirci che cosa ne pensa di questo tempo che appunto troviamo questa mattina, se durerà oppure no. Ma intanto oggi è una bella giornata di sole. Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate, e tra poco inizieremo con la nostra tradizionalissima rassegna stampa. Vi ricordiamo sempre, per le vostre segnalazioni, 800 3366, 800 7010 085, il prefisso. Intanto il semaforo, quello di Colleranesco, l'hanno accomodato, quindi era come diciamo noi, perché qualche solone era intervenuto dicendo no, devono essere tutti e tre spenti, poi quando c'è una cosa particolare scatta il verde. Non è vero, nessun semaforo è fatto così, ma qualcuno aveva detto io me ne intendo, aveva sbagliato. Infatti stamattina rifunziona il rosso, il giallo e il verde, come deve funzionare qualsiasi semaforo. Di nuovo buona giornata anche Solone, famosissimo Solone. Allora, c'è il Messaggero qua, apriamo, andiamo a vedere se abbiamo intanto l'Abruzzo. Sì, il Pescara è retrocesso, mentre il Frosinone culone dopo 30 anni è salito in Serie A. Vedete quante cose capitano? Mentre il Giulianova propone il taglio delle spese, quindi c'è un po' di austerity per un programma buono, ma senza le spese del passato, almeno così è quello che si sta facendo, e mercoledì ci sarà una riunione tra vecchi e nuovi dirigenti. Prima pagina del Messaggero, in arrivo 120 milioni per le opere pubbliche, i fondi saranno destinati a 99 amministrazioni, serviranno anche per prevenire. A proposito, questa notizia vecchia che stava sul Centro di ieri, e poi siamo andati a controllare, Giulianova non c'è nell'elenco dei 120 milioni per le opere pubbliche, almeno non c'era l'altro giorno. Adesso non abbiamo bisogno di niente noi? Non ci serve niente dalla regione? No, pare di no, se non ce lo danno, vabbè. Però la caserma, quella bella recinzione della caserma, quella ce la potete fare. Buongiorno. Pescara, il bando europeo per far rinascere il conservatorio. Poi, sempre a Pescara, ordinanza Cenerentola, parliamo della Movida, i gestori, Movida al chiuso, non è possibile, e hanno ragione. Poi Pescara, la fine del sogno, il Delfino retrocesso in Serie C. Tornando alla cronaca, Avezzano, incidente sulla superstrada, morto un 36enne, e poi le indagini sui lupi avvelenati, i carabinieri entrano nella sede del parco. Scritte contro i magistrati, abbasto, due indagati. Possiamo andare avanti, poi il parco non ci propone niente, ecco qua. A 99 amministrazioni andranno 120 milioni per le opere pubbliche. Ripetiamo, qui non c'è l'elenco, ma l'altro giorno mi ricordo che sul Centro c'era e noi non c'eravamo. Quindi non dico, non ci serve niente, facciamo tutto da noi. Vabbè, del resto abbiamo un disavanzo di 4 milioni, un avanzo di 4 milioni, vuoi a fare. Sul Bona invece, tra cronaca e no, appello di un disabile per poter usare un ascensore. A questo siamo arrivati, con un appello pubblico per usare un ascensore. Il titolo di prima pagina, Movida al chiuso, locali sono troppo piccoli, impossibile farlo, così dicono i gestori dei locali dove si balla e si fa musica a Pescara. Ragazza stuprata in un androne, processo a due fratelli di Rancitelli. Ancora andiamo avanti, morto nella cella frigo, la chat del telefonino acquisita dalla procura. E ancora andiamo avanti e passiamo all'Aquila, nascondeva la cocaina sotto una pietra miliare addirittura, patteggia 2 anni e mezzo, come dice Totò in un famoso film, la pietra emiliana, invece no, le pietre miliare che indica appunto i chilometri. 2 anni e mezzo, quindi non è una notizia nuova, ma è una giudiziaria, nascondeva allora appunto, non nasconde la cocaina sotto una pietra miliare, patteggia 2 anni e mezzo. Poi le minacce, ti ammazzo come un cane, botte, insulte all'ex compagna, indagato un 38enne aquilano. All'Aquila sempre arrivano gli scudi blu sui monumenti, saranno il simbolo, e si parte proprio con l'emiciclo, cioè il palazzo della regione. Ci mette gli scudi blu all'Aquila. Poi colpì la compagna al torace, ritrovato il coltello in casa. Beh, dove era forse più facile trovarlo, infatti là stava. Durante la perquisizione dell'abitazione del 37enne magrebino si è acquistata l'arma. L'uomo, il 17 aprile scorso, trafisse la donna per strada dopo una discussione e poi fuggì. Incidente sulla superstrada dell'Iri, anche il 36enne purtroppo non ce l'ha fatto, c'era stato già un altro decesso. Arriva anche la supersinistra, quella che chiamavamo noi, adesso invece è appunto sinistra italiana, a Chieti. Arriva anche la supersinistra con Fratoianni per sostenere Legnini e dice: non perdete l'occasione. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana aggiunge: una fortuna poter disporre della sua esperienza. Zoom sui cantieri, la campagna elettorale di Colantonio, invece quello della Lega che non sta con Sicari, pista ciclabile, ha scoperto che è fuori norma. Vabbè. Passo Lanciano, strade riaperte, resta però il danno da mezzo milione. Torniamo alla cronaca giudiziaria. Prendeva a morsi il figlio della compagna e la donna lo incitava. Coppia condannata, ma soprattutto la madre andava condannata perché incitava il nuovo compagno a prendere a morsi il figlio. Ma come si fa? Eppure succede. Lanciano, corso off limits, al via i lavori per un mese. A proposito, avete visto i cuoricini che metteremo quest'estate sul corso Nazario Sauro? La città è divisa, chi piace e chi no, alcuni dice bellissimi, alcuni gli dicono anche cose offensive. Comunque decide voi, pare che non tutti le fossero a corrente in amministrazione comunale. I cuoricini, che non è San Valentino, ma d'estate, penderanno lì sul corso, da famosi ombrellini ai cuoricini, e potremmo farlo con una canzone appunto famosa che si intitola Cuoricini, ma che adesso altrimenti Albani si arrabbierebbe, non mettiamo. Lancia, ma che non c'è, arriverà sicuro. Corso off limit, al via i lavori per un mese. E poi ci poteva mancare? No, eccola qua. Famiglia nel bosco, due indagati per le scritte contro i giudici e il blitz della Digos a Pescara. Allora, anche questo abbiamo avuto. Ricostruzione post Silma, siamo arrivati a Teramo, lavori in quattro scuole, ora vediamo la luce. E dovete la fare la prima? Nei borghi, cioè a Crognaleto, posta della prima pietra, il super bonus ha rallentato i lavori, ma oggi siamo tornati a correre, dove? A Crognaleto. Teramo si candida capitale italiana del libro 2027. Poi altre notizie: ciclovia adriatica, ok al progetto per la pista riqualificata all'interno del Borsacchio, e infine nuovo polo di medicina veterinaria al via i lavori, perché la virgola, al via i lavori dopo 10 anni di attesa. Il tondino, che ci dice il tondino piccolino? Niente di particolare, andiamo a vedere che cosa c'è qui. Armi nascoste in un casolare, 47enne ai domiciliari. E adesso andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda qualcosina tratta dalla pagina degli spettacoli. È lui famoso, è diventato un comico famoso, Carlo Buccirosso, tanti film, panettone e quant'altro, per la chiusura della stagione al Marruccino. Ed ancora possiamo andare alla pagina dello sport, e c'è ovviamente un bel titolo in inglese, Game Over, cioè alla fine per il Pescara tutto finito, retrocede in Serie C, e sembrava che si potesse salvare, ma è rimasto sempre ultimo, penultimo in classifica, perdeva, poi pareggiava e poi vinceva e poi riperdeva, e quindi è andata male. È riuscito a pareggiare anche con lo Spezia, facendo in modo che anche lo Spezia retrocedesse insieme al Pescara, e si salva, come avevamo previsto, il Bari, che però esagera, bastava un pareggio, invece va a vincere addirittura a Catanzaro per mettersi al sicuro. Dopo soltanto una stagione i biancorossi ripiombano in Serie C, con lo Spezia illude Faraoni, poi va in passo in vantaggio, poi da Catanzaro arriva la notizia del Bari. Dopo il gol del 3-1 dei pugliesi si è smesso praticamente di giocare ed è arrivato il pari dello Spezia, che non serve nemmeno allo Spezia, e retrocede lo 7-2, mentre il Bari fa festa lontano a Catanzaro. Allora, come si prevedeva, e questo era proprio il segno di come è ridotta male la Lega Calcio Italiana, da quanti mesi diciamo noi che bisognava vedere meglio questa vicenda dei 4 punti? Bene, quando l'hanno vista di penalizzazione al Chieti? L'hanno vista quando il campionato era finito? No! Quando si stavano per giocare i playoff, alla vigilia dei playout, scusate, tra Chieti e Recanatese. C'è stato il ricorso delle Recanatese, ma poi si sono aggiunti anche Castelfidardo e San Marino, dicendo di far capire al mondo perché non sono stati dati 4 punti di penalizzazione al Chieti per gli stipendi non pagati. E che ha fatto la Lega? Alla vigilia della partita, l'antivigilia, cioè ieri, ha deciso di bloccare i play-out. Quindi ricorso accettato, i play-out rinviati al 17 È una cosa seria? No, ma è all'italiana, questo dimostra da Gravina in poi, da Gravina, dall'eliminazione dei mondiali, dal fatto degli arbitri con Rocchi e tutta una serie di cose, come mal ridotta tutta la sfera del calcio italiano. Ecco, appunto qui. Roseto, ancora KO, ma poi c'è ancora un'altra speranza, avete detto che se perdeva questa era finita, invece no. Roseto, ancora KO, il Roseto perde 63-83 e 100 conquista la salvezza, chiudendo la serie 3-0, purtroppo Roseto non poteva offrire un'assistenza valida, visto l'ultimo arrivo in infermeria del fuoriclasse Harrison, tenuto a riposo. Comunque dice, adesso bisognerà seguire la conclusione dell'altro playout che verrà domenica a Pistoia, avere la possibilità di chiudere la serie salvandosi, in caso contrario si tornerà a Ruvo per la bella, insomma si attende quest'altro playout. Ma questo avete capito bene come sta ridotto il calcio in Italia. Il Messaggero Nazionale, prima pagina, Meloni, stiamo tranquilli perché ha avuto un dialogo franco con Rubio, dialogo franco tra alleati, notiziona. Il Premier, difendo l'interesse nazionale, unità dell'Occidente, preziosa. E ne ha detto, ma qua aumenta la benzina, la gente... No, non gliel'ha detto. Il segretario di Stato americano ha detto, sulle basi NATO decide Trump. E allora che muta fa? Il Papa va a Napoli e che cosa dice? Vi sento che lo state dicendo, che cosa poi vi dite, ma che può dire un Papa? Sì, però insomma qualche altra cosa, che ne so. Da pace, basta guerre, e se non c'è la pace non c'è la giustizia. Va bene. Il record delle borse, che era le borse, il biasto, già che questo ha detto che la guerra può finire tra 20 giorni e quindi subito risalgono. Lo sfogo di Giorgia, però. Per Donald dell'Unione Europea ho pagato un prezzo. Poi il teologo americano USA Vaticano presa la dice che che pesa la volubilità di Trump, e ci è voluto il teologo americano, però lo diciamo da tempo. Andiamo a vedere i delitti italiani, perché anche per la giustizia, quindi la riforma andava fatta per questo tipo di giudici che combinano queste follie, cioè stasi 12 anni con prove non molto valide per chiudere veramente, perché ci voleva un assassino, e adesso tutto un altro colpevole che sarà Sempio, ma anche questo si difende, che dice non sono stato, dopo 12 anni Sempio, i nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, ho visto, cioè lui dice essere arrivato quando già c'era il sangue, quindi si ricomincia da capo. Poi c'è l'altro colpo di scena, Diabolik, Calderon assolto in appello, era stato condannato in primo grado, mica un anno, due anni, era stato condannato all'ergastolo e invece che improvvisamente viene assolto, era colui che ha ucciso l'ex capo dell'Ultra della Lazio. Poi innanzi, questa è la giustizia che andava riformata, non i giudici che vanno in Cassazione, con le corti d'appello che non ci vanno, e infatti hanno perso là. Bene, per la prima pagina del Messaggero, noi dobbiamo fare altro ovviamente, dobbiamo andare al centro naturalmente e farlo andando a vedere insieme a voi l'edizione digitale che ci arriva appunto sul computer. Edizione digitale, eccola qua, e scegliamo naturalmente la pagina di Teramo che apre con una vicenda giuliese, una vicenda drammatica, ma una mamma coraggio, è stata molto brava perché aveva fatto dei corsi grazie alla Croce Rossa e poi anche con il dottor Calafiore. Ingoia l'anello, una bimba di 19 mesi salvata dalla madre, rischia di soffocare, decisiva la manovra di disostruzione pediatrica con dei colpi precisi alla schiena, e la bambina ha vomitato l'anello che aveva ingoiato. Approfondiremo dopo questa notizia. Intanto l'altra è che il mare abruzzese è tutto blu, anche i nostri prelievi a Giulianova fatti, tutte e due, dalla foce del Tordino alla foce del Salinello, i prelievi hanno dato qualità dell'acqua a Giulianova eccellente. Ovviamente però bisognerà mettere, come sempre, un divieto di balneazione, è stato già detto, con una certa distanza dalle foci dei due fiumi, Salinello e Tordino, ma per tutto il resto la qualità dell'acqua a Giulianova, come anche in Abruzzo, qualità dell'acqua del 90% è considerato eccellente. Poi una cosa che ci può riguardare: abruzzesi vanno sempre con la macchina, abruzzesi sono sedentari, l'auto si utilizza troppo spesso, vabbè lo so, però siamo fatti così. Poi veterinaria, arrivano i lavori da 13 milioni, il campus universitario avrà un nuovo edificio da 4.500 metri quadrati. Andiamo adesso alla riforma elettorale discussa, quella della regione, l'opposizione dice boccia la proposta, quella di aumentare gli assessori e quindi sborsare altri soldi. soldi. Partisicuro aveva armi e munizioni nascoste nel casolare, arrestato un 47enne. Oltre alle armi e munizioni, in particolare aveva 3 pistole, 128 cartucce. Prosecco, borsacchio, raccolte 4.000 tonnellate di rifiuti, poi difesa del suolo, frane, fondi. Arrivano i soldi, eccoli qua. Per Pineto e altri, ebbene. Silvi, che c'è una frana, la regione non dà nemmeno una lira. Difesa del suolo, frane, fondi per Pineto e Silvi, altri resta a secco. Vabbè, noi l'abbiamo già detto che restiamo a secco, ma grazie a Dio, frane non ne abbiamo. Ecco la paginona sull'acqua, mare d'Abruzzo sempre più blu. L'ARPA dice la costa al 90% è considerata eccellente. Voi a fare il bagno dunque. Arrivano i risultati dei controlli in vista dell'estate, solite criticità, ma sono note, nelle zone delle foci, dei fiumi, quindi non ci si può fare il bagno, sarebbe opportuno ovviamente. Naturalmente sul Salinello sapete che il ponte è sempre qui, arriva l'estate ma i lavori non li faranno, hanno forzato anche la seconda e terza barriera per poter passare, passano a piedi e in biciclette, qualcuno chissà, forse con la moto, non lo sappiamo, però insomma è inutile mettere delle barriere, la gente le toglie e passa, è che dovete fare i lavori, che siamo arrivati ormai a maggio inoltrato e non li avete ancora fatti, è una cosa grave, anzi gravissima, dal punto di vista turistico sicuramente sì. Stili di vita, la regione d'Abruzzo viene considerata la regione dei sedentari, l'auto si utilizza troppo, il 99,1% degli adulti tra 18 e 69 anni presenta almeno un fattore di rischio cardiaco, e beh, non esagerate, uno dei dati peggiori d'Italia, cioè camminiamo poco insieme ai calabresi e ai pugliesi, bisogna camminare, ci proveremo. Andiamo adesso a vedere che cosa dice l'economia. 4 richieste per la ZES, le zone appunto famose, ne abbiamo una qui da noi. Allarme UIL, Confindustria frena. Liquidazione simbolo del fallimento di Marsiglio sono le critiche per la situazione del consorzio Chieti Pescara. Il caso di Palmoli, eccolo qua, che il centro non ne fa nulla, non si distrae. Bimba ricoverata, l'avete fatta ricoverare la bambina, dai, metti di qua, metti di là. La soluzione l'aveva trovato il povero sindaco di Palmoli, aveva subito messo a disposizione un appartamento che pagava l'amministrazione comunale e aveva detto ci costerà molto nel piccolo bilancio che abbiamo noi a Palmoli, ma diamo una casa alla famiglia? No! Le hanno portate di qua, di là, l'hanno tolta, hanno rimesso, poi i genitori, poi intanto quelli hanno fatto un libro, tra poco credo che uscirà anche un disco, non lo escluderei che la mamma canta, Caterina, può darti. Poi il caso di Palmoli, il rovescio della medaglia, scritte offensive contro i giudici, indagati 2 pescaresi che erano tra l'altro, oltre a fare questo, anche Novax. Allora, il super manager aquilano si chiama Rivera, non ha a che fare col giocatore, indicato alla presidenza di Acea, dunque abbiamo con le presidenze, poi rincari dovuti alla guerra, la Coldiretta dice una stangata per gli allevatori, ecco dovevate andare domenica, ieri a Roma e dopo la Meloni ci parlavate voi con Rubio e di grazie di che c'è la stangata, abbiamo i fertilizzanti costano troppo, l'energia, latte, alimenti per gli animali, una spesa di 3.600 euro in più ogni 2 mesi. Complimenti a Trump e a Rubio e a tutti quelli che stanno con lui. Assemblea Nazionale d'Abruzzo, fisco, previdenza e più sostegni, la voce degli agenti di commercio, era una loro assemblea. L'unione di 3 comuni, teste, referendum saranno decisivi sul leader della fusione. Il deputato di Fratelli d'Italia commenta il progetto di legge sulla città metropolitana presentata dal parlamentare Sottanelli. Sono sempre stato favorevole, ma c'è un percorso già avviato, quindi non che si interisce Sottanelli, vedremo cosa diranno gli elettori, ma come sapete Silvano e Spoltore sono contrari a questa fusione. Andiamo a vedere qualche altra cosa, qualche argomento nuovo, vediamo se lo troviamo. La legge salva edicole, sapete che stai per essere messo in vendita anche l'edicola qui alla stazione, salutiamo naturalmente lui che resiste. Legge salva edicole, via libera in commissione, oggi il passaggio in aula. Poi Lanciano è capitale della scuola, c'è la quarta tappa di Didacta, dal latino qualcosina prendiamo. Oh, la legge elettorale, il patto per l'Abruzzo boccia il collegio unico voluto da Marsiglio, perché tra l'altro tu vedi l'ha bocciato l'opposizione e come sapete il collegio unico avrebbe ancora di più penalizzato il Teramano, eppure i nostri non vanno niente, dice che va tutto bene. Riunione del centro-sinistra chiusa, una posizione netta, non piace la riforma del presidente, decisiva la conferenza di capigruppo di martedì e Monaco di Sinistra Italiana propone 29 piccole circoscrizioni. Inoltre il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini sul programma per, appunto, per la regione quando sarà. Eccoci qua, andiamo al nazionale, ve lo leggo per onore di cronaca. Dialogo tra la Meloni e Rubio, ma restano le distanze. Intanto, nel frattempo, per non farci mancare niente, nel famoso Hormuz, colpite due petroliere, ira di Teheran sugli USA. Poi Mosca Kiev, tregua di 3 giorni, e dice Trump che sarà l'inizio della fine, cioè nel senso che quello dopo poco continuerà a bombardare di più, questo voleva dire, non quello che pensa lui, che dopo 3 giorni la guerra finisce. Non è azzeccata una, capita. Comanda l'America questo, forse il mondo. Oh, allora, batosta dei laburisti in Inghilterra, il voto a fosse laburisti, Farage, conservatore, un trionfo storico. Le elezioni in Gran Bretagna confermano il declino di Starmer, che però non si dimette. Reform conquista centinaia di seggi in ogni zona e il controllo di vari enti locali. Intanto la Schlein, per avere qualche consiglio in più, arriva addirittura in America. Rubio viene in Italia e lei va in America, dove a chiedere consigli addirittura a Obama. Schlein vede Obama una sfida per rilanciare il modello Europa. Alla Biennale va in scena il Salvini Day, proteste anti-Israele, il vice premier dice picchiare i poliziotti non porta a nulla, una novità. Ancora queste cose qua. Poi Sempio, mi sono perso Sempio. Un secondo, Sempio, torna indietro, eccolo qua. Il delitto di Carrasco, interrogato, dice: quando sono andato c'era del sangue già, come dire, non sono io. Tutte le accuse a Sempio incluse nell'informativa dei carabinieri, e in televisione ribadisce però: non sono io l'assassino. Intanto la famiglia Poggi non crede per niente a questa nuova versione. Per lei l'assassino è Stasi. La rabbia della famiglia Poggi contro il PM Andrea. Non coinvolto, cioè loro sanno, ce la dice, è stata Stasi, inutile che fate le inchieste, le indagini, è stato lui, vabbè, quello non stava dicendo niente. Stasi stava in galera, la mattina usciva per andare a lavorare, tornava, non era uscito niente, una polemica, niente, e avete riaperto il coso, quello sta ancora in galera, e questo qua adesso rischia di andarci. L'altra vicenda romana, dall'ergastolo alla soluzione, ribaltata la sentenza per l'omicidio di Diabolik. Inizialmente era stato condannato all'ergastolo perché accusato di aver ucciso il capo ultra della Lazio. Ebbene, dopo la soluzione, dopo l'ergastolo, solo dopo, si è appreso che non c'entrava niente e si parta dall'ergastolo alla soluzione. È qua che bisogna intervenire sui giudici, non su quella riforma che in effetti non diceva niente, è stata bocciata. Oh, intanto il centro ci fa sapere che nelle vendite va più 9,1%, quelli che avevano detto cala, ma mi pare proprio. Continuiamo a crescere, leader anche online, www.ilcentro.it, colleghi, buongiorno, bravi, state facendo un ottimo lavoro. Andiamo alle pagine locali, si parla di università. Nuovo polo veterinario, quindi se volete qualche figlio, vostro figlio che vuole fare il veterinario, si amplia questa facoltà a Teramo. Ci sono via i lavori per 13 milioni. È importante, si può fare di più quindi. Ed ancora, che ci dice Teramo? Buste paga più leggere nella sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli. Asili, il comune vara un nuovo regolamento, poi per chi crede, per chi ama il turismo religioso, sulle orme del santo, i sentieri di San Gabriele per riaprire e riqualificare tutta la montagna, tutta la zona, tutti i borghi, mentre ci sono anche fondi per il dissesto idrogeologico. Penna Sant'Andrea, ecco l'altro borgo, parte la ricostruzione, sulla costa un po' poco. Pistole e munizioni nascoste nel casolare, finisce in manette un 47enne. Ad Alba è polemica sulle concessioni balneari, tentativo di pressione politica sulle spiagge da gestire. Poi la Poliservice, quella che raccoglie i rifiuti, sarà solo pubblica. A Sant'Omero Luzi traccia le prospettive della società mista per l'igiene urbana. Colonia marina per bambini, la fa chi la fa? Dove si fa questa colonia per bambini piccolini? Fanno un po' tutti, qua la facciamo, Martin Sicuro. Andiamo su Giulianova, eccolo qua il titolo principale con tutta una serie di disegni fatti molto bene dal nostro grafico. Ingoia un anello salvato dalla mamma, la bimba di 19 mesi ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Emmerich, cioè la risostruzione pediatrica praticata dalla madre che lo sapeva perché aveva fatto dei corsi con la Croce Rossa e aveva svolto proprio questo tipo di cose. La conferma arriva anche dal dottor Cristo, dottor, eccolo qua, sì, ce l'abbiamo. A proposito, oggi il chirurgo plastico, il dottor Calafiori, oggi il chirurgo plastico che ieri abbiamo avuto ospite, già ha avuto 5-6 prenotazioni dopo la trasmissione di ieri. Se avete bisogno di un consiglio, non si paga oggi, potete andare all'Open Day al centro I Portici, al poliambulatorio I Portici, trovate che è giuliese lui, trentenne, giovanissimo, il dottor appunto Pierpaolo Ferretti, potete chiedere consigli, se avete qualche problema che la chirurgia plastica può risolverci, potete andare stamattina, ricordiamo, al poliambulatorio I Portici al quartiere Annunziata. Calafiore, medico della Croce Rossa, dice: sono tecniche salvavita che genitori e nonni dovrebbero tutti conoscere. Poi, nel piano delle opere pubbliche, il sindaco a sorpresa inserisce il palasport. Palasport nel piano delle opere pubbliche, il sindaco puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura, cioè non lo faremo completamente, non ce la faremo, ma potremo avviare i lavori perché abbiamo 1 milione che prendiamo dalla monetizzazione della lottizzazione Migliori Cerulli, quella a nord che ancora non parte, e poi anche da 2 mutui che scadono che potremo reinvestire, e quindi potremo avere l'attesissimo palazzetto dello sport, che è un'opera che appunto manca in città. Ricordiamo che questo pomeriggio, tra l'altro alle 17:30, il sindaco andrà per la prima volta, e qui non è che un fatto originale, però diciamo ha sottolineato, andrà ad un'iniziativa del cittadino governante del Partito Democratico per quanto riguarda il teatro, perché c'è la proposta dei 2 gruppi di farlo all'ex ospizio marino con la riqualificazione dell'ormai abbandonatissimo Parco Chico Mendes. Se ne parlerà questo pomeriggio alla Sala Bozzi alle 17:30 e ci sarà anche lui, il sindaco, che ha accettato appunto l'invito. Ieri è stata la grande giornata della Citigas, avremo stamattina ospite con noi il presidente o la presidente, come vi pare, speriamo di dire a lei come si vuole far chiamare, Liana Cicconi, questi continui successi di questa cooperativa che è un po' l'emblema delle cooperative in Italia, non in Abruzzo, e parleremo dei risultati raggiunti e di questo bel convegno che si è tenuto appunto ieri, partecipatissimo. Si va avanti. Borsacchio, sono state tolte ben 4 tonnellate di rifiuti da parte dei volontari. Poi Scogliere, qui siamo appunto in mare, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per le opere di rinforzo sul litorale, sia in centro che anche a Cologna. Oh, come sapete Silvia è diventata purtroppo famosa per una frana. Ebbene, la regione ha dato i soldi per le frane. Chi l'ha dato? A Pineto e altri. A Silvia 0. E che dicono gli amministratori? È fallimento. I primi 2 comuni, cioè Pineto e altri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento. Insorge l'opposizione di Silvia che dice grave incapacità di programmazione. Perché il sindaco qua, l'opposizione di centro-sinistra, perché il sindaco è scordella della Lega e quindi dice è un fallimento, come noi franiamo e i soldi li danno a Pineto ed altri. Anche a Genova sarebbe stato importante avere un po' di soldi per le opere di consolidamento di Via Piave, tutta quella zona, ce l'abbiamo, però chiederemo a Frangioni se qualcuno il passato abbiamo avuto. Si va a Pescara. Via Vestini, i lavori accelerano perché ci sarà il Giro d'Italia che parte, come sapete ogni volta che c'è il Giro d'Italia molti problemi per quanto riguarda gli asfalti si risolvono, e perché tutti vogliono fare bella figura, sarebbe clamoroso se uno cade per una buca o un corridore, quindi però bisogna accelerare a Pescara perché passerà il Giro. Ed ancora cresce a Pescara anche il conservatorio, entro ottobre ci saranno al via i lavori, c'è un bel conservatorio a Pescara. A Chieti arriva Fratoianni per Legnini, stop alla fuga dei giovani, il deputato per il candidato del centro-sinistra dice Chieti ha una fortuna ad averlo. Intanto il Movimento 5 Stelle attacca sulla sanità, meno spot, più risposte. Assemblea del partito che, come sapete, corre da solo, non va con gli altri. Colantonio parla della pista ciclabile, dice così è pericolosa. Eccolo qua, Sicari, il candidato di centrodestra tranne Lega, dice da quali sono i nomi di Forza Italia, e Carbone, il civico, lancia il liberale Sforza, quindi entra nel vivo la campagna elettorale a Chieti. A Lanciano, feste di settembre, chi è che arriva? Arrivano Emal Meta e Fabrizio Moro. L'Aquila, a San Bernardino le chiese sono state tutte quante messe a posto? No, San Bernardino cade l'intonaco, interdette le due navate laterali. Beh, questo non dovrebbe accadere. Ed ancora, sempre lì, L'Aquila, donna accoltellata all'addome, un indagato per tentato omicidio. La cronaca, purtroppo, schianto sulla superstrada, c'è una seconda vittima, la strada è la Avezzano Sola, era già morta un'altra persona nell'incidente appunto precedente. Eurovision, spegne 70 candeline a Vienna, Sal da Vinci dice rispetto chi protesta ma la politica teniamola fuori, lontano dalla musica, Israele invece è fuori dalla competizione. Eurovision, facciamo noi l'Eurovision. E ancora andiamo a vedere che cosa accade per lo sport. Sinner al debutto, oggi sfida Hofner. Ed ancora vediamo un altro titolo, l'Adriatica, notte da incubo, il Pescara retrocede in Serie C. Gorgone, l'allenatore, fa mea culpa, ricordiamo tre allenatori per il Pescara, chiede scusa a tutti, ma ormai è andata. Poi rabbia ultra, petardi e sassi, incidenti fuori dello stadio, a fine partita scoppia la guerriglia, Sebastiano e Insigne vanno via scortati. Dal no di Baldini, vi ricordate il Baldini super criticato al mercato, il film della retrocessione, quindi ci sarà Pineto Pescara. Vediamo al calcio di Serie D, Chietire Canatese rinviata, ma anche San Marino, che sono tutti legati. La Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del tir sulla mancata penalità ai teatini. I play-out quindi slittano al 17 maggio, questa ovviamente è una vergogna italiana. Mentre va avanti tranquillamente la sfida play-off, e domani il Teramo con a rischio Borgarello affronterà, come sapete appunto c'è questa partita con l'Atletico Ascoli. Il Giulianova del futuro, riduzione delle spese e ingresso nuovi soci. Non è una rivoluzione, ma poco ci manca. In caso Giuliesi si guarda al futuro in maniera molto determinata e con idee precise, assieme alla voglia di continuare a far bene nel solco delle tradizioni calcistiche giallorosse. Dopo un primo incontro tra il presidente Alessandro Mucciconi e gli attuali dirigenti con altri imprenditori interessati ad avere un ruolo, un nuovo incontro è stato convocato per mercoledì ed è molto importante. Importante in quanto si farà il punto su chi ha deciso di restare e chi entrerà nel Giulianova, ma con un obiettivo ormai abbastanza delineato, quello di una riduzione delle spese e del budget del campionato. Tutti, quindi anche i giocatori e tutti i tecnici, sono convinti tutti che si è speso troppo, anche se il risultato prefissato, quello della salvezza, è stato raggiunto. Ora l'intenzione di vecchi e nuovi soci è quella di non continuare a spendere allo stesso modo, pur di allestire una squadra importante. Pertanto, come detto, ci sarà una riduzione degli emolumenti e saranno avanzate proposte. Chi accetta rimane, altrimenti si cambia. Spetterà a tutti decidere in proprio se accettare o meno. Ieri intanto c'è stato il saluto del presidente Mucciconi ai vari staff tecnico, sanitario, quant'altro, ai calciatori, tutti riuniti al pranzo a Nuova Vita. Mucciconi ha augurato buone vacanze a tutti, con la possibilità di rivedersi tutti, però, come sapete, a condizioni mutate. Intanto, sempre nell'ambito del Giulianova che verrà, è stata espressa da tutti, anche dai nuovi, la volontà di rinvigorire il settore giovanile e portarlo avanti in maniera più concreta, e su questo punto c'è anche stato un impegno indiretto del sindaco Costantini. Quindi appuntamento a mercoledì prossimo, anche se alcuni imprenditori, come lo stesso presidente, saranno fuori città per motivi di lavoro, gli stessi parteciperanno alla riunione con collegamento da remoto per cercare di stringere i tempi. Bene. Questa era la pagina sul Giulianova Calcio, le notizie principali, adesso facciamo alcuni stacchi, poi ci collegheremo come di consueto con Casalena.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora. Vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Stile scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
5: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: Salutiamo i nostri amici, buongiorno a tutti che ci danno un buongiorno, a Gabriele Albani, buongiorno. Però ce l'ho da onda remoto, ma è arrivato, a Rosanna Palandrani, a Anna Maria Ruggeri, a Rita Ranaldi, a Loriana Ciccioni, a Chioli, Luigi e Anna, che sono in Italia, a Bruna Ruggeri con la I, a Gabriele Albani, te l'hai inserito,
2: buongiornato, sì.
1: Loredana Ciaffoni, Max Rastelli, Anto Leonio, Silvana di Gian Vittorio, Betty Alma, Alfredo di Federico, Flavio Stacchiotti. Buongiorno Flavio, va benissimo il ristorante, sei contento Flavio? Buongiorno. Allora, Gabriele Albani, Casalena, vogliamo?
2: Non l'abbiamo ancora chiamato Casalena.
1: Non ti serve, finito.
2: A 8 e 12, precisa.
1: Abbiamo fatto
2: la presa fiscale. Arrivando,
1: sì, ma da mo' che
2: ha cominciato, cioè, l'ultimo.
1: Non lo diciamo, scusa, fermati, non lo diciamo. Ma stiamo aspettando questi. Non lo leggi.
2: Sì, sì, vabbè. Comunque sono due casi giornalistici inspiegabili. Giornalisticamente parlando sono incredibili.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, che ci dici? Oggi è il sole, anche benissimo come temperatura. Domani?
1: Sì. C'è anche il sole, nel senso che allora abbiamo detto insomma che i prossimi giorni saranno per lo più soleggiati. Domani qualche nube in più la mattina.
0: Io non voglio, ho visto tutti i siti ieri perché dovevo decidere dove andare a mangiare domani. E ho visto tutti i siti di meteo, tutti dicono che piove domani di mattina e ora di pranzo.
2: E lui?
0: Tu che dici?
1: No, io dico che è solo parzialmente nuvoloso. Ah.
2: Quindi ti metti contro tutti.
1: Vabbè. Solo parzialmente nuvoloso. Durante diciamo le ore serali qualche piccola piove, ma considerare una giornata di maltempo, una giornata parzialmente solo parzialmente nuvolosa, con ampi anche a tratti soleggiamenti, per me è un è rovinare la domenica alle persone che magari se ne vogliono
0: fai fare bene, sei dalla parte degli imprenditori, dell'aria aperta, bravo. Bravo, bravo.
1: Uno deve andare, magari piove mezz'ora, ok, e dici che la giornata è perturbata, e l'altro tempo?
0: Bravo.
1: Secondo me non si fa la previsione così, nel senso, domani c'è un passaggio un pochino più instabile, avremo alternanza di schede e nuvolamenti, domani pomeriggio forse passa una nuvolaglia sparsa che può causare debole piovigine, ma è finito, insomma, non possiamo considerare domani una giornata perturbata. Oggi è soleggiata, ma domani non è perturbata, per cui è variabile.
0: E la prossima settimana?
1: Poi lunedì e martedì, comunque sia, un po' di nuvole ci sono sempre, però comunque sia non abbiamo, il soleggiamento sarà per 70-80%. Poi metà mercoledì c'è già un peggioramento un pochino più importante, perché iniziano i temporali pomeridiani, nel senso che il calore che a queste date comincia a farsi sentire crea nel pomeriggio nuvole consistenti sulle aree interne, che poi questi temporali viaggiano verso la costa e può arrivare qualcosa anche qui nel pomeriggio, anche qui, cioè siamo comunque l'ultimo baluardo, quindi i rovesci me ne aspetto più nell'entroterra della mano piuttosto che sulla costa.
0: Va bene.
1: E comunque insomma abbiamo mercoledì e giovedì più stabili sulle aree interne, un po' meno sulle aree costiere, ma arriverà anche sulla costa qualcosa.
0: Va bene.
1: Poi venerdì comunque sì, il tempo dovrebbe peggiorare, perché a quel punto arriva una perturbazione, lì poi è un altro discorso, però ripeto, domani dire che domani ci sarà un peggioramento del tempo per non far uscire persone, secondo me è sbagliato.
0: Benissimo, benissimo. Sport, che ci sta?
2: Frosinone, dopo 30 anni.
1: Pescara torna in Serie C. Frosinone. Nonostante Insigne non è riuscito a salvarsi.
0: Lui è dall'inizio del campionato che stanno ultimi, cioè io, questa cosa che la gente si stupisce mi fa male.
1: No, l'unica cosa aveva preso l'Insigne per
0: ho capito, ma di esperienza lo sappiamo, un giocatore non cambia una squadra.
1: Comunque la ultima in classifica era tornata terz'ultima, quart'ultima, si pensava che almeno facessi playout, invece è retrocessa direttamente.
2: Era il Bari esagerato, bastava il pareggio 23-1 a Catanzaro.
1: Beh. Sì.
2: Ha fatto tanto, sì, guarda, dice che quelli.
1: Poi per il resto del calcio oggi c'è il Lecce Juventus stasera, che è una partita fondamentale, perché la Juventus deve vincere per forza, perché se non vince si mette nei guai, se la Roma ovviamente poi va a vincere a Parma, mentre Lazio Inter diciamo che è una partita amichevole, aspettando poi quella partita vera di mercoledì, che è la finale Coppa Italia. Quindi altro non
0: c'è,
1: diciamo che sta volgendo al termine lo sport, almeno per quel che riguarda le squadre di club. Poi per quel che riguarda invece le nazionali, avremo,
0: è già finito tempo fa.
1: Noi non siamo
0: coinvolti, va bene. Grazie Pierluigi, noi ci aggiorniamo a domani. Buon fine settimana.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Guarda un po' qua, non riesco a farlo.
0: Allarga.
2: Allora, qualche stacco, poi torniamo a fare la pagina degli auguri, sì?
0: Non lo fai perché qui si deve...
3: Per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri e del santo del giorno, e partiamo con il santo del giorno. Oggi è 9 maggio, oggi si ricorda San Pacomio. Dubito che ci sia qualcuno
6: sì,
0: che
6: Pacomio?
0: Non credo, non credo proprio. Però allora è nato in Alto Egitto, che è quello basso, quindi pensate al contrario proprio. È nato nel 287, prigioniero a Tebe, fece promessa di servire il prossimo se il Dio dei cristiani l'avesse aiutato.
2: Che fece Giulio Cristiani?
0: Una volta libero, ricevuto il battesimo, quindi lo liberò, si considerò aiutato. Fu anacoreta per 7 anni nel deserto, mammi. Su ispirazione divina, perché ci stava? Su ispirazione divina creò una piccola comunità cristiana, qualcuno c'era, con l'approvazione del vescovo Atanasio. Alla sua morte, avvenuta nel 347, aveva dato vita a 9 monasteri maschili e uno femminile. Con lui nacque la vita cenobitica in Egitto, comunità di fratelli senza
2: appartenenti,
0: senza capi carismatici, commenti precisi, manca una morte brutta fatta.
2: No, già decapitate.
0: No, forse lui fece riferimento a San Benedetto.
2: Vabbè.
0: Forse a lui fece riferimento San Benedetto, preghiera, meditazione e lavoro, insomma.
2: Però San Benedetto è molto più famoso.
0: Beh, sì, per girare per l'Europa.
2: Lui partiva male già con l'uomo, già Pacomio.
0: Allora, invece facciamo tanti auguri di buon compleanno
2: a Liliana Cicconi.
6: No.
0: A Raffaella Nardinocchi, tanti auguri. A Nicola, la dottoressa Nardinocchi. Poi a Nicola Caradio, a Ernesto Di Pietro. Come ho preso l'accento qua? Inaspettato. Ernesto Di Pietrantonio. Ernesto Di Pietrantonio, Paola Di Giacinto, Giuseppe Torniai,
2: compagni di scuola.
0: Giada Carnessale, Walter Vaccarini, Tiziano Latini e Marechita Ciccioni. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri
2: Marichita, tu mettevi il nome Ciccioni, siamo tutta la beltà di Marichita.
0: Io non ho fatto niente sui genitori.
2: Conosci tu Marichita? No. Tu conosci Marichita?
6: No, però è bello il nome.
2: Lo so, è la prima volta che lo troviamo. Marichita, fatti conoscere, fatti sapere. Buongiorno. Guardate chi c'è.
0: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Bene, abbiamo inquadrato e abbiamo ospite la dottoressa Cicconi.
6: Buongiorno.
2: Con calma,
0: Ecco qua, pronto.
2: Vediamola.
0: Eccola qua.
2: Oh, come sei bella.
6: Oh, grazie.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Allora, tutto a posto. Reduce da un grande convegno sui 7 vizi capitali, non che
6: no.
2: È un'altra cosa, ma quello che è rimbombato soprattutto è questo nome della CITICA, che viene considerato ormai a livello nazionale, come ha detto il presidente Gamberini, e un punto di riferimento delle cooperative è la CITICA. Se anche l'Abate, che cosa è il titolo del libro di l'Abate, qual è?
6: No, il libro non è di l'Abate, è di Civigas.
2: E lui lo scrive?
6: No, solo a presentarlo.
0: Ecco.
2: Poteva fare chiunque allora, sempre i fanatici, faceva che era nazionale, pure Gabriele.
6: Quello. Addirittura la prefazione, l'ho scritta io, figurati.
2: Quindi poteva fare chiunque.
6: Esatto.
2: Buongiorno, allora, Citigas, quanti anni, una vita?
6: Sì, quasi 50.
2: Quando fa la festone? Quando è?
6: Faccio la festa nel 2028.
2: Ah, aspettate, mi manca un banco l'Ubaldano. Che poi le famose della Citica sono famose, le feste della Citica.
6: Sì.
2: Che bello che hanno fatto, era già successo, ci ho partecipato una volta, l'assemblea la fanno dentro l'officina, quindi nel cuore dell'azienda. Scompare
6: io
2: tutto.
6: Mi emoziono e di solito parlo sempre a braccio, ma nel cuore di Citicas devo leggere, perché se no me ne vado.
2: Si emoziona. Molto bello. Quando ho parlato un sacco di operai, hanno parlato di dipendenti che hanno parlato.
6: Sì, sì. Perché allora l'idea è questa. È nata innanzitutto.
2: Una stella, il famoso film.
6: No, noi facciamo un'assemblea ogni anno, ci promettiamo di farla ogni mese ma non ci riusciamo mai. Comunque un'assemblea dei soci dove facciamo il punto di quello che è successo l'anno prima e di quello che vogliamo fare l'anno dopo. Quest'anno il tema è stato il ricambio generazionale, perché noi arriviamo che non abbiamo nemmeno 60 anni a maturare i requisiti pensionistici, quindi a lasciare la cooperativa. Perché? Perché Citigas, siccome non ha preso mai scorciatoie, ha versato i contributi all'inizio, sì. E noi di solito entriamo come apprendisti e usciamo come pensionati, quindi maturiamo i requisiti pensionistici prima dei 60 anni. Allora, molte persone, in particolare Luciano Dezzi, che è il promotore di questa cosa, era preoccupato di non avere il tempo necessario per lasciare le proprie competenze ai giovani. Noi adesso facciamo un lavoro che, insomma, sono tutte commesse brevi, brevissime, e non veramente non c'è il tempo. Quindi dice, no, ma perché non dedichiamo una parte del nostro tempo a passare, perché noi l'abbiamo ricevuta, cioè abbiamo ricevuto gli insegnamenti e ci sappiamo il valore che hanno dato e che hanno prodotto poi nel tempo. E quindi il consiglio di amministrazione ha deciso che due venerdì di ogni mese ci ritroviamo nel cuore della Citigas e facciamo formazione sia ai più giovani, ma quello è un momento anche di incontro dove si maturano poi tutte le esperienze che uno ha, cioè i problemi, le cose,

0: così abbiamo dato l'avvio alla scuola, però era importante.
1: Per la scuola interna, quindi formazione del personale.
0: Scuola interna, però era importante ripartire dai principi, perché se no uno non capisce quali sono, perché facciamo queste cose, questi investimenti sulle persone, no? E anche i giovani, lì abbiamo molte persone giovani. E tu pensa che la media è 44 anni. E noi ne abbiamo 50 come cooperativa.
1: La media giudice è 49,1.
0: E quindi niente, siamo ripartiti dalle basi. Le basi, le fondamenta sono i.
1: Quanti ne siete?
0: Eh?
1: Quanti ne siete?
0: 65.
1: Il massimo?
0: Allora no, e stiamo facendo delle cose, perché poi se non si spiegano quei 7 principi, non si spiega nemmeno perché Citigas, per esempio, si sta occupando di sociale.
1: Questo ne parliamo dopo.
0: Si sta occupando di turismo sostenibile, ha costituito una società con un'annata fa. Non si spiega perché sosteniamo e affianchiamo le associazioni che hanno dei progetti, per esempio. A proposito di Anacoreta, c'era l'associazione di Pescasseroli con noi, che sta ricostruendo sulla storia su un poema di Cesilio Gentile, il poeta pastore iurico, la storia di Pescasseroli con delle ceramiche fatte a Castelli.
1: Voi potete andare a prendere voi. Avete recuperato voi tutto ciò? Avete favorito questo recupero?
0: Certo, li abbiamo affiancati nella costruzione di questo progetto.
1: Io credo che mentre scavavate per mettere i tubi avete trovato queste cose, non è così questo?
0: No, no, no, no, no.
1: Però scavate ancora, sì, molto scavate.
0: Moltissimo.
1: In tutto l'Abruzzo? Vi chiamano?
0: Sì, recentemente siamo stati...
1: A Palmoli?
0: Siamo stati in Molise perché quando ci sono state le frane recenti.
1: Ma siete stati là?
0: Sì, notte e giorno.
1: Voi non avete fatto passare la recanatese? Noi lo siamo voluti che dovevamo andare a giocare a Termoli, è tutta la storia. Vabbè.
0: No, sì, sì. Però siamo stati bravissimi, tutti siamo stati bravissimi perché abbiamo ripristinato quel tratto in brevissimo tempo. Chi ha liberato le strade, le autostrade.
1: Voi quale settore avete curato?
0: Tutto il settore della ricostruzione del gas. Perché
1: del gas,
0: sono tutte le tubazioni.
1: Siete andati voi, hanno scelto, mica eravate obbligati.
0: Noi siamo prestatori di servizi,
1: già stava lì.
0: Dobbiamo correre, come ieri per esempio durante la festa una squadra è dovuta partire, è dovuta andare a Morino perché c'è stato un po' di intervento.
1: Non sono preoccupato, sono dovuto morire, sono bravi, no? Mi stanno tutti belli rivestiti, sacagnate,
0: certo.
1: Tutti di lusso stavano i ragazzi.
0: Visto? I mezzi erano messi in ordine,
1: li ho visti tutti di partenza,
0: esatto. Nel caso, perché avevamo dovuto mettere il capannone, quindi
1: si sono spogliati, ho visto uno,
0: sì,
1: tutto
0: sì.
1: Di bianco, te immagini chi era quello di bianco? C'era loro tutto di bianco.
0: Vabbè,
1: giovane
0: Pasquale, sì, può darsi,
1: vabbè. Pure lui è partito?
0: No, è partito Pasquale, Mirko.
1: Contenti di partire dopo sta lavorando? Vabbè, comunque.
0: Ci siamo dovuti fare la foto di gruppo in fretta.
1: Oh. Perché guardi a me? Non tutti gli ospiti ti.
2: Sto guardando Clara.
1: Non guardi lei perché un po' ti attira, nel senso che potrebbe essere una candidata.
0: Ah.
1: Tanto è vero che ha fatto la furbacchiona, lei sa benissimo che dalla parte di là si sostiene che il candidato sia Giorgini, al posto del sindaco attuale, e che ha fatto la ciccona, ha invitato chi? Giorgini, a vedere, ci guardo un po' che ho fatto io.
0: Allora, innanzitutto Giorgini ho minacciato, perché l'ho invitato sempre e non è mai venuto, e io ho detto, guarda Paolo, devi venire stavolta, infatti lui.
1: Come, perché è sempre lui?
0: Io ho invitato anche Ivan Costantini, il nostro sindaco, ho invitato Nausica Cameli, ho invitato Lidia Albani. Però loro erano impegnate nella
1: Pasqualoni.
0: Stazione della Pasqualoni, sì, esatto.
1: E vero Giorgini, e cadetto Giorgini, mannaggia, guarda che ha fatto, che è una cosa che ha
0: fatto. Scusa, ma quando ci stanno le elezioni?
1: Lui era 29.
0: Io sono occupato perché sono stata appena rieletta presidente.

0: giri di gas.
1: Sì, ma tu scadi.
0: Ma non scado nel 29.
1: Quando scadi?
0: Scado più in là.
1: Hai cambiato apposta.
0: Vedi quando sono stata furba così.
2: Manco il problema di dover dire no, beh, ce lo faccio io.
1: No, sai perché? Perché tu avevi detto prima che il 29 finivi. No?
0: Però.
1: Quindi pur di non essere eletta.
2: Questa scavallo.
1: Pur di non essere eletta, candidata.
0: Alla che mi diciamo, no, cioè abbiamo dei lavori da fare, che cioè, ci sono tanti progetti che dobbiamo mettere in piedi e sicuramente siamo impegnatissimi in questa cosa.
1: Ci sta pure un altro che può fare al posto tuo volendo.
0: Sicuramente, perché noi, tu pensa, la cosa di cui sono più fiera e più contenta è la constatazione del fatto che di solito i presidenti delle cooperative sono i punti focali e i punti nodali. Al cambio dei presidenti la cooperativa qualche raffreddore gli viene. Invece in Citigas ci sono stati 4 presidenti e non è successo nulla in 50 anni, perché c'è un sistema solido alla base.
1: C'è chi voleva succede?
0: No, ragazzi.
2: Lotte intestine per diventare presidente, correnti.
0: Ma non solo, ma anche punti, sono punti di riferimento importanti anche in Lega Coop, no? Nel mondo in cui vive, sono punti di riferimento importanti. Invece quando c'è il lavoro di squadra e armonia, queste cose.
1: Oh, parliamo invece di quella cosa del sociale di cui abbiamo già detto in passato.
0: Sì.
1: State lavorando a cosa?
0: Stiamo lavorando al centro polifunzionale, sulla carta io l'ho già visto e non vi spoilerò niente. Lì faremo una festa, una bella festa. E stanno facendo, no, stanno sinceramente.
1: Dietro alla casa dietro, RSA. A,
0: sì,
1: vicino
0: a tutte le scuole.
1: Preferisce dire giustamente vicino alle scuole.
0: A tutte le. Beh, certo. Vicino a tutto il centro che
1: c'erano più vicini a Crystal, io l'ho visto.
0: E sta dietro al Crystal. Ma ci sta. Poi dietro, per esempio, c'è tutta la costruzione di passacqua che è dedicata alle nuove famiglie.
1: Sì.
0: Poi ci sono le scuole, poi c'è lo spedale.
1: C'è una famiglia che protesta, che ha fatto la scuola là davanti pure. 149.000 euro vogliono. Ma che
2: quello qua su qua l'ex tribunale
1: vabbè, insomma, che cosa servirà questo centro polifunzionale? Lo scopo?
0: C'è uno scopo anche quello di incontro di generazioni, però è comunque dare dei servizi.
1: Cioè, voi mettete i giovani e il Crystal vi dà i pensionati.
0: No, io spero che invece si avvicinino le persone più mature e che raccontino storie, perché la memoria è veramente importante anche questa, no? Della raccontare i 7 principi, custodire questo tipo di memoria e capire come sono nati, perché sono nati, le condizioni politiche, sociali, che hanno determinato la nascita dei 7 principi nel 1844, per esempio.
1: È andato, ma è roba di ieri, eh. Dici, parli del centro polifunzionale, quando cominciano i lavori?
0: E loro cominciano appena abbiamo finito il progetto, che adesso stanno facendo i progetti.
1: Quanti piani?
0: Dovrebbe essere di 2 piani, però io adesso mi faccio ammattire purtroppo. ho chiesto di vedere di capire se è possibile costruire una parte interrata. Perché vorremmo sfruttare quello, non lo vogliamo fare molto grande, perché poi andrà gestito, specialmente all'inizio. È vero che gli affiancheremo la cooperativa o la società che si costituirà da quella, li affiancheremo per un certo periodo, però i costi di manutenzione devono essere contenuti per dare un servizio. E quindi ho chiesto di utilizzare tutto quello che viene costruito sopra e sotto, i magazzini,
1: la taverna, no, una bella taverna,
2: locali tecnici.
1: E quando quindi dovrebbe essere pronta, se va tutto bene?
0: Non faccio tante date,
1: ma in genere
0: non lo so.
1: No, se ti candidavi era pronto per il 2029. Era pronto per il 2029, per dire guardate che ho fatto.
0: Sono contenta che almeno ne parli al passato.
1: È la prima volta che ne parli al passato.
0: Bravissimo.
2: Sì,
0: perché hai capito che sono.
1: Vabbè, ho capito.
2: Hai usato un imperfetto.
0: Più utile facendo quello che faccio che mettendomi.
1: Quindi non deve nessuno a palazzo, bene così. Quindi praticamente è incoronato Giorgini. Del resto, quando hai fatto. E questo non lo dici, ma quando hai fatto la manifestazione sull'idrogeno, C'era solo l'amministrazione comunale, l'opposizione, non c'era nessuno.
0: Io ho invitato
1: sempre comunisti, ma poi precisamente non lo siete più. Che
0: allora, io ho invitato tutte le istituzioni.
1: Invitando
0: tutte le istituzioni, bisogna invitare chi sta al governo. I comunisti, se vogliono essere invitati, devono vincere.
1: E perché almeno Giulianova, quelli di Giulietti, poteva far venire. Non vedete neanche Arboretti, quindi non vedete.
0: No, perché si invitano le istituzioni, noi siamo una società.
1: Okay. E guarda casa, a tutti i livelli, tranne la provincia, le istituzioni, tutti il centro-destra.
0: Loro hanno vinto.
1: Si è cagnato.
0: Questa è la democrazia. Questo è il progetto base.
1: Ricordiamo che il papà, tu non lo sai, è stato consigliere comunale del PC.
0: Sì.
1: Morto.
0: No, non era il PC.
1: Si era? E come? Sì, è vecchio il PC. Ancora il PC.
0: C'erano
1: qua,
0: le condizioni politiche.
1: Molte questo qua che vedi Giorgini,
0: adesso non c'è
1: la mola.
0: Non c'è più il PC, mi sembra.
1: Poveretto quello da dire. Va bene, comunque è un successo questa cooperativa. Bene. E voi siete anche un faro in questo nucleo industriale che è povero, in realtà siete in pochi, per se non si può dire. Eh?
0: Siamo, siamo quelli che l'hanno proprio voluto.
1: Bene.
0: Siamo rimasti noi. Tutte le imprese che sono lì erano le imprese dell'inizio,
1: tu
0: che hanno voluto la zona industriale.
1: Ti ricordavi Della? L'hai conosciuta la fabbrica di Della, un sacco di operai che lavoravano.
0: Come?
1: Per più niente. E allora Genzi, voi?
0: Marini.
1: Anzi, famoso e Tomilu.
0: Esatto. Poi c'è di Bonaventura.
2: Quartiglia.
0: Non mi fa, dice tutto, perché se non
1: ascolto calcolo. No, ma non è che un'eternità, non è un'immensità, non è Mociano.
0: No, a Mociano adesso ci verrà un bel insediamento, anche di una cooperativa che sta lavorando lì, bella.
1: Cioè, quindi ancora la gente sceglie questa di fare le cooperative invece di società, le cose.
0: Allora, fare queste cose significa, io ho ripassato i 7 principi e dico, la cooperativa è quello che i giovani vorrebbero, perché è un luogo aperto, libero, dove tu ti puoi costruire il lavoro così come ti piace. Però se non usciamo, se non raccontiamo la storia delle cooperative, se non raccontiamo anche la storia di come è nato, i giovani non sanno che esiste questa possibilità, questa opportunità.
1: Ma prima, insomma, no, perché si chiama, se no la sinistra vedeva quell'acquisto e poteva. No?
0: Ma la sinistra? Ci sono le condizioni politiche? Ma te lo faccio io una domanda. Ci sono le condizioni politiche in un'area di centro-sinistra a Giulianova? Rispondi.
1: Ci sta lavorando, dicono. È così. Intanto oggi il sindaco invece al contrario presenterà per la prima volta nella storia un'iniziativa di Arboretti.
0: Hai visto?
1: Vedi come il mondo cambia.
0: Quando le iniziative sono utili,
1: non ci
0: poi
1: sta,
0: la squadra si forma.
1: Va bene, Cicconi, quando siete? Siete più Cicconi oppure qual è quell'altro cognome famoso?
0: Ormai ne siamo in pochi di Cicconi.
1: E quell'altro?
0: Perché c'è stato il ricambio.
1: Maiorani? Ho visto il vecchio presidente Maiorani.
0: Hai visto?
1: Sì.
0: Noi con i nostri soci onorari, anche se sulla carta non figurano come onorari, continuiamo a coltivare questo rapporto, anche perché sono... È importante coltivare il rapporto con il passato.
1: Però la sinistra sta. Praticamente si potrebbe fare un bel consiglio comunale, sta da voi di sinistra, ci sta Vanni, ci sta. Come si chiama? Che è appena arrivato? Fabio Di Dionisio, ci sta. Su, famoso. Valerio.
0: Rossi.
1: Ci sta Rossi, di Dionisio. Vanni non
0: loro
1: sa.
0: Non sono stati
1: un bello consiglio comunale.
0: Non sono entrati in cooperativa per l'appartenenza politica.
1: No,
0: sono entrati in cooperativa per le loro competenze che sono di alto profilo.
1: Però quasi tutti sinistra sono di
0: che. Beh, guarda caso c'è questa coincidenza.
1: Come mai tutto ciò?
0: Professionalità e competenze.
1: Sono là. E cultura, può stare di là. E questo qua è un vecchio assunto su cui sei convinta. Quindi per un consiglio comunale si potrebbe fare l'alternativo là dentro. Com'è?
0: Ma no, perché non c'è. Dobbiamo lavorare, ragazzi.
1: Vabbè, una battuta.
0: Deve pur lavorare in questo paese.
1: Poi ha preferito scegliere, ci mancava anche la parte catto comunista, la parte cattolica, chiamati di Dionisio, ma state
2: tranquilli. Se non fosse che ha detto che non si candida, sembra proprio che stia preparando per candidarsi.
1: È vero, con tutte queste che fate, è vero.
0: Invece io sto.
1: Valanghe li vote.
0: Invece.
1: Cioè, Giorgina volta per controllare, le altre volte è venuto mai?
0: non è venuto mai. Tu invitato. Però ho minacciato.
1: Vabbè. No, stavo per vedere. Stavo a vedere come la cittadina, che sento dire di questa cooperativa, perché anche lui dice, non lo voglio fare, ma non si vede mai un candidato.
0: Ma tu lo stai bruciando.
1: No, ma la mo che brucia, si è già fatto.
2: Fatta la crosta.
0: Abbiamo parlato di nomi bruciati.
1: Ma no, vabbè, no, però secondo me è spendibile sempre, vero?
2: Sì.
1: Voteresti solo Cicconi?
2: Non lo so.
0: Ma Cicconi perché? È vero che c'è stata tutta una cosa. Ciccone!
1: Va bene, sembra che tutto il mondo è più famoso Cicconi.
0: Ma sì, perché c'è stato poi. Tu pensa che mio nonno
1: quello là.
0: Era scritto. Cicconi.
2: Il pennino, la E, la I,
1: quel famoso
2: pennino dell'anagrafe. Allora, la E, la I è facile a sbagliare.
1: No, poi sta quelle Recinelli, Recinella, e sono fratelli per esempio.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, poi non già, è così. Infadda, ricordiamolo, perché
0: Infadda.
1: C'è
0: sempre.
1: Vabbè, noi ti ringraziamo, questa è una bella realtà, ci fa sempre piacere, abbiamo sempre sostenuto, come tu sai, perché ogni volta che veniamo là ci sentiamo a casa nostra. Peccato che avete abolito la Sala Rosa, che era famosa.
0: La Sala Rosata.
1: La Casa Rosata, però avete l'officina, si fa. Che poi ci fa delle cose anche d'inverno? Perché io ricordo che non fa mai freddo là.
0: No, perché l'abbiamo riscaldata con l'idrogeno.
1: Vero.
0: Ieri l'hanno rimarcata questa cosa.
1: E non è, vedi?
0: Che le officine di solito sono fredde, invece le nostre sono riscaldate.
1: Va bene. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon fine settimana, non lo passerai mica al lavoro, spero.
0: No. Ma perché adesso mi vado a fare una bella passeggiata.
1: Esatto. Ogni bella. Mattina
2: fa. Tutte le mattine la incontro, sì. Il presidente, tutte le mattine.
1: E quale percorso? Lungomare, sento lungomare, moriremo. Vabbè, la giornata lo permette. Grazie presidente. Come, a proposito, che siccome c'è tutta questa cosa che la mattina, tu fai chiamare il presidente o la presidente?
0: La presidente.
1: Ecco qua,
0: presidente, tanto, ce n'è uno.
1: Ogni tanto
2: dica la presidenta, la presidente, è giusto così. La presidente del consiglio, il presidente del consiglio è un uomo, non la presidenta.
1: L'altra cosa. No, è la sindaca, però.
2: La sindaca, no. La sindaco.
1: Ma sono a brutto,
2: la sindaco.
1: La sindaca, no,
2: l'assessore.
1: Si deve per forza fare queste cose che non cambiano, poi nella pratica non hanno cambiato nulla. Ogni tanto i costellati vedi, purtroppo quasi giornalmente. Grazie ragazza, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Ma qual è la prossima festa?
0: No.
1: Bilancio?
0: No, il bilancio abbiamo già fatto.
1: E allora che c'è tocchi più niente?
2: Sembra mangiato, pensa, basta.
1: Non ho mangiato ieri, dimmi.
0: vieni a prendere la tamerice e poi ti mangi qualcosa.
1: Vedi che non c'è avanzato niente.
0: No,
1: e allora che mangi?
0: Ieri ugna scadute.
1: Allora che mi male? Che c'avete? Un frigorifero, qualcosa?
0: Ma qualcosa c'è?
2: Un po' di idrogeno.
1: Venga a prendere le tamerici. No, che finalmente coronerò un sogno. Prenderò da loro le tamerici.
0: Oh.
1: Che non sono salmastre e mango altri, sto periodo, quindi va bene. E le pianterò.
0: Oh.
1: Quando invecchierò ancora di più, metterò sotto e prendo D'Annunzio e recito. Grazie Citigas, grazie presidente, buona giornata.
2: Buona
1: ciao.
2: Giornata.
3: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
4: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
5: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 Ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.

0: ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Rifacciamo gli auguri alla dottoressa Nardinocchi. Bene, il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi. Oggi è 9 maggio, è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. È stata istituita nel 2007 con la legge 56 del 4 maggio, in concomitanza con la ricorrenza della morte di Peppino Impastato e dell'onorevole democristiano Aldo Moro. L'Europa celebra oggi la giornata dell'Europa. Il continente ricorda la dichiarazione di Schuman del 1950, il momento in cui nasce l'idea di un'Europa unita, costruita sulla pace, sulla cooperazione e sulla dignità delle persone. Le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini, si moltiplicano incontri, eventi, iniziative che raccontano un progetto comune fatto di diritti, libertà e futuro condiviso. L'Europa si riconosce nella sua diversità e rinnova l'impegno a costruire un domani più giusto, più solidale, più vicino alle persone. L'almanacco nel dettaglio: il clima mite alle ore 7, la temperatura è 17,2 gradi, l'umidità 63%, il vento a 6 km orari, la massima di oggi sarà di 21 gradi. La qualità dell'aria è sensibilmente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 34 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5.47, tramonta alle 20.15, il culmine è alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 2.03, tramontata alle 11.48, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 56%. Nati oggi, 9 maggio 1936, 90 anni fa, Albert Finney, attore, fra le sue partecipazioni, Spara alla luna e Assassino sull'Orient Express. 9 maggio 1946, 80 anni fa, nasceva Candice Bergen, attrice, ha partecipato a Ricche e famose e Soldato Blu. 55 anni fa, nel 1971, Paul McGann, bassista britannico degli Oasis, dal 1991 al 1999. Poi ascolteremo la famosissima e bellissima Wonderwall. 9 maggio 1336, 690 anni fa, il poeta italiano Francesco Petrarca diventa il primo scalatore documentato del Mont Ventoux. Raggiunge la vetta alpina di Provenza a 1910 metri sul livello del mare, insomma, non è che fa di sa, seguendo il versante settentrionale. 155 anni fa, nel 1871, la Camera dei Deputati approva a Roma la legge delle guarentigie, termine giuridico, arcaico o formale, che indica una garanzia solenne, una sicurezza o una tutela legale speciale, spesso confermata da documenti, pegni o immunità, per regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, fondato sul principio cavouriano della separazione libera Chiesa in libero Stato. Garantisce a clero, Chiesa e Papa le rispettive prerogative. Il provvedimento, approvato con 151 voti favorevoli e 70 contrari, dovrà essere promulgato. 105 anni fa, nel 1921, contestata dagli spettatori al Teatro Valle di Roma, va in scena con la compagnia di Dario Niccodemi la prima rappresentazione di Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello.
3: Divenne un capolavoro.
2: 55 anni fa, nel 1971, in un'azione di protesta a sostegno della riciclabilità, l'Associazione Amici della Terra fa recapitare la Schweppes, oltre 1500 bottiglie vendute come vuoto a perdere. Frasi famose, queste sono di Finney: capirai che un uomo non impara nulla quando vince, perdere invece può portare grande saggezza.
3: Si può evitare.
2: La frase è di Albert Finney, data di nascita 9 maggio del 36 a Salford, è morto il 7 febbraio 2019 a Londra, è stato un attore britannico. Grazie Vincenzo e grazie a voi che ci avete seguito su Facebook. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana. Invece chi ci segue in radio adesso ascolta insieme a noi Wonderwall degli Oasis.
4: I super sconti.

0: Questa era Wonderwall degli Oasis, e con questa canzone io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Noi ci sentiamo domattina ore 9 perché è domenica.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Project.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

evidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Buongiorno amici e buon mercoledì, questo mercoledì che ci sembra così tanto un lunedì, ma in realtà è mercoledì, è un po' assopiti ancora dal tepore delle festività natalizie. Torniamo però più carichi che mai per iniziare questo anno 2026 al meglio e con tanta buona musica. Il nostro musicante, come sempre, si apre con un pezzo del passato. Abbiamo scelto un pezzone anni 80 oggi per allegrarvi nell'apertura, con Kate Bush e Running Up That Hill. Ascoltiamo qui su Radio G.

Shakira firma nuovamente un classico Disney dopo averlo fatto con il primo capitolo di Zootropolis, lo fa anche con il secondo, il film d'animazione Disney è diventato tra l'altro il titolo più redditizio di sempre della Walt Disney Animation Studios, con un ricavo globale di 1,46 miliardi di dollari. Ha incassato addirittura più di Frozen, che nel 2019 aveva guadagnato 1,45 miliardi. Nello specifico sui mercati internazionali Zootropolis 2 ha incassato 1,3 miliardi di dollari, davvero un grandissimo risultato. Il film d'animazione segue le vicende dei due storici protagonisti, la poliziotta coniglietta Judy Hopps e l'amico volpe Nick Wilde. I due agenti indagano su un nuovo caso misterioso, ovvero quello del rettile Gary the Snake che minaccia la città di Zootropolis. Ospiti di una festa, i due poliziotti devono impedire che il serpente rubi un libro misterioso. Ma non vi svegliamo più di tanto, naturalmente se vorrete andare al cinema, portare i vostri bambini per godere appunto di questa novità. Di questa novità cinematografica d'animazione Disney. Facciamo un viaggio nel tempo. I miei 14 anni, ragazzi, non so i vostri, ma c'era lui che cantava Seven Days dall'album Born to Do It, Craig David.

0: C'è qualcosa nell'aria. Mi senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: A gennaio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.321 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,49. Rata finale 10.172,67 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 gennaio, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: È meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua!
8: È meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: È meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
3: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi

Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. G-Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Benazzariosauro 124, Giulianova.

La mia promozione di Eros Ramazzotti, il nuovo singolo si chiama 5 secondi, anche se bellissima la versione di un pezzo storico dell'artista romano L'Aurora, cantata insieme a Alicia Keys, veramente straordinaria, una voce fantastica. Tra l'altro la Keys è abituata, diciamo, a collaborare con artisti italiani, tra questi ricordiamo la bellissima I Will Pray, pregherò, insieme a Giorgia di qualche anno fa. Un'altra voce straordinaria ed internazionale è sicuramente quella della scomparsa Whitney Houston, ci manca veramente tanto ogni giorno. Callum Scott ha deciso di omaggiarla e di farla rivivere in qualche modo in questa sua particolare versione più lenta, più riflessiva di I Wanna Dance With Somebody.

C'erano gli Sister Sister, adesso Fedez con Telepaticamente, che abbiamo ascoltato qui su Radio G. Poi chiuderemo con una novità, quella di Baby K, che torna con un pezzo che si chiama Dimmi Dimmi Dimmi, e con quello ci saluteremo. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, torniamo domani con tanta buona musica, tutta nuova nel Musicante, ve la facciamo ascoltare tutta, pezzi italiani ed internazionali. Grazie a tutti e buon mercoledì.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

Bravo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a tutti, naturalmente anche buon fine settimana per questo 9 maggio, la prima settimana qualcosa di più di maggio che ci lascia, con una bella giornata di sole. Poi sentiremo Casalena per dirci che cosa ne pensa di questo tempo che appunto troviamo questa mattina, se durerà oppure no. Ma intanto oggi è una bella giornata di sole. Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate, e tra poco inizieremo con la nostra tradizionalissima rassegna stampa. Vi ricordiamo sempre, per le vostre segnalazioni, 800 3366, 800 7010 085, il prefisso. Intanto il semaforo, quello di Colleranesco, l'hanno accomodato, quindi era come diciamo noi, perché qualche solone era intervenuto dicendo no, devono essere tutti e tre spenti, poi quando c'è una cosa particolare scatta il verde. Non è vero, nessun semaforo è fatto così, ma qualcuno aveva detto io me ne intendo e ha sbagliato. Infatti stamattina rifunziona il rosso, il giallo e il verde, come deve funzionare qualsiasi semaforo. Di nuovo buona giornata anche Solone, famosissimo Solone. Allora, c'è il Messaggero qua, l'apriamo, andiamo a vedere se abbiamo intanto l'Abruzzo. Sì, il Pescara è retrocesso, mentre il Frosinone Culone dopo 30 anni è salito in Serie A. Vedete quante cose capitano? Mentre il Giulianova propone il taglio delle spese, quindi c'è un po' di austerity per un programma buono, ma senza le spese del passato, almeno così è quello che si sta facendo. E mercoledì ci sarà un'altra riunione tra vecchi e nuovi dirigenti. Prima pagina del Messaggero, in arrivo 120 milioni per le opere pubbliche, i fondi saranno destinati a 99 amministrazioni, serviranno anche per prevenire il rischio. A proposito, questa notizia vecchia che stava sul Centro di ieri, e poi siamo andati a controllare, Giulianova non c'è nell'elenco dei 120 milioni per le opere pubbliche, almeno non c'era l'altro giorno. Adesso non abbiamo bisogno di niente noi? Non ci serve niente dalla regione? No, pare di no, se non ce lo danno, vabbè. Però la caserma, quella bella recinzione della caserma, quella ce la potete fare. Buongiorno. Pescara, il bando europeo per far rinascere il conservatorio. Poi, sempre a Pescara, ordinanza Cenerentola, parliamo della Movida, i gestori, Movida al chiuso, non è possibile, e hanno ragione. Poi Pescara, la fine del sogno, il Delfino retrocesso in Serie C. Tornando alla cronaca, Avezzano, incidente sulla superstrada, morto un 36enne, e poi le indagini sui lupi avvelenati, i carabinieri entrano nella sede del parco. Scritte contro i magistrati a Basto, due indagati. Possiamo andare avanti, poi questo pacco non ci propone niente, ecco qua. A 99 amministrazioni andranno 120 milioni per le opere pubbliche. Ripetiamo, qui non c'è l'elenco, ma l'altro giorno mi ricordo che sul Centro c'era e noi non c'eravamo. Quindi non dico non ci serve niente, facciamo tutto da noi. Vabbè, del resto abbiamo un disavanzo di 4 milioni, un avanzo di 4 milioni, vuoi a fare. Sul Bona invece, la cronaca, no, appello di un disabile per poter usare un ascensore. A questo siamo arrivati, con un appello pubblico per usare un ascensore. Il titolo di prima pagina, Movida al chiuso, locali sono troppo piccoli, impossibile farlo, così dicono i gestori dei locali dove si balla e si fa musica a Pescara. Ragazza stuprata in un androne, processo a due fratelli di Rancitelli. Ancora andiamo avanti, morto nella cella frigo, la chat del telefonino acquisita dalla procura. E ancora andiamo avanti e passiamo all'Aquila, nascondeva la cocaina sotto una pietra miliare addirittura, patteggia 2 anni e mezzo, come dice Totò in un famoso film, la pietra emiliana, invece no, le pietre miliare che indica appunto i chilometri. 2 anni e mezzo, quindi non è una notizia nuova, ma è una giudiziaria, nascondeva allora appunto, non nasconde la cocaina sotto una pietra miliare, patteggia 2 anni e mezzo. Poi le minacce, ti ammazzo come un cane, botte, insulte all'ex compagna, indagato un 38enne aquilano. All'Aquila sempre arrivano gli scudi blu sui monumenti, saranno il simbolo, e si parte proprio con l'emiciclo, cioè il palazzo della regione. Ci metti gli scudi blu all'Aquila. Poi colpì la compagna al torace, ritrovato il coltello in casa. Beh, dove era forse più facile trovarlo, infatti là stava. Durante la perquisizione dell'abitazione

0: Il rendasettenne magrebino si è acquistata l'arma. L'uomo, il 17 aprile scorso, trafisse la donna per strada dopo una discussione e poi fuggì. Incidente sulla superstrada dell'Iri, anche 36enne purtroppo non ce l'ha fatto, c'era stato già un altro decesso. Arriva anche la supersinistra, quella che chiamavamo noi, adesso invece è appunto sinistra italiana. A Chieti arriva anche la supersinistra con Frato Ianni per sostenere Legnini e dice: non perdete l'occasione. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana aggiunge: una fortuna poter disporre della sua esperienza. Zoom sui cantieri, la campagna elettorale di Colantoni. Invece quello della Lega che non sta con Sicari, pista ciclabile, ha scoperto che è fuori norma. Vabbè. Passo Lanciano, strade riaperte, resta però il danno da mezzo milione. Torniamo alla cronaca giudiziaria. Prendeva a morsi il figlio della compagna e la donna lo incitava, coppia condannata, ma soprattutto la madre andava condannata perché incitava il nuovo compagno a prendere a morsi il figlio. Ma come si fa? Eppure succede. Lanciano, corso off limits, al via i lavori per un mese. A proposito, avete visto i cuoricini che metteremo quest'estate sul corso Dario Sauro? La città è divisa, chi piace e chi no, alcuni dice bellissimi, alcuni dicono anche cose offensive. Comunque decide voi, pare che non tutti le fossero a corrente dell'amministrazione comunale. I cuoricini, che non è San Valentino, ma l'estate penderanno lì. Sul corso, da famosi ombrellini ai cuoricini, e potremmo farlo con una canzone appunto famosa che si intitola Cuoricini, ma che adesso altrimenti Albani si arrabbierebbe, non mettiamo. Lanciamo, che non c'è, arriverà sicuro. Corso off limit, al via i lavori per un mese. E poi ci poteva mancare? No, eccola qua. Famiglia nel bosco, due indagati per le scritte contro i giudici e il blitz della Digos a Pescara. Allora, anche questo abbiamo avuto. Ricostruzione post Silma, siamo arrivati a Teramo, lavori in quattro scuole, ora vediamo la luce e dovete la fare la prima nei borghi, cioè a Crognaleto, posta della prima pietra, il super bonus ha rallentato i lavori ma oggi siamo tornati a correre, dove? A Crognaleto. Teramo si candida capitale italiana del libro 2027. Poi altre notizie, ciclovia adriatica, ok al progetto per la pista riqualificata all'interno del Borsacchio, e infine nuovo polo di medicina veterinaria al via i lavori, perché la virgola, al via i lavori dopo 10 anni di attesa. Il tondino, che ci dice il tondino piccolino? Niente di particolare, andiamo a vedere che cosa c'è qui. Armi nascoste in un casolare, 47enne ai domiciliari. E adesso andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda qualcosina tratta dalla pagina degli spettacoli. È lui famoso, è diventato un comico famoso, Carlo Buccirosso, tanti film, panettone e quant'altro, per la chiusura della stagione al Marruccino. Ed ancora possiamo andare alla pagina dello sport, e c'è ovviamente un bel titolo in inglese, Game Over, cioè alla fine per il Pescara tutto finito, retrocede in Serie C, e sembrava che si potesse salvare, ma è rimasto sempre ultimo, penultimo in classifica, perdeva, poi pareggiava, poi vinceva e poi riperdeva, e quindi è andata male. È riuscito a pareggiare anche con lo Spezia, facendo in modo che anche lo Spezia retrocedesse insieme al Pescara, e si salva, come avevamo previsto, il Bari, che però esagera, bastava un pareggio, invece va a vincere addirittura a Catanzaro per mettersi al sicuro. Dopo soltanto una stagione i biancorossi ripiombano in Serie C, con lo Spezia illude Faraoni, poi va in passo in vantaggio, poi da Catanzaro arriva la notizia del Bari. Dopo il gol del 3-1 dei pugliesi si è smesso praticamente di giocare ed è arrivato il pari dello Spezia, che non serve nemmeno allo Spezia, e retrocede lo 7-2, mentre il Bari fa festa lontano a Catanzaro. Allora, come si prevedeva, e questo dà proprio il segno di come è ridotta male la Lega Calcio Italiana, da quanti mesi diciamo noi che bisognava vedere meglio questa vicenda dei 4 punti? Bene, quando l'hanno vista di penalizzazione al Chieti? L'hanno vista quando il campionato era finito? No, quando si stavano per giocare i playoff, alla vigilia dei playout, scusate, tra Chieti e Recanatese. C'è stato il ricorso delle Recanatesi, ma poi si sono aggiunti anche Castelfidardo e San Marino, dicendo di far capire al mondo perché non sono stati dati 4 punti di penalizzazione al Chieti per gli stipendi non pagati. E che ha fatto la Lega? Alla vigilia della partita, all'antivigilia, cioè ieri, ha deciso di bloccare i play-out. Quindi ricorso accettato, i play-out rinviati al 17. È una cosa seria? No, ma è all'italiana, questo dimostra da Gravina in poi, da Gravina, dall'eliminazione dei mondiali, dal fatto degli arbitri corrotti e tutta una serie di cose, come mal ridotta tutta la sfera del calcio italiano. Ecco, ecco appunto qui. Roseto, ancora K.O., ma c'è ancora un'altra speranza, avete detto che se perdeva questa era finita, invece no. Roseto, ancora K.O., il Roseto perde 63-83, il Centro conquista la salvezza, chiudendo la serie 3-0, purtroppo Roseto non poteva offrire un'assistenza valida, visto l'ultimo arrivo in infermeria del fuoriclasse Harrison, tenuto a riposo. Comunque dice, adesso bisognerà seguire la conclusione dell'altro playout che verrà domenica a Pistoia, avere la possibilità di chiudere la serie salvandosi, in caso contrario si tornerà a Ruvo per la bella, insomma si attende quest'altro playout. Ma questo avete capito bene come sta ridotto il calcio in Italia. Il Messaggero Nazionale, prima pagina, Meloni, stiamo tranquilli perché ha avuto un dialogo franco con Rubio, dialogo franco tra alleati, notiziona. Il Premier, difendo l'interesse nazionale, unità dell'Occidente, preziosa. E detto, ma qua aumenta la benzina, la gente... No, non gliel'ha detto questo. Il segretario di Stato americano ha detto, sulle basi NATO decide Trump. E allora che muta fa? Il Papa va a Napoli e che cosa dice? Vi sento che lo state dicendo, che cosa voi, però poi vi dite, ma che può dire un Papa? Sì, però insomma qualche altra cosa, che ne so. Da pace, basta guerre, e se non c'è la pace non c'è la giustizia. Va bene, il record delle borse, che era le borse, il biasto, già che questo ha detto che la guerra può finire da 20 giorni e quindi subito risalgono. Lo sfogo di Giorgia però, per Donald di Unione Europea ho pagato un prezzo. Poi il teologo americano USA Vaticano presa la dice che che pesa la volubilità di Trump, e ci è voluto il teologo americano, però lo diciamo da tempo. Andiamo a vedere i delitti italiani, perché anche per la giustizia, quindi la riforma andava fatta per questo tipo di giudici che combinano queste follie, cioè stasi 12 anni con prove non molto valide per chiudere veramente, perché ci voleva un assassino, e adesso tutto un altro colpevole che sarà Sempio, ma anche questo si difende, che dice non sono stato, dopo 12 anni Sempio, i nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, ho visto, cioè lui dice di essere arrivato quando già c'era il sangue, quindi si ricomincia da capo. Poi c'è l'altro colpo di scena, Diabolik, Calderon assolto in appello, era stato condannato in primo grado, mica un anno, due anni, era stato condannato all'ergastolo e invece che improvvisamente viene assolto, era colui che ha ucciso l'ex capo dell'Ultra della Lazio. Poi Nando, questa è la giustizia che andava riformata, non i giudici che vanno in Cassazione, con le corti d'appello che non ci vanno, insomma, e infatti hanno perso là. Bene, per la prima pagina era del Messaggero, noi dobbiamo fare altro ovviamente, dobbiamo andare al centro naturalmente e farlo andando a vedere insieme a voi l'edizione digitale che ci arriva appunto sul computer, edizione digitale, eccola qua, e scegliamo naturalmente la pagina di Teramo che apre con una vicenda giuliese, una vicenda drammatica, ma una mamma coraggio, è stata molto brava perché aveva fatto dei corsi grazie alla Croce Rossa e poi anche con il dottor Calafiore. Ingoia l'anello, una bimba di 19 mesi salvata dalla madre, rischia di soffocare, decisiva la manovra di disostruzione pediatrica con dei colpi precisi alla schiena, e la bambina ha vomitato l'anello che aveva ingoiato. Approfondiremo dopo questa notizia. Intanto l'altra è che il mare abruzzese è tutto blu, anche i nostri prelievi a Giulianova fatti, tutte e due, dalla foce del Tordino alla foce del Stalinello, i prelievi hanno dato qualità dell'acqua a Giulianova eccellente. Ovviamente però bisognerà mettere, come sempre, un divieto di balneazione, è stato già detto, con una certa distanza dalle foci dei due fiumi, Stalinello e Tordino, ma per tutto il resto la qualità dell'acqua a Giulianova, come anche in Abruzzo, qualità dell'acqua del 90% è considerato eccellente. Poi una cosa che ci può riguardare, abruzzesi vanno sempre con la macchina, abruzzesi sono sedentari, l'auto si utilizza troppo spesso, vabbè lo so, però siamo fatti così. Poi veterinaria, arrivano i lavori da 13 milioni, il campus universitario avrà un nuovo edificio da 4.500 metri quadrati. Andiamo adesso alla riforma elettorale discussa, quella della regione, l'opposizione dice boccia la proposta, quella di aumentare gli assessori e quindi sborsare altri soldi. Martin Sicuro aveva armi e munizioni nascoste nel casolare, arrestato un 47enne, oltre alle armi e munizioni in particolare aveva 3 pistole, 128 cartucce. Roseto, Borsacchio, raccolte 4.000 tonnellate di rifiuti, poi difesa del suolo, frane, fondi, arrivano i soldi, eccoli qua. Per Pineto e altri, ebbene, Silvi che c'è una frana, la regione non dà nemmeno una lira, difesa del suolo, frane, fondi per Pineto e Silvi, altri resta a secco. Vabbè, noi l'abbiamo già detto che restiamo a secco, ma grazie a Dio, frane non ne abbiamo. Ecco la paginona sull'acqua, mare d'Abruzzo sempre più blu. L'ARPA dice la costa al 90% è considerata eccellente, vuoi a fare il bagno dunque. Arrivano i risultati dei controlli in vista dell'estate, solite criticità, ma sono note, nelle zone delle foci, dei fiumi, quindi non ci si può fare il bagno, sarebbe opportuno ovviamente. Naturalmente sul Salinello sapete che il ponte è sempre chiuso, arriva l'estate ma i lavori non li faranno, hanno forzato anche la seconda, terza barriera per poter passare, passano a piedi e in biciclette, qualcuno chissà, forse con la moto, non lo sappiamo, però insomma è inutile mettere delle barriere, la gente le toglie e passa, è che dovete fare i lavori, che siamo arrivati ormai a maggio inoltrato e non li avete ancora fatti, è una cosa grave, anzi gravissima, dal punto di vista turistico sicuramente sì. Stili di vita, la regione d'Abruzzo viene considerata la regione dei sedentari, l'auto si utilizza troppo, il 99,1% degli adulti tra 18 e 69 anni presenta almeno un fattore di rischio cardiaco, e beh, non esagerate, uno dei dati peggiori d'Italia, cioè camminiamo poco insieme ai calabresi e ai pugliesi, bisogna camminare, ci proveremo. Andiamo adesso a vedere che cosa dice l'economia, 4 richieste per la ZES, le zone appunto famose, ne abbiamo una qui da noi, allarme UIL, Confindustria frena, liquidazione simbolo del fallimento di Marsiglio, sono le critiche per la situazione del consorzio Chieti Pescara. Il caso di Palmoli, eccolo qua, anche il centro non ne fa nulla, non si distrae. Bimba ricoverata, l'avete fatta ricoverare la bambina, dai, metti di qua, metti di là. La soluzione l'aveva trovato il povero sindaco di Palmoli, aveva subito messo a disposizione un appartamento che pagava l'amministrazione comunale e aveva detto ci costerà molto nel piccolo bilancio che abbiamo noi a Palmoli, ma diamo una casa alla famiglia? No! Le hanno portate di qua, di là, l'hanno tolta, hanno rimesso, poi i genitori, poi intanto quelli hanno fatto un libro, tra poco credo che uscirà anche un disco, non lo escluderei che la mamma canta, Caterina, può darti. Poi il caso di Palmoli, il rovescio della medaglia, scritte offensive contro i giudici, indagati due pescaresi che erano tra l'altro, oltre a fare questo, anche Novax. Allora, il super manager aquilano si chiama Rivera, non ha a che fare col giocatore, indicato alla presidenza di Acea, dunque abbiamo con le presidenze, poi rincari dovuti alla guerra, la Coldiretta dice una stangata per gli allevatori, ecco dovevate andare domenica, anzi ieri, a Roma e dopo la Meloni ci parlavate voi con Rubio e dice grazie, dì che c'è la stangata, abbiamo i fertilizzanti costano troppo, l'energia, latte, alimenti per gli animali, una spesa di 3.600 euro in più ogni due mesi. Complimenti a Trump e a Rubio e a tutti quelli che stanno con lui. Assemblea Nazionale d'Abruzzo, fisco, previdenza più sostegni, la voce degli agenti di commercio, era una loro assemblea. L'unione di 3 comuni, teste, referendum saranno decisivi sul leader della fusione. Il deputato di Fratelli d'Italia commenta il progetto di legge sulla città metropolitana presentata dal parlamentare Sottanelli. Sono sempre stato favorevole, ma c'è un percorso già avviato, quindi non che si inderisce Sottanelli, vedremo cosa diranno gli elettori. Ma come sapete, Silvano e Spoltore sono contrario a questa fusione. Andiamo a vedere qualche altra cosa, qualche argomento nuovo, vediamo se lo troviamo. La legge salva edicole, sapete che stai per essere messo in vendita anche l'edicola qui alla stazione, salutiamo naturalmente lui che resiste. Legge salva edicole, via libera in commissione, oggi il passaggio in aula. Poi Lanciano è capitale della scuola, c'è la quarta tappa di Didacta, dal latino qualcosina prendiamo. La legge elettorale, il patto per l'Abruzzo boccia il collegio unico voluto da Marsiglio, perché tra l'altro tu vedi, l'ha bocciato l'opposizione, e come sapete il collegio unico avrebbe ancora di più penalizzato il Teramano, eppure i nostri non vanno niente, dice che va tutto bene. Riunione del centro-sinistra chiusa, una posizione netta: non piace la riforma del presidente. Decisiva la conferenza di capigruppo di martedì, e Monaco di Sinistra Italiana propone 29 piccole circoscrizioni. Inoltre il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini sul programma per, appunto, per la, sempre per la regione, quando sarà. Eccoci qua, andiamo al nazionale, ve lo leggo per onore di cronaca: dialogo tra la Meloni e Rubio, ma restano le distanze. Intanto, nel frattempo, per non farci mancare niente, nel famoso Hormuz colpite due petroliere, ira di Teheran sugli USA. Poi Mosca Kiev, tregua di 3 giorni, e dice Trump che sarà l'inizio della fine, cioè nel senso che quello dopo poco continuerà a bombardare di più, questo voleva dire, non quello che pensa lui, che dopo 3 giorni la guerra finisce. Non è azzeccata una, capita. Comanda l'America questa, forse il mondo. Allora, batosta dei laburisti in Inghilterra, il voto a fosse laburisti, Farage, conservatore, un trionfo storico. Le elezioni in Gran Bretagna confermano il declino di Starmer, che però non si dimette. Reform conquista centinaia di seggi in ogni zona e il controllo di vari enti locali. Intanto la Schlein, per avere qualche consiglio in più, arriva addirittura in America. Rubio viene in Italia e lei va in America, dove a chiedere consigli addirittura a Obama. Schlein vede Obama una sfida per rilanciare il modello Europa. Alla Biennale va in scena il Salvini Day, proteste anti-Israele, il vice premier dice picchiare i poliziotti non porta a nulla, una novità. Ancora queste cose qua. Poi Sempio, mi sono perso Sempio. Un secondo, Sempio, torna in giro, eccolo qua. Il delitto di Carrasco, interrogato, dice: quando sono andato c'era del sangue già, come dire, non sono io. Tutte le accuse a Sempio incluse nell'informativa dei carabinieri, e in televisione ribadisce però: non sono io l'assassino. Intanto la famiglia Poggi non crede per niente a questa nuova versione. Per lei l'assassino è Stasi. La rabbia della famiglia Poggi contro il PM Andrea, non coinvolto, cioè loro sanno, ce la dice, è stata Stasi, inutile che fate le inchieste, le indagini, è stato lui. Vabbè, quello non stava dicendo niente, Stasi stava in galera, la mattina usciva per andare a lavorare, tornava, non era uscito niente, una polemica, niente, e avete riaperto il coso, quello sta ancora in galera, e questo qua adesso rischia di andarci. L'altra vicenda romana, dall'ergastolo alla soluzione, ribaltata la sentenza per l'omicidio di Diabolik. Inizialmente era stato condannato all'ergastolo perché accusato di aver ucciso il capo ultra della Lazio. Ebbene, dopo la soluzione, dopo l'ergastolo, solo dopo, si è appreso che non c'entrava niente, e si parta dall'ergastolo alla soluzione. È qua che bisogna intervenire sui giudici, non su quella riforma che in effetti non diceva niente, è stata bocciata. Intanto il centro ci fa sapere che nelle vendite va più 9,1%, quelli che avevano detto cala, ma mi pare proprio. Continuiamo a crescere, leader anche online, www.ilcentro.it, colleghi, buongiorno, bravi, state facendo un ottimo lavoro. Andiamo alle pagine locali, si parla di università. Nuovo polo veterinario, quindi se volete qualche figlio, vostro figlio che vuole fare il veterinario, si amplia questa facoltà a Teramo. Ci sono via i lavori per 13 milioni. È importante, si può fare di più quindi. Ed ancora, che ci dice Teramo? Buste paga più leggere nella sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli. Asili, il comune vara un nuovo regolamento, poi per chi crede, per chi ama il turismo religioso, sulle orme del santo, i sentieri di San Gabriele per riaprire e riqualificare tutta la montagna, tutta la zona, tutti i borghi, mentre ci sono anche fondi per il dissesto idrogeologico. Penna Sant'Andrea, ecco l'altro borgo, parte la ricostruzione, sulla costa un po' poco. Pistole e munizioni nascoste nel casolare, finisce in manette un 47enne. Ad Alba è polemica sulle concessioni balneari, tentativo di pressione politica sulle spiagge da gestire. Poi la Poliservice, quella che raccoglie i rifiuti, sarà solo pubblica. A Sant'Omero Luzi traccia le prospettive della società mista per l'igiene urbana. Colonia marina per bambini, la fa chi la fa? Dove si fa questa colonia per bambini piccolini? Fanno un po' tutti, qua la facciamo, Martinsicuro. Andiamo su Giulianova, eccolo qua il titolo principale con tutta una serie di disegni fatti molto bene dal nostro grafico. Ingoia un anello salvato dalla mamma, la bimba di 19 mesi ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Emmerich, cioè la risostruzione pediatrica praticata dalla madre che lo sapeva perché aveva fatto dei corsi con la Croce Rossa e aveva svolto proprio questo tipo di cose. La conferma arriva anche dal dottor eccolo qua, sì, ce l'abbiamo. A proposito, oggi il chirurgo plastico, il dottor Calafiore, oggi il chirurgo plastico che ieri abbiamo avuto ospite, già ha avuto 5-6 prenotazioni dopo la trasmissione di ieri. Se avete bisogno di un consiglio, non si paga oggi, potete andare all'Open Day al centro I Portici, al poliambulatorio I Portici, trovate che è giuliese lui, trentenne, giovanissimo, il dottore appunto Pierpaolo Ferretti, potete chiedere consigli se avete qualche problema che la chirurgia plastica può risolverci, potete andare stamattina, ricordiamo, al poliambulatorio I Portici al quartiere Annunziata. Calafiore, medico della Croce Rossa, dice: sono tecniche salvavita che genitori e nonni dovrebbero tutti conoscere. Poi, nel piano delle opere pubbliche, il sindaco a sorpresa inserisce il palasport. Palasport nel piano delle opere pubbliche, il sindaco puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura. Cioè non lo faremo completamente, non ce la faremo, ma potremo avviare i lavori perché abbiamo 1 milione che prendiamo dalla monetizzazione della lottizzazione Migliori Cerulli, quella a nord che ancora non parte, e poi anche da 2 mutui che scadono e che potremo reinvestire, e quindi potremo avere l'attesissimo palazzetto dello sport, che è un'opera che appunto manca in città. Ricordiamo che questo pomeriggio, tra l'altro alle 17:30, il sindaco andrà per la prima volta, e qui non è che è un fatto originale, però diciamo ha sottolineato, andrà ad un'iniziativa del cittadino governante del Partito Democratico per quanto riguarda il teatro, perché c'è la proposta dei 2 gruppi di farlo all'ex ospizio marino con la riqualificazione dell'ormai abbandonatissimo Parco Chico Mendes. Se ne parlerà questo pomeriggio alla Sala Bozzi alle 17:30 e ci sarà anche lui, il sindaco, che ha accettato appunto l'invito. Ieri è stata la grande giornata della Citigas, avremo stamattina ospite con noi il presidente, o la presidente come vi pare, speriamo di dire a lei come ti vuole far chiamare, Liana Cicconi, questi continui successi di questa cooperativa che è un po' l'emblema delle cooperative in Italia, non in Abruzzo, e parleremo dei risultati raggiunti e di questo bel convegno che si è tenuto appunto ieri, partecipatissimo. Si va avanti. Borsacchio, sono state tolte ben 4 tonnellate di rifiuti da parte dei volontari. Poi Scogliere, qui siamo appunto in mare, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per le opere di rinforzo sul litorale, sia in centro che anche a Cologna. Oh, come sapete Silvia è diventata purtroppo famosa per una frana. Ebbene, la regione ha dato i soldi per le frane. Chi l'ha dato? A Pineto e altri. A Silvia 0. E che dicono gli amministratori? È fallimento. I primi 2 comuni, cioè Pineto e altri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento. Insorge l'opposizione di Silvi che dice grave incapacità di programmazione. Perché il sindaco qua, l'opposizione di centro-sinistra, perché il sindaco è scordella della Lega e quindi dice è un fallimento, come noi franiamo e i soldi li danno a Pineto ed altri. Anche a Genova sarebbe stato importante avere un po' di soldi per le opere di consolidamento di Via Piave, tutta quella zona ce l'abbiamo, ve lo chiederemo a Frangioni se qualcuno il passato abbiamo avuto. Si va a Pescara. Via Vestini, i lavori accelerano perché ci sarà il Giro d'Italia che parte, come sapete ogni volta che c'è il Giro d'Italia molti problemi per quanto riguarda gli asfalti si risolvono, e perché tutti vogliono fare bella figura, sarebbe clamoroso se uno cade per una buca o un corridore, quindi però bisogna accelerare a Pescara perché passerà il Giro. Ed ancora cresce a Pescara anche il conservatorio, entro ottobre ci saranno al via i lavori, c'è un bel conservatorio a Pescara. A Chieti arriva Fratoianni per Legnini, stop alla fuga dei giovani, il deputato per il candidato del centro-sinistra dice Chieti ha una fortuna ad averlo. Intanto il Movimento 5 Stelle attacca sulla sanità, meno spot, più risposte. assemblea del partito che, come sapete, corre da solo, non va con gli altri. Colantonio parla della pista ciclabile, dice così è pericolosa. Eccolo qua, Sicari, il candidato di centrodestra tranne Lega, dice da quali sono i nomi di Forza Italia, e Carbone, il civico, lancia il liberale Sforza, quindi entra nel vivo la campagna elettorale a Chieti. A Lanciano, feste di settembre, chi è che arriva? Arrivano Emal Meta e Fabrizio Moro. L'Aquila, a San Bernardino, le chiese sono state tutte quante messe a posto? No, San Bernardino, cade l'intonaco, interdette le due navate laterali. Questo non dovrebbe accadere. Ed ancora, sempre lì, L'Aquila, donna accoltellata all'addome, un indagato per tentato omicidio. La cronaca, purtroppo, schianto sulla superstrada, c'è una seconda vittima, la strada è la Avezzano Sola, era già morta un'altra persona nell'incidente appunto precedente. Eurovision, spegne 70 candeline a Vienna, Sal da Vinci dice rispetto chi protesta, ma la politica teniamola fuori, lontano dalla musica. Israele invece è fuori dalla competizione. Eurovision, facciamo noi l'Eurovision. E ancora andiamo a vedere che cosa accade per lo sport. Sinner al debutto, oggi sfida Hofner. Ed ancora vediamo un altro titolo, l'Adriatica notte da incubo, il Pescara retrocede in Serie C. Gorgone, l'allenatore, fa mea culpa, ricordiamo tre allenatori per il Pescara, chiede scusa a tutti, ma ormai è andata. Poi rabbia ultra, petardi e sassi, incidenti fuori dello stadio, a fine partita scoppia la guerriglia, Sebastiano e Insigne vanno via scortati. Dal no di Baldini, ricordate il Baldini super criticato al mercato, il film della retrocessione, quindi ci sarà Pineto Pescara. Vediamo al calcio di Serie D. Chieti Recanatese rinviata, ma anche San Marino, che sono tutti legati. La Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del TIR sulla mancata penalità ai teatini. I play-out quindi slittano al 17 maggio, questa ovviamente è una vergogna italiana. Mentre va avanti tranquillamente la sfida play-off, e domani il Teramo con a rischio Borgarello affronterà, come sapete, appunto c'è questa partita con l'Atletico Ascoli. Il Giulianova del futuro, riduzione delle spese e ingresso nuovi soci. Non è una rivoluzione, ma poco ci manca. In caso Giuliesi si guarda al futuro in maniera molto determinata e con idee precise, assieme alla voglia di continuare a far bene nel solco delle tradizioni calcistiche giallorosse. Dopo un primo incontro tra il presidente Alessandro Mucciconi e gli attuali dirigenti, con altri imprenditori interessati ad avere un ruolo, un nuovo incontro è stato convocato per mercoledì ed è molto importante in quanto si farà il punto su chi ha deciso di restare e chi entrerà nel Giulianova, ma con un obiettivo ormai abbastanza delineato, quello di una riduzione delle spese e del budget del campionato. Tutti, quindi anche i giocatori e tutti i tecnici, sono convinti tutti che si è speso troppo, anche se il risultato prefissato, quello della salvezza, è stato raggiunto. Ora l'intenzione di vecchi e nuovi soci è quella di non continuare a spendere allo stesso modo, pur di allestire una squadra importante. Pertanto, come detto, ci sarà una riduzione degli emolumenti e saranno avanzate proposte. Chi accetta rimane, altrimenti si cambia. Spetterà a tutti decidere in proprio se accettare o meno. Ieri intanto c'è stato il saluto del presidente Mucciconi ai vari staff tecnico, sanitario, quant'altro, ai calciatori, tutti riuniti al pranzo a Nuova Vita. Mucciconi ha augurato buone vacanze a tutti, con la possibilità di rivedersi tutti, però, come sapete, a condizioni mutate. Intanto, sempre nell'ambito del Giulianova che verrà, è stata espressa da tutti, anche dai nuovi, la volontà di rinvigorire il settore giovanile e portarlo avanti in maniera più concreta, e su questo punto c'è anche stato un impegno diretto del sindaco Costantini. Quindi appuntamento a mercoledì prossimo, anche se alcuni imprenditori, come lo stesso presidente, saranno fuori città per motivi di lavoro, gli stessi parteciperanno alla riunione con collegamento da remoto per cercare di stringere i tempi. Bene, questa era la pagina sul Giulianova Calcio, le notizie principali. Adesso facciamo alcuni stacchi, poi ci collegheremo come di consueto con Casalena.
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
1: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura.
1: Siamo i nostri amici, buongiorno a tutti che ci danno un buongiorno, a Gabriele Albani, buongiorno. Però ce l'ho ad onda remoto, ma è arrivato, a Rosanna Palandrani, ad Anna Maria Ruggeri, a Rita Ranaldi, a Loriana Ciccioni, a Chioli, Luigi e Anna, che sono in Italia, a Bruna Ruggeri con la I, a Gabriele Albani, ti riserito,
2: buongiorno,
1: Loredana Ciaffoni, Max Rastelli, Anto Leonio, Silvana di Gian Vittorio, Betty Alma, Alfredo di Federico, Flavio Stacchiotti. Buongiorno Flavio, va benissimo il ristorante, sei contento Flavio? Buongiorno. Allora, Gabriele Albani, Casalena. Vogliamo?
2: Non l'abbiamo ancora chiamato.
1: Non ti sei rifinito?
2: A 8 e 12 precisa.
1: Abbiamo fatto
2: la presso Pescara. Ha cominciato. Cioè, l'ultimo.
1: Non lo diciamo, scusa, fermati, non lo diciamo. Ma stiamo aspettando questi. Non lo leggo.
2: Sì, sì, comunque sono due casi giornalistici inspiegabili. Giornalisticamente parlando sono incredibili.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, che ci dici? Oggi è il sole, anche benissimo come temperatura. Domani?
1: C'è anche il sole, nel senso che, allora, abbiamo detto, insomma, che i prossimi giorni saranno per lo più soleggiati. Domani qualche nube in più, la mattina.
0: Io non voglio, ho visto tutti i siti ieri perché dovevo decidere dove andare a mangiare domani. E ho visto tutti i siti di meteo, tutti dicono che piove domani di mattina e ora di pranzo.
2: E lui?
0: Tu che dici?
1: No, io dico che è solo parzialmente nuvoloso. Ah.
2: Quindi ti metti contro tutti.
1: Vabbè. Solo parzialmente nuvoloso. Durante, diciamo, le ore serali qualche piccola piove, ma considerare una giornata di maltempo, una giornata parzialmente, non solo parzialmente nuvolosa, con ampi anche a tratti soleggiamenti, per me è un è rovinare la domenica alle persone che magari se ne vogliono.
0: Fai bene, sei della parte degli imprenditori, della riaperta, bravo. Bravo, bravo.
1: Uno deve andare, magari piove mezz'ora, ok, e gli dici che la giornata è perturbata, e l'altro tempo?
0: Bravo.
1: Secondo me non si fa la previsione così, nel senso, domani c'è un passaggio un pochino più stabile, avremo alternanza di schede e annuvolamenti, domani pomeriggio forse passa una nuvolaglia sparsa che può causare debole piovigine, ma è finito, insomma, non possiamo considerare domani una giornata perturbata. Oggi è soleggiata, ma domani non è perturbata, per cui è variabile.
0: E la prossima? La prossima settimana?
1: Poi lunedì e martedì, comunque sia, un po' di nuvole ci sono sempre, però comunque sia non abbiamo, il soleggiamento sarà per 70-80%. Poi metà mercoledì c'è già un peggioramento un pochino più importante, perché iniziano i temporali pomeridiani, nel senso che il calore che a queste date comincia a farsi sentire crea nel pomeriggio nuvole consistenti sulle aree interne, che poi questi temporali viaggiano verso la costa e può arrivare qualcosa anche qui nel pomeriggio, anche qui, cioè siamo comunque l'ultimo baluardo, quindi i rovesci me ne aspetto più nell'entroterra della mano piuttosto che sulla costa.
0: Va bene.
1: E comunque, insomma, abbiamo mercoledì e giovedì più stabili sulle aree interne, un po' meno sulle aree costiere, ma arriverà anche sulla costa qualcosa.
0: Va bene.
1: Poi venerdì comunque sì, il tempo dovrebbe peggiorare, perché a quel punto arriva una perturbazione, lì poi è un altro discorso, però ripeto, domani dire che domani ci sarà un peggioramento del tempo per non far uscire persone, secondo me è sbagliato.
0: Benissimo, benissimo. Sport, che ci sta?
2: Frosinone, dove
1: calcio, Pescara torna in Serie C, Lega Pro. Nonostante Insigne non è riuscito a salvarsi.
0: Lui è dall'inizio del campionato che stanno ultimi, cioè questa cosa che la gente si stupisce mi fa Matteo, perché
1: no, l'unica cosa l'aveva preso l'Insigne per
0: ho capito, ma di esperienza lo sappiamo, un giocatore non cambia una squadra,
1: lo so. Comunque la ultima in classifica era tornata al terzo ultimo, quarto ultimo, si pensava che almeno facessi play-out, invece è retrocessa direttamente.
2: Era il Bari esagerato, bastava il pareggio, vinte 3-1
1: sì. Catanzaro. 3-2,
2: sì. Ma tanto, sì, quando
1: lì. E vabbè, niente. Poi per il resto del calcio oggi c'è Lecce Juventus stasera, che è una partita fondamentale, perché la Juventus deve vincere per forza, perché se non vince si mette nei guai, se la Roma ovviamente poi va a vincere a Parma, mentre Lazio Inter, diciamo che è una partita amichevole, aspettando poi quella partita vera di mercoledì, che è la finale della Coppa Italia. Quindi altro non
0: c'è.
1: Diciamo che sta volgendo al termine lo sport, almeno per quel che riguarda le squadre di club. Poi per quel che riguarda invece le nazionali, avremo.
0: È già finito tempo fa.
1: noi non siamo coinvolti.
0: Caputo. Va bene. Grazie per lui, noi ci aggiorniamo a domani. Buon fine settimana.
1: Grazie.
2: Ciao. Non riesco a farlo. Allora, qualche stacco, poi torniamo a fare la pagina degli auguri, sì?
0: Non lo fai perché qui si deve...
3: Per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri e del santo del giorno, e partiamo con il santo del giorno. Oggi è 9 maggio, oggi si ricorda San Pacomio. Dubito che ci sia qualcuno
6: sì,
0: che
6: Pacomio?
0: Non credo, non credo proprio, però allora è nato in Alto Egitto, che è quello basso, quindi pensate al contrario proprio. È nato nel 287, prigioniero a Tebe, fece promessa di servire il prossimo se il Dio dei cristiani l'avesse aiutato.
6: Che fece il Dio dei cristiani?
0: Una volta libero, ricevuto il battesimo, quindi lo liberò, si considerò aiutato. Fu anacoreta per 7 anni nel deserto, mamma mia. Su ispirazione divina, perché ci stava?
2: Nel deserto.
0: Ah. Su ispirazione divina creò una piccola comunità cristiana, qualcuno c'era, con l'approvazione del vescovo Atanasio. Alla sua morte, avvenuta nel 347, aveva dato vita a 9 monasteri maschili e uno femminile. Con lui nacque la vita cenobitica in Egitto, comunità di fratelli senza senza capi carismatici, commenti precisi, manca una morte brutta fatto.
2: No, tanti decapitati.
0: No, forse lui fece riferimento a San Benedetto.
2: Vabbè.
0: Forse a lui fece riferimento San Benedetto, preghiera, meditazione e lavoro, il suo motto.
2: Però San Benedetto molto più famoso.
0: Sì, girava per l'Europa.
2: Lui partiva male già con l'uomo, già Pacomio.
0: Allora, invece facciamo tanti auguri di buon compleanno
2: a Liliana Cicconi.
6: No.
0: A Raffaella Nardinocchi, tanti auguri. A Nicola, la dottoressa Nardinocchi. Poi a Nicola Caradio, a Ernesto Di Pietro. Come ho preso l'accento qua? Inaspettato. Ernesto Di Pietrantonio. Ernesto Di Pietrantonio, Paola Di Giacinto, Giuseppe Torniai,
2: compagni di scuola.
0: Giada Carnessale, Walter Vaccarini, Tiziano Latini e Marechita Ciccioni. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri
2: Marichita, tu mettevi il nome Ciccioni, siamo tutta la beltà di Marichita.
0: Io non ho fatto niente sui genitori.
2: Conosci tu Marichita? No. Tu conosci Marichita?
6: No, però è bello il nome.
2: Lo so, basta, è la prima volta che lo troviamo. Marichita, fatti conoscere, fatti sapere. Buongiorno. Guardate chi c'è.
0: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri della regia basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Bene, abbiamo inquadrato e abbiamo ospite la dottoressa Cicconi.
6: Buongiorno.
2: Con calma,
0: ecco qua, pronto.
2: No, ma vediamola.
0: Eccola qua.
2: Oh, come sei bella.
6: Oh, grazie.
2: Buongiorno. Allora, tutto a posto. Reduce da un grande convegno sui 7 vizi capitali, non che
6: no.
2: Lo so. È un'altra cosa, ma quello che è rimbombato soprattutto è questo nome della Citica, che viene considerato ormai a livello nazionale, come ha detto il presidente Gamberini, e punto di riferimento delle cooperative è la Citica. Se anche l'abate, che cosa è il titolo del libro di l'abate, qual è?
6: No, il libro non è di l'abate, è di Citica.
2: E lui lo scrive?
6: No, solo a presentarlo.
0: Ecco.
2: Poteva fare chiunque allora, sempre i fanatici, Faceri, che è nazionale, pure Gabriele.
6: Poteva. Addirittura la prefazione l'ho scritta, la non prefazione, l'ho scritta io, figurati.
2: Quindi poteva fare chiunque.
6: Esatto.
2: Buongiorno, allora Citigas, quanti anni? Una vita?
6: Sì, quasi 50.
2: Quando fa la festone? Quando è?
6: Faccio la festa nel 2028.
2: Ah, aspettate, mi campango il Bardano. Che poi le famose della Citigas sono famose, le feste della Citigas.
6: Sì.
2: Che bello che hanno fatto, era già successo, ci ho partecipato una volta. L'assemblea la fanno dentro l'officina, quindi nel cuore dell'azienda.
6: Io mi emoziono e di solito parlo sempre a braccio, ma nel cuore di Citigas devo leggere, perché se no me ne vado.
2: Si emoziona, molto bello. Quando ho parlato un sacco di operai, hanno parlato di dipendenti che hanno parlato.
6: Sì. Perché allora l'idea è questa. È nata innanzitutto
2: una stella, un famoso film.
6: No, noi facciamo un'assemblea ogni anno, ci promettiamo di farla ogni mese ma non ci riusciamo mai. Comunque un'assemblea dei soci dove facciamo il punto di quello che è successo l'anno prima e di quello che vogliamo fare l'anno dopo. Quest'anno il tema è stato il ricambio generazionale, perché noi arriviamo che non abbiamo nemmeno 60 anni a maturare i requisiti pensionistici, quindi a lasciare la cooperativa. Perché? Perché Citigas, siccome non ha preso mai scorciatoie, ha versato i contributi all'inizio, sì. E noi di solito entriamo come apprendisti e usciamo come pensionati, quindi maturiamo i requisiti pensionistici prima dei 60 anni. Allora, molte persone, in particolare Luciano Dezzi, che è il promotore di questa cosa, era preoccupato di non avere il tempo necessario per lasciare le proprie competenze ai giovani. Noi adesso facciamo un lavoro che, insomma, sono tutte commesse brevi, brevissime, e non veramente non c'è il tempo. Quindi dice, no, ma perché non dedichiamo una parte del nostro tempo a passare? Perché noi l'abbiamo ricevuta, cioè abbiamo ricevuto gli insegnamenti e ci sappiamo il valore che hanno dato e che hanno prodotto poi nel tempo. E quindi il consiglio di amministrazione ha deciso che due venerdì di ogni mese ci ritroviamo nel cuore della Citigas e facciamo formazione sia ai più giovani, ma quello è un momento anche di incontro dove si maturano poi tutte le esperienze che uno ha, cioè i problemi, le cose, ma non
2: solo,
6: essendo intersettoriale, noi abbiamo più settori, abbiamo il settore dell'impiantistica, abbiamo il settore dell'assistenza tecnica,
2: pull'idraulico,
6: sì,
2: bravi.
6: E quindi che cosa facciamo? Anche lì si crea l'incontro dei vari settori, noi di solito siamo sempre insieme, però anche quell'incontro delle competenze, sai, poi ragionando insieme vengono fuori delle belle idee, come è venuta fuori l'idea dell'idrogeno, come è venuta fuori tutta l'idea che porterà poi all'evoluzione della cooperativa. E così abbiamo dato l'avvio alla scuola, però era importante.
2: Per la scuola interna, quindi formazione del personale.
6: Scuola interna, però era importante ripartire dai principi, perché se no uno non capisce quali sono, perché facciamo queste cose, questi investimenti sulle persone, no? E anche i giovani, lì abbiamo molte persone giovani. E tu pensa che la media è 44 anni. E noi ne abbiamo 50 come cooperativa.
2: La media giudese è 49,1.
6: E quindi niente, siamo ripartiti dalle basi, le basi fondamentali sono.
2: Quanti ne siete?
6: Eh?
2: Quanti ne siete?
6: 65.
2: Il massimo?
6: Allora no, e stiamo facendo delle cose, perché poi se non si spiegano quei sette principi, non si spiega nemmeno perché Citigas, per esempio, si sta occupando di sociale.
2: Questo ne parliamo dopo.
6: Non si spiega subito perché si sta occupando di turismo sostenibile, ha costituito una società con un'annata fa. Non si spiega perché sosteniamo e affianchiamo le associazioni che hanno dei progetti, per esempio a proposito di Anacoreta c'era l'associazione di Pescasseroli con noi, che sta ricostruendo sulla storia su un poema di Cesilio Gentile, il poeta pastore iulico, la storia di Pesca e Seroli, con delle ceramiche fatte a Castelli.
2: Voi siete andati a prendere, voi
6: eh?
2: Avete recuperato voi tutto ciò? Avete favorito questo recupero?
6: Certo, li abbiamo affiancati nella costruzione di questo progetto.
2: Io credo che mentre scavavate per mettere i tubi avete trovato queste cose, non è così. No. Però scavate ancora, sì, molto scavate.
6: Moltissimo.
2: In tutto l'Abruzzo, vi chiamano?
6: Sì, recentemente siamo stati
2: a Palmoli.
6: Siamo stati in Molise perché quando ci sono state le frane recenti.
2: Ma siete stati là?
6: Sì, notte e giorno.
2: Voi non avete fatto passare la recanatese? Le cose a Mauletto che doveva andare a giocare a Termoli, è tutta la storia. Vabbè.
6: No, sì, però siamo stati bravissimi tutti, siamo stati bravissimi perché abbiamo ripristinato quel tratto in brevissimo tempo. Chi ha liberato le strade, le autostrade.
2: Voi quale settore avete curato?
6: Tutto il settore della ricostruzione del gas.
2: Del gas,
6: che era vero, forse. Tutte le tubazioni.
2: E capite, siete andati voi, hanno scelto, mica eravate obbligati.
6: No, noi siamo prestatori di servizio.
2: Ah, già stava lì.
6: Dobbiamo correre, come ieri, per esempio, durante la festa, una squadra è dovuta andare a Morino perché c'era stato un po' di intervento.
2: Sono preoccupato, sono dovuto morire, sono bravo, no? Perché stavano tutti belli rivestiti, sacagnate,
6: certo.
2: Tutti di lusso stavano i ragazzi. Visto?
6: I mezzi erano messi in ordine.
2: Li ho visti, tutti di partenza.
6: Esatto. Nel caso, perché avevamo dovuto mettere il capannone, quindi.
2: Quindi siamo spogliati. Ho visto uno, sì, tutto, sì, di bianco. Te immagini chi era quello di bianco? C'era loro tutto di bianco.
6: Vabbè, partito Pasquale. Sì, può darsi.
2: Vabbè, pure lui è partito?
6: No, partito Pasquale, Mirko.
2: No, con Dandy di partire poi stava, vabbè,
6: ci siamo dovuti fare la foto di gruppo in fretta. Oh.
2: Perché guardi a me? Cioè, non tutti gli ospiti ti
7: sto guardando
2: ti,
7: Clara...
2: guardi lei perché un po' ti attira, nel senso che potrebbe essere una candidata. Ah. Tanto è vero che ha fatto la furbacchiona, lei sa benissimo che dalla parte di là si dice, si sostiene che il candidato sia Giorgini, uh-huh, al posto del sindaco attuale, e che ha fatto la ciccona, ha invitato chi? Giorgini, uh-huh, a vedere, ci guardo un po' che ho fatto io.
6: Allora, innanzitutto Giorgini, no, innanzitutto Giorgini ho minacciato perché l'ho invitato sempre e non è mai venuto, e io ho detto, guarda Paolo, devi venire stavolta, infatti lui.
2: Scusa, perché è sempre lui?
6: Io ho invitato anche Ivan Costantini, il nostro sindaco, ho invitato Nausica Cameli, ho
2: cultura,
6: invitato
2: già Lidia Albani.
6: Però loro erano impegnate nella
2: Pasqualoni,
6: manifestazione della Pasqualoni, sì, esatto.

0: fare, che cioè, ci sono tanti progetti che dobbiamo mettere in piedi e sicuramente siamo impegnatissimi in questa cosa.
1: Ci stiamo l'un altro, lo può fare al posto tuo volendo.
0: Sicuramente, perché noi, tu pensa, la cosa di cui sono più fiera e più contenta è la constatazione del fatto che di solito i presidenti delle cooperative sono i punti focali e i punti nodali. Al cambio dei presidenti, la cooperativa qualche raffreddore gli viene. Invece in Citigas ci sono stati 4 presidenti e non è successo nulla in 50 anni, perché c'è un sistema solido alla base.
1: C'è chi vuole, cosa succede?
0: No, ragazzi.
2: Lotte intestine per diventare presidente, correnti.
0: Ma non solo, ma anche punti, sono punti di riferimento importanti anche nella in Lega Coop, no? Nel mondo in cui vive, sono punti di riferimento importanti. Invece quando c'è la squadra e armonia, queste cose.
1: Parliamo invece di quella cosa del sociale di cui abbiamo già detto in passato.
0: Sì.
1: State lavorando a cosa?
0: Stiamo lavorando al centro polifunzionale, sulla carta io l'ho già visto e non vi spoilerò niente. Lì faremo una festa, una bella festa. E stanno facendo, sinceramente...
1: Dietro alla casa RSA?
0: Sì.
1: Crystal.
0: Vicino a tutte le scuole.
1: Preferisce dire giustamente vicino alle scuole.
0: Vicino a tutte le... beh certo... vicino a tutto il centro che
1: c'è proprio vicino a Crystal, io l'ho visto.
0: E sta dietro al Crystal. Ma ci sta. Poi dietro, per esempio, c'è tutta la costruzione di Passacqua che è dedicata alle nuove famiglie.
1: Sì.
0: Poi ci sono le scuole, poi c'è l'ospedale.
1: C'è la famiglia che protesta, che ha fatto la scuola là davanti pure. 149.000 euro voglio.
2: Quello qua su qua l'ex tribunale
1: vabbè, insomma, che cosa servirà questo centro polifunzionale? Lo scopo?
0: C'è uno scopo anche quello di incontro di generazioni, però è comunque dare dei servizi.
1: Se voi mettete i giovani e il cristallo vi dà i pensionati.
0: No, io spero che invece si avvicinino le persone più mature e che raccontino storie, perché la memoria è veramente importante, anche questa, no, della raccontare i 7 principi, custodire questo tipo di memoria e capire come sono nati, perché sono nati, le condizioni politiche, sociali, che hanno determinato la nascita dei 7 principi nel 1844, per esempio.
1: Vabbè, insomma, è andato, ma è roba di ieri, dici, parli del centro polifunzionale, quando cominciano i lavori?
0: Appena abbiamo finito il progetto, che adesso stanno facendo i progettisti.
1: Quanti piani?
0: Dovrebbe essere di 2 piani, però io adesso mi faccio ammattire purtroppo. ho chiesto di vedere di capire se è possibile costruire una parte interrata. Perché vorremmo sfruttare quello, non lo vogliamo fare molto grande, perché poi andrà gestito, specialmente all'inizio. È vero che gli affiancheremo la cooperativa o la società che si costituirà da quella, gli affiancheremo per un certo periodo, però i costi di manutenzione devono essere contenuti per dare un servizio. E quindi ho chiesto di utilizzare tutto quello che viene costruito sopra e sotto, i magazzini,
1: la taverna, no, una bella taverna,
2: locali tecnici.
1: E quando, quindi, dovrebbe essere pronta, se va tutto bene?
0: Non faccio da date, perché
1: ma in genere
0: non lo so,
1: no, se ti candidavi era pronto per il 2029.
0: Era
1: pronto per il 2029, per dire guardate
0: che
1: ho fatto.
0: Sono contenta che almeno ne parli al passato.
1: È la prima volta che ne parlo al passato.
0: Bravissimo, sì, perché hai capito che sono...
1: vabbè, ho capito.
2: Hai usato un imperfetto.
0: Più utile facendo quello che faccio che mettendomi...
1: Quindi non deve nessuno a palazzo, bene così. Quindi praticamente è incoronato Giorgini. Del resto quando hai fatto, e questo non lo dici, ma quando hai fatto la manifestazione sull'idrogeno, c'era solo l'amministrazione comunale, l'opposizione non c'era nessuno.
0: Io ho invitato.
1: Sembro comunista, ma voi praticamente non lo siete più. Che
0: allora, io ho invitato tutte le istituzioni.
1: Le istituzioni.
0: E invitando tutte le istituzioni, bisogna invitare chi sta al governo. I comunisti, se vogliono essere invitati, devono vincere.
1: E perché almeno Giulianova, quelli di Giulietti, poteva far venire. Non vedete manca Arboretti, vieni, non vedete.
0: No, perché si invitano le istituzioni, noi siamo una società.

0: E guarda casa, a tutti i livelli, tranne la provincia, le istituzioni erano tutti il centrodestra.
1: Loro hanno vinto.
0: Si è cagnato.
1: Questa è la democrazia. Voglio,
0: questo papà. Ricordiamo che il papà, tu non lo sai, è stato consigliere comunale del PC.
1: Sì. Mo. No, non ero il PC.
0: Si che era? E come? Sì, è vecchio il PC. Ancora il PC.
1: Molte c'erano qua, le condizioni politiche. Molte
0: questo qua che vedi Giorgini, adesso non c'è la mola.
1: Non c'è più il PC, mi sembra.
0: Poveretto quello da te. Va bene, comunque è un successo questa cooperativa, bene. Poi c'è anche un faro in questo nucleo industriale che è povero, in realtà siete in pochi, bisogna tipo dire, eh?
1: Siamo in pochi, siamo quelli che l'hanno proprio voluto.
0: È bene.
1: Siamo rimasti noi. Tutte le imprese che sono lì erano le imprese dell'inizio, tu che hanno voluto la zona industriale.
0: Ti ricordavi Vella, l'hai conosciuta la fabbrica di Vella, un sacco di operai che lavoravano.
1: Come no?
0: C'è più niente. E allora Genzi, voi?
1: I Marini.
0: Magrini?
1: Marini.
0: Marini, sì, famoso, e Tomilu.
1: Esatto. Poi c'è di Bonaventura.
2: Quartiglia più tu.
1: Quartiglia. Non mi fa dice tutto perché se non ascolto qualche tutto.
0: No, ma non è che è un'eternità, non è un'immensità, non è Mociano.
1: No, a Mociano adesso ci verrà un bel insediamento, anche di una cooperativa che sta lavorando lì, bella.
0: Quindi ancora la gente sceglie questa di fare le cooperative invece società, le cose.
1: Allora, fare queste cose significa, io ho ripassato i 7 principi e dico, la cooperativa è quello che i giovani vorrebbero, perché è un luogo aperto, libero, dove tu ti puoi costruire il lavoro così come ti piace. Però se non usciamo, se non raccontiamo la storia delle cooperative, se non raccontiamo anche la storia di come è nato, i giovani non sanno che esiste questa possibilità, questa opportunità.
0: Gabriele, insomma, no, perché si chiama, se no la sinistra vedeva quell'acquisto e poteva dove,
1: ma la sinistra? Ci sono le condizioni politiche? Mo te lo faccio io una domanda. Ci sono le condizioni politiche in un'area di centro-sinistra a Giulianova? Rispondi.
0: Ci sta lavorando, dicono. È così. Intanto oggi il sindaco invece al contrario presenterà per la prima volta nella storia un'iniziativa di Arboretti.
1: Hai visto?
0: Vedi come il mondo cambia.
1: Quando le iniziative sono utili, non ci poi sta, la squadra si forma.
0: Va bene, Cicconi, quando siete? Siete più Cicconi oppure qual è quell'altro cognome famoso?
1: Siamo, ormai ne siamo in pochi di Cicconi.
0: E quell'altro?
1: Perché c'è stato il ricambio.
0: Maiorani.
1: Maiorani?
0: Ho visto il vecchio presidente Maiorani.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Noi con i nostri soci onorari, anche se sulla carta non figurano come onorari, continuiamo a coltivare questo rapporto, anche perché sono... È importante coltivare il rapporto con il passato.
0: Però la sinistra sta. Praticamente si potrebbe fare un bel consiglio comunale, sta da voi di sinistra, ci sta Vanni, ci sta. Come si chiama? Che è appena arrivato? Fabio Di Dionisio, ci sta. Su, famoso. Valerio.
1: Rossi.
0: Ci sta Rossi, di Dionisio. Vanni
1: non sa. Non sono stati
0: un bello consiglio comunale.
1: Loro non sono entrati in cooperativa per l'appartenenza politica.
0: No,
1: sono
0: però.
1: Sono entrati in cooperativa per le loro competenze che sono di alto profilo.
0: Però quasi tutti sinistra sono di legge.
1: Beh, guarda caso c'è questa coincidenza.
0: Come mai tutto ciò?
1: Professionalità e competenze.
0: Sono là. Valori. E cultura, può stare di là. E questo qua è un vecchio assunto su cui sei convinta. E va bene. Quindi per un consiglio comunale si potrebbe fare alternativo là dentro. Come
1: ma è? No, perché non c'è. Dobbiamo lavorare, ragazzi.
0: E vabbè, la battuta.
1: Deve pur lavorare in questo paese.
0: Anche, poi ha preferito scegliere, ci mancava anche la parte catto comunista, la parte cattolica, chiamati di Dionisio, ma state
2: se non fosse che ha detto che non si candida, sembra proprio che stia preparando per candidarsi.
0: È vero, con tutte queste che fate, è vero.
1: Invece io sto.
0: Valanghe li vote.
1: Invece.
0: Cioè, Giorgino volte per controllare, le altre volte è venuto mai?
1: Non è venuto mai. Tu invitato. Però minacciato.
0: Vabbè. No, stavo a vedere com'è la situazione che sento dire di questa cooperativa, perché anche lui dice, non lo voglio fare, ma non si sente mai un candidato.
1: Ma tu lo stai bruciando.
0: No, ma non è che bruciato, si è già fatto.
2: Fatto la crosta.
1: Abbiamo parlato dei nomi bruciati.
0: Ma no, vabbè, no, però secondo me spendibili sempre, eh? Vero?
2: Sì.
0: Voteresti tu la Cicconi?
2: Non lo so.
1: Ma Cicconi, perché è vero che c'è stata tutta una cosa, Ciccone.
0: Va bene, sembra che tutto il mondo è più famoso Cicconi.
1: Ma sì, perché c'è stato poi. Tu pensa che mio nonno
0: parendo quello là
1: era scritto, cioè Cicconi.
2: Quello il pennino, la E, la I,
0: quel famoso pennino
2: dell'anagrafe. Allora, la E, la I è facile sbagliare.
0: Allora, Gianopoli sa quelle Ricinelli, Ricinella, e sono fratelli. Sì. Vabbè. Poi non so, è così. Infadda, ricordiamolo, perché
1: Infadda.
0: C'è
1: questo.
0: Vabbè, noi ti ringraziamo, questa è una bella realtà, ci fa sempre piacere, abbiamo sempre sostenuto, come tu sai, perché ogni volta che veniamo là ci sentiamo a casa nostra. Oh. Peccato che avete abolito la Sala Rosa, che era famosa.
1: La Sala Rosata.
0: La Casa Rosata, però avete l'officina, si fa. Che poi ci fa delle cose anche d'inverno? Perché io ricordo che non fa mai freddo là.
1: No, perché l'abbiamo riscaldata con l'idrogeno.
0: Vero.
1: Ieri l'hanno rimarcata questa cosa.
0: E noi, vedi,
1: che le officine di solito sono fredde, invece le nostre sono riscaldate.
0: Va bene. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon fine settimana, non lo passerai mica al lavoro, spero.
1: No. Ma perché adesso mi vado a fare una bella passeggiata.
0: Esatto. Ah, ogni mattina
2: fa. Tutte le mattine la incontro con il presidente, tutte le mattine.
0: Ma qual è il percorso? Lungomare,
1: sempre uguale.
0: Devo solo lungomare, sento lungomare moriremo. Vabbè, la giornata lo permette. Grazie presidente. Come, a proposito, che siccome ci sarà tutta questa cosa che la mattina tu ti fai chiamare il presidente o la presidente?
1: La presidente.
0: Ecco qua l'altro.
1: Il però presidente ogni tanto, ce n'è uno.
0: Ogni tanto
2: dica la presidenta. La presidente è giusto così. La presidente del consiglio. Il presidente del consiglio sei un uomo, non la presidenta. L'altra
0: no,
2: cosa.
0: No, è la sindaca, però.
2: La sindaca, no, no, no, la sindaco.
1: Già suona brutto.
0: Ma suona
2: brutto. La sindaco.
0: La sindaca, no.
2: L'assessore.
0: Si deve per forza fare queste cose che non cambiano, poi nella pratica non hanno cambiato nulla. Ogni tanto i coltellati vedi purtroppo quasi giornalmente. Grazie ragazza, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Poi, qual è la prossima festa?
1: Bilancio? No, il bilancio abbiamo già fatto.
0: E allora che c'è tocchi più niente?
1: Ma
2: sembra mangiare, pensa, basta.
0: Non l'ho mangiato ieri, dimmi.
1: vieni a prendere la tagliatrice e poi ti ti mangi qualcosa.
0: Senti che non c'è avanzato niente.
1: No,
0: e allora che mangi?
1: Ieri ugogna scadute.
0: Allora che mi male, che c'avete? Un frigorifero, qualcosa?
1: Ma qualcosa c'è?
2: Un po' di idrogeno.
0: Venga a prendere le tamerici. No, che finalmente coronerò un sogno. Prenderò da loro le tamerici.
1: Oh.
0: Che non sono salmasse e mango arce, sto periodo, quindi va bene. E le pianterò.
1: Oh.
0: Quando invecchierò ancora di più, metterò la sorte, prendo D'Annunzio e sei reggito. Grazie Citigas, grazie Presidente, buona giornata.
2: Buona
0: ciao.
2: Giornata. Sì.

0: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
1: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
2: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.

0: ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Vi facciamo gli auguri alla dottoressa Nardinocchi. Bene, il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi. Oggi è 9 maggio, è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. È stata istituita nel 2007 con la legge 56 del 4 maggio, in concomitanza con la ricorrenza della morte di Peppino Impastato e dell'onorevole democristiano Aldo Moro. L'Europa celebra oggi la giornata dell'Europa. Il continente ricorda la dichiarazione di Schuman del 1950, il momento in cui nasce l'idea di un'Europa unita, costruita sulla pace, sulla cooperazione e sulla dignità delle persone. Le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini, si moltiplicano incontri, eventi, iniziative che raccontano un progetto comune fatto di diritti, libertà e futuro condiviso. L'Europa si riconosce nella sua diversità e rinnova l'impegno a costruire un domani più giusto, più solidale, più vicino alle persone. L'almanacco nel dettaglio: il clima mite alle ore 7, la temperatura 17,2 gradi, l'umidità 63%, il vento a 6 km orari, la massima di oggi sarà di 21 gradi. La qualità dell'aria è sensibilmente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 34 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5.47, tramonta alle 20.15, il culmine è alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 2.03, tramontata alle 11.48, la fase lunare all'ultima quarto, visibile al 56%. Nati oggi, 9 maggio 1936, 90 anni fa, Albert Finney, attore, fra le sue partecipazioni Spada alla luna e Assassino sull'Orient Express. 9 maggio 1946, 80 anni fa, nasceva Candice Bergen, attrice, ha partecipato a Ricche e famose e Soldato Blu. 55 anni fa, nel 1971, Paul McGann, bassista britannico degli Oasis, dal 1991 al 1999. Poi ascolteremo la famosissima e bellissima Wonderwall. 9 maggio 1336, 690 anni fa, il poeta italiano Francesco Petrarca diventa il primo scalatore documentato del Mont Ventoux. Raggiunge la vetta alpina di Improvenza a 1910 metri sul livello del mare, insomma, non è che fa di sa, seguendo il versante settentrionale. 155 anni fa, nel 1871 la Camera dei Deputati approva a Roma la legge delle guarentigie, termine giuridico, arcaico o formale, che indica una garanzia solenne, una sicurezza o una tutela legale speciale, spesso confermata da documenti, pegni o immunità, per regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, fondato sul principio cavuriano della separazione libera Chiesa e libero Stato. Garantisce a clero, Chiesa e Papa le rispettive prerogative. Provvedimento approvato con 151 voti favorevoli e 70 contrari, dovrà essere promulgato. 105 anni fa, nel 1921, contestata dagli spettatori al Teatro Valle di Roma, va in scena con la compagnia di Dario Niccodemi la prima rappresentazione di Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello.
3: Diventa un capolavoro.
2: 55 anni fa, nel 1971, in un'azione di protesta a sostegno della riciclabilità, l'Associazione Amici della Terra fa recapitare la Schweppes, oltre 1500 bottiglie vendute come vuoto a perdere. Frasi famose, queste sono di Finney: capirai che un uomo non impara nulla quando vince, perdere invece può portare grande saggezza.
3: Si può evitare.
2: La frase è di Albert Finney, data di nascita 9 maggio del 1936 a Salford, è morto il 7 febbraio 2019 a Londra, è stato un attore britannico. Grazie Vincenzo e grazie a voi che ci avete seguito su Facebook. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana. Invece chi ci segue in radio adesso ascolta insieme a noi Wonderwall degli Oasis.
4: I super sconti

0: questa era Wonderwall degli Oasis, e con questa canzone io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Noi ci sentiamo domattina ore 9 perché è domenica.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Radio G 90.6.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio G, la

Mary Ross davvero con tutto il cuore, bellissima e dolcissima donna, anche molto brava in cucina, resti una donna da risposare. Allora, volevo ringraziare gli amici, intanto Marco, Alessandra, Marta, insomma tutte quelle persone che poi mi seguono anche su Facebook e seguono anche i miei stati. Volevo tranquillizzarli, tranquillizzare anche Tiziana che si preoccupa sempre e che dice: oddio, sta ragazza starà bene, starà male. Sto bene ragazzi, soltanto che stamattina mi sono permessa di condividere un pensiero su una persona importante, non solo per me, un grande amico, ma in realtà anche per la nostra radio, perché è stato un nostro grande collaboratore, purtroppo scomparso tempo fa. E non so se vi è mai capitato, no, di avere sulla rubrica ancora il numero della persona che magari non c'è più, di un amico, di un familiare, di una persona a cui abbiamo voluto molto bene, e di fare durante il giorno un numero simile a quel numero lì che non hai il coraggio di cancellare. Allora ogni volta ti esce quel nome, e ogni volta che ti esce, beh, inevitabilmente è un po' un colpo al cuore. E anche stamattina, facendo un numero che faccio spesso, purtroppo mi è comparso quello di Domenico, un amico straordinario, una persona eccezionale, e a Giulianova sicuramente mancano le sue idee, i suoi ideali, ma anche le speranze di questo grande uomo. Che fu appunto Domenico Trifoni, che io voglio ricordare questa mattina, perché tanto ha dato appunto alla sua città, ma anche alle persone che gli sono state vicino e a me, che ho condiviso con lui parte ovviamente del suo ultimo viaggio, visto che abbiamo avuto dei progetti insieme, abbiamo presentato anche delle iniziative, dovevamo presentare insieme anche un libro. Un libro molto particolare a cui Domenico stava lavorando, e cui ovviamente io spero sempre che i figli decidano, ecco, di riprendere in mano questo progetto e magari di pubblicarlo, perché no, e qualora così sia io ci sarò naturalmente. Quindi un piccolo ricordo stamattina che abbiamo voluto dedicare a Domenico Trifoni, che tanto ha dato a me, a Sandro Galantini, a tutte le persone che hanno condiviso con lui un pezzo, no, di questo straordinario viaggio, e stamattina lo vogliamo ricordare così.

0: Bene, eccoci tornati in diretta. Allora, come annunciato prima, oggi tra l'altro ci spostiamo nella mattinata italiana, quindi in uno spazio musicale, ma non fa niente, va bene ugualmente, perché è una trasmissione ormai tanto attesa ed è quella che da qualche settimana appunto portiamo avanti con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: A lei non serve dire niente, già la prima volta siamo partiti, ha capito perfettamente dove collocarsi, il microfono, da che parte parlare, insomma una delle poche
1: che
0: non abbiamo dovuto, come dire. E poi Italia, insomma, non si muove come molti nostri radioascoltatori che purtroppo a volte dobbiamo seguire. Comunque, allora, abbiamo già annunciato, io l'ho fatto ovviamente prima che tu arrivassi, Italia, sì. Il tema di oggi, ovvero stress da vacanza, che potrebbe sembrare, a dirlo così, una contraddizione in termini, no? Perché uno solitamente va in vacanza per riprendersi, no? Da tutto lo stress e la stanchezza accumulato nel corso dell'anno. E invece che cosa accade in questo momento che potrebbe sembrare, no, di totale rilassamento? In realtà cosa accade?
1: Allora, innanzitutto buongiorno, grazie che ci ascoltate. Chiedo scusa stamattina per la mezz'ora di ritardo, di solito, ma insomma ho...
0: Mi è concesso
1: perché ho un piccolo hobby e quindi è stamattina era... lo dovevo insomma espletare, e quindi così, nel senso che sono in chiesa e quindi stamattina ho dovuto suonare una messa, tutto qua.
0: Suoni anche?
1: Sì, suono in chiesa.
0: Piano?
1: Suono e canto, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Wow.
1: Sono un ex pianista, nonché ex membro di corali. Sì, sì, ho anche ricostituito 3 anni fa una piccola corale, Gli Amici del Canto si chiama. Quindi insomma,
0: Italia,
1: allora, questo noi è una piccola corale interparrocchiale, siamo 10 elementi tutti over 50. Stiamo a braccia alle frazioni dove abito io, che sono Villa Camera, Villa Penna, Villa Tofo e Tofo Sant'Eleuterio, e poi abbiamo un maschio di Tortoreto che viene a cantare.
0: Siete molto attivi da quelle parti?
1: Sì, diciamo che ci divertiamo un po', sì. Anche perché la geografia non ci aiuta, quindi almeno cerchiamo di movimentarci con le associazioni culturali o con gli oratori, queste cose qua, ecco. Quindi chiedo scusa se sono arrivata in ritardo.
0: Non allora, ti preoccupare, non è scusa, vi verremo a trovare magari.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Allora, l'argomento che abbiamo scelto stamattina, è ci stiamo avvicinando a Ferragosto, e quindi per la famiglia italiana arriva un momento abbastanza importante, perché dopo un anno la coppia si ricompone per 7 o 15 giorni, e questo è un problema, perché non sono le vacanze di Natale dove ci si ricompone per 4 giorni, cioè Vigilia, Natale, Santo Stefano, oppure 31 e 1. Qui la famiglia si ricompone per almeno 7 giorni. E quindi tutte le problematiche che ci sono dentro la coppia dall'inverno, in questo momento vengono tutte a galla. Perché la verità è questa, cioè non è che è il caldo che fa scoppiare la coppia.
0: Ecco.
1: Il problema sono tutte quelle micro fratture che la coppia vive quotidianamente, ma che durante l'inverno in realtà ammortizza bene, perché ci sono ritmi di lavoro abbastanza importanti, oppure ritmi scolastici, insomma ci sono le abitudini quotidiane per cui la coppia conserva pochi momenti per potersi incontrare e per poter stare da sola, e di conseguenza queste micro fratture in qualche modo si sanano attraverso dei silenzi, attraverso la routine, attraverso i problemi dei figli o degli anziani in casa, per cui la situazione parte. Mentre invece in 7 o 15 giorni a cavallo di Ferragosto succede che la famiglia si ricompone, e senza un impegno, senza una routine. E questo fa venire a galla tutti i difetti che ci sono nei singoli individui e nella coppia stessa. È simpatico perché leggendo viene fuori che proprio il mese di agosto addirittura ci sono degli studi di avvocati che rimangono aperti, proprio perché molte coppie fanno richiesta di...
0: Non ti preoccupare.
1: È arrivata Romana. Molte coppie fanno richiesta proprio di consulenze proprio in questo periodo.
0: Consulenze che si intende?
1: Consulenze per fare delle valutazioni per la separazione.
0: No.
1: Sì, sì, ma questo accade anche nel mio lavoro. Io anch'io faccio terapia di coppie e mi rendo conto che nel periodo estivo la richiesta di terapia di coppie è più alta rispetto all'inverno.
0: Spiterina.
1: Sì, perché si sta insieme e si vedono i difetti.
0: Ecco.
1: I difetti possono essere, cioè, poi se parliamo dei motivi per cui ci si va a scoppiare, a volte voi vi verrà da ridere, però insomma.
0: È una classifica Italia dei motivi.
1: Sì, diciamo che qualche ricercatore si è proprio divertito ad elencarne e ve li leggo perché hanno fatto sorridere anche a me, perché mi hanno fatto pensare a quanto sia veritiera questa piccola classifica. Allora, il primo problema è la puntualità, cioè la coppia si scontra sul concetto della puntualità. Andiamo a mangiare la pizza alle 9 e poi magari io sono tornata dal mare alle 8:30 e sarò pronto per le 9:20, però io dico: ma sono in vacanza, non mi devo preoccupare di essere puntuale.
0: Certo.
1: E invece magari l'altro conserva la puntualità. Oppure provate a pensare ad arrivare all'aeroporto.
0: Ecco perché non mi sposo. Su questo primo punto già
1: c'è un buon motivo.
0: Sì, per lasciare.
1: Per esempio, ieri vedevo, è successo quel grosso incidente all'aeroporto di Bergamo Orio. E mi faceva sorridere quando qualcuno diceva: no, noi abbiamo il check-in tra 40 minuti, ma non sappiamo quale strada prendere per arrivare all'aeroporto. E lì provate a immaginare dentro le macchine quanti litigi saranno successi, perché magari il partner più puntuale che dice all'altro: vedi, te l'avevo detto, se gli imprevisti li devi calcolare, se fossimo partiti prima, se fossimo, cioè, mi sono immaginato già una marea di litigi dentro queste macchine. Perché ci può essere l'imbottigliamento, perché ci può essere la coda, oppure, cioè, io ho ascoltato in questi anni situazioni di persone che addirittura si sono, uno è ripartito con la macchina e l'altro è rimasto lì, perché la puntualità è un argomento che fa fortemente litigare la coppia, perché sono due atteggiamenti completamente diversi. Un'altra cosa carina è la preparazione della valigia.
0: Mm-hmm.
1: Allora, qui invece ho pensato a me, perché io ho il pallino delle scarpe e per me quando preparo la valigia, cioè, ci devo mettere più paio di scarpe. Ho in mente, insomma, la voce tuonante di mio marito che dice che non serve portare tutte le stesse scarpe in vacanza. Nell'articolo c'è scritto 8 paio di scarpe per 3 giorni. In realtà io mi sono guardata dentro e ho detto: sì, io ce le metterei 8 paio di scarpe per 3 giorni. Però questo ovviamente rende tutto più problematico, perché pensate adesso alla storia dei bagagli a mano, perché se porti la valigia da 20 kg costa, devi fare un esubero anche abbastanza importante, e quindi una bagaglia a mano, che scarpe ci puoi mettere? Cioè, la scarpa col tacco ce ne puoi mettere una, insomma. Quindi il problema degli spazi in generale, no? Cioè, quello che si vuole portare una camicia sola e tu che ne vorresti far portare 3. E quindi la preparazione della valigia è sicuramente un problema importante. Un altro problema importante è il navigatore. Perché in vacanza si litiga anche per questo.
0: È vero.
1: Perché i maschi fanno assolutamente affidamento sul navigatore, perché sono più tecnologici. Invece noi donne andiamo a naso. Ma noi ci ha detto che era dopo il distributore di benzina, sto distributore che non si trova, perché magari il navigatore ti ha mandato da un'altra parte.
0: Ecco.
1: E questo ovviamente crea forti litigi dentro l'abitacolo della macchina, no? E poi i maschi, tra l'altro, sono più orgogliosi e non chiedono, e invece le donne dicono: ma no, domandiamo, vediamo, no? Se siamo vicini, se siamo lontani.
0: Sì, sì.
1: Perché poi a volte negli anni mi sono resa conto che ci sono degli hotel che veramente sono sistemati in delle posizioni veramente incredibili e che i navigatori non segnalano. Un altro aspetto importante sono i documenti. I documenti, cioè chi ha preso i documenti per, prima di partire, il passaporto, chi l'ha preso, la carta d'identità, non l'hai preso tu, non l'ho preso io, noi i biglietti, ma io te l'avevo detto, cioè, quindi questo è un altro motivo di litigio.
0: Succede anche per chi chiude casa, no?
1: Chi chiude casa, è chiuso l'acqua, è chiuso il frigo, è tolto tutta la roba là dentro.
2: Cioè, si arrabbia dentro la macchina che 40 minuti c'è il check-in dalla strada, là mi fa la bella morire.
1: Perché?
2: Come? Se arrivare tu non ti vuole la strada.
1: Beh, c'era l'aereo messo sulla tangenziale.
2: Ho capito, ma quello non è la strada, dice.
1: Quello non è la strada.
0: L'esempio era quello di ieri.
1: Capito, non lo so, però.
2: L'Italia no.
1: Non vorrei trovare, non sarei voluto essere nei suoi panni. Allora, poi questo è un altro aspetto carino. In vacanza capita di uscire a fare la passeggiata e comincia il gioco di sguardi, ecco. E quindi scattano le prime forme di gelosia. Hai guardato quello negli occhi mentre noi eravamo in spiaggia, è passato quello, ma tu lo hai fissato. O perché tu l'hai fissata? Certo, tu l'hai fissata. Provate a pensare
0: negli occhi,
1: il gioco degli sguardi d'estate è una cosa importantissima, ecco. Perché c'è la voglia col caldo, si è più disponibili a fare, o con il relax, c'è più voglia di allacciare amicizie, di attaccare bottone. però bisogna vedere l'altro o l'altra come la piglia questa cosa, no? Cioè, provate a pensare a quanto soffriamo noi donne sotto l'ombrellone quando passano queste donne taglia 40-42 super perfette con i glutei alti, senza un centimetro di cellulite, invece noi abbiamo la nostra cellulite, i nostri difetti, le nostre cose, no? E come ci arrabbiamo, no? E magari attacchiamo insomma una discussione con il nostro partner, in realtà perché ci sentiamo in difficoltà, perché noi non siamo perfette come quelle. Un altro motivo che fa litigare è la crema solare.
0: No,
1: io non ci avrei mai pensato. La crema solare, perché le donne sembra che sono più fissate a mettere questa benedetta crema solare e i maschi invece non se la vogliono mettere, e quindi c'è questo litigio continuo sotto l'ombrellone sul tema della crema solare.
0: Ma dai.
1: Io, questa mi ha fatto ridere, però in effetti se ci penso, in realtà accade anche a casa mia, poi a me non me ne importa, cioè lascio correre, ok, però in effetti è vero, lo condivido. Poi un altro aspetto per cui si litiga è l'organizzazione, cioè sono le bevute, cioè alzare un po' il gomito. Con la storia che magari non devo portare la macchina, non devo guidare, non corro il rischio che mi si ritira la patente, quindi ho voglia di stare al bar fino a tardi e di bere quello che mi pare. E qui il problema è indifferente tra maschi e femmine, ovviamente scatta lo stato d'ansia, perché quello che non beve ovviamente registra questa situazione.
0: Senti, ma in tutto questo, no? In tutta questa bagarre,
1: sì.
0: I figli in che modo si collocano?
1: I figli assistono, ovviamente, assistono, colgono.
0: Credo che ci siano anche loro, purtroppo, tra i motivi di litigio della coppia.
1: Certo, ci sono anche loro, anche se diciamo queste statistiche non l'hanno presa in considerazione. Ci sono anche loro, soprattutto sul tema delle uscite e della situazione con delle relazioni amicali, no? Perché poi d'estate anche gli adolescenti litigano di più, perché facendo più vita di relazione ovviamente discutono, e quindi si possono creare delle situazioni di astio con dei coetanei, con degli amici, con persone sotto l'ombrellone, mettendo poi anche in difficoltà magari i genitori, perché magari ci sono, come posso dire, anche i genitori sono amici, e quindi se sti ragazzini litigano i genitori non si sa come si devono comportare, e quindi anche questo è un problema. Poi sugli orari, no? Io vedo molti genitori d'estate, insomma, io d'estate mi capita di vivere a Tortoreto e mi rendo conto che passata mezzanotte l'uno ci stanno un sacco di genitori che con la bicicletta vanno avanti e indietro davanti ai locali notturni facendo le ronde in attesa di, insomma, che sti figli escono, qualcuno dorme in macchina ad aspettare e anche lì la coppia ne risente, perché se mio marito o mia moglie sta in macchina ad aspettare che il nostro figlio esca alle 3 di mattina dalla discoteca, cioè sicuramente non stiamo noi insieme a casa a parlare o a, insomma,
0: fare altro.
1: O a fare altro, cioè, perché bisogna fare il guardiano ai nostri figli. Quindi l'estate è veramente un momento molto caldo. Poi un altro dato interessante, e non dobbiamo pensare che in vacanza scoppiano solo le coppie giovani, ma scoppiano anche le coppie over 60. Anche quelle diventano insofferenti, cioè le coppie che magari hanno 30-40 anni di vita insieme, comunque in vacanza litigano di più, perché stanno più tempo insieme e quindi i difetti dell'altro si vedono tutti. Quindi questo è, insomma, è l'aspetto carino che...
0: La mia domanda, Italia, è allora, sì, come possiamo difenderci, no, da queste piccole crisi estive?
1: Un'altra cosa carina che se non mi era sfuggita è l'uso dell'aria condizionata.
0: Sì, anche quello.
1: Anche quello è un motivo di grande litigio. Questo mi riguarda in prima persona. Faccio nottate di sudore perché il mio marito non vuole accendere l'aria condizionata. Allora, quali... ci sono, diciamo, piccole, diciamo, come posso dire, piccole indicazioni, no? Allora, per esempio, quali sono le cose da non dire, no? Se noi ci troviamo di fronte a una situazione di litigio, no? Uno è il silenzio, cioè imparare a stare zitti, perché se si sta zitti si fa meno danni, ecco, sicuramente. Cioè l'altro si può innervosire perché quello non risponde, però in generale, onde evitare di dire delle frasacce, meglio non parlare. Poi un'altra cosa importante è come gestirsi gli inviti a pranzo o a cena dai genitori, no? Perché ovviamente d'estate si passa anche più tempo con la famiglia allargata.
0: Certo.
1: E anche qui bisogna rispondere il meno possibile, cioè sì, no sarebbe l'ideale, perché se ci si mettono altre parole, poi ovviamente si riapre tutto il decalogo invernale di litigio familiare, no? Perché se io dico, come sempre andiamo a mangiare dai tuoi, già questo apre un litigio, ovviamente. Un'altra cosa da evitare è segnalare i difetti dell'altro e poi fare la storia, no? Collegarlo alla storia. Cioè, tu sei una persona insopportabile e lo dimostra il fatto che tutte le altre donne ti hanno lasciato. Cioè, questa è una frase proprio da evitare, perché ovviamente anche lì si apre un altro litigio. Un'altra frase da evitare è: anche i tuoi amici me l'hanno detto che, anche le tue amiche me l'hanno detto che. Quindi, perché poi anche lì, no? Perché inizia la discussione. Se il mio partner mi comincia a dire: perché anche la tua amica una volta mi aveva detto che tu in effetti eri insopportabile, eri un'ossessiva, eri una fissata del pulito, eccetera. E poi là dice: chi è l'amica che te l'ha detto? E poi quello significa anche lì aprire una discussione. Quindi in generale io dico che il proprio la cosa più importante da fare è quello di parlare poco, cioè proprio questo come consiglio spicciolo, perché altrimenti sicuramente c'è, tanto durano 7 giorni, al massimo 14 queste ferie, quindi tutto sommato si può anche fare. Io dico focalizzarsi anche su un bel ricordo, no? Cioè, perché magari c'è stata un'estate in cui questa coppia è stata benissima, e allora quando ci rendiamo conto che il nostro partner è noioso, è petulante, non sa quello che va cercando, è pieno di difetti eccetera, sostituire questi pensieri negativi con il ricordo di bei momenti, per esempio, questa è una cosa che potrebbe essere molto utile.
0: Però insomma ci sono delle coppie anche un po' più equilibrate, no? Certo. Oppure succede in tutte le coppie inevitabilmente?
1: Ci sono, allora, ci sono le coppie più equilibrate, questo è vero, ma i litigi accadono, cioè guai alla coppia dove non si litiga, perché la coppia che non litiga vuol dire che non si sta ascoltando, non si sta guardando.
0: Certo.
1: Ok. E
0: che non ha magari più interesse.
1: E non ha interesse a guardare l'altro, no? Infatti il silenzio è pericoloso, perché l'altro se lo può leggere come un gesto di menefreghismo. Certo. E questo è verissimo, però dall'altro lato io dico pure che se bisogna sopravvivere per 7 giorni, a volte il silenzio fa pure bene. Se poi ci vogliamo fare una sana litigata per fare un sano litigio, per fare una sana pace, dico io, va bene anche. Cioè, l'importante è che siamo coscienti che dobbiamo stare 7 o 14 giorni insieme, e non vale la pena distruggere un rapporto per 7 giorni, considerando che si arriva alla fine, diciamo, che si arriva a partire per le vacanze, che siamo già stanchi, che siamo strezzati, quindi penso che ci si può pure sopportare per 7 giorni, insomma, non è che è la fine del mondo, poi magari si ricomincia.
0: Quindi l'animo con cui partire?
1: No, l'animo è l'animo della pace, dico io. Cioè un animo pacifico, pensando che l'altro mi vuole bene e che comunque, anche se mi bacchetta per qualcosa, mi vuole dire qualcosa, insomma, in realtà lo fa per il mio bene. Non è semplice, però ci si prova, insomma, ecco. Tenendo conto che il conflitto è un elemento che sta in tutte le coppie, poi ci sta chi se lo sa gestire e chi no, cioè ci sono persone che se lo gestiscono in modo sano, quindi si fanno la sana litigata e poi la chiudono lì senza grosse ripicche, anzi poi questo diventa motivo per far pace, e ci sono invece coppie che poi il litigio se lo strascicano per giorni e giorni.
0: Abbiamo terrorizzato un ascoltatore che mi ha detto: oddio, mi pare di andare alla fucilazione adesso di partire.
1: Sì, però non è un problema, si può fare, cioè è una cosa fattibile, insomma, non è che alla coppia fa sicuramente bene questa cosa, però ne dobbiamo essere coscienti. Cioè, io parto sempre dal presupposto che la consapevolezza ci rende liberi,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi, esatto, meglio saperlo che non saperlo.
0: Non esistono coppie, insomma, mo anche la più fantastica, come dicevamo, no, la più equilibrata, comunque dei piccoli.
1: No, mai credere, cioè non esiste la famiglia del Mulino Bianco, non dovete pensare che la gente non litiga, tutti litighiamo,
0: certo,
1: in modo sano, poi ci sta chi litiga in modo sano e costruttivo, e chi litiga giusto per distruggere, insomma.
0: Voi partite? In famiglia si parte?
1: Sì, nella mia famiglia quest'anno partiremo, ma insomma i motivi di litigio ci sono regolarmente, perché la puntualità è un problema, sulla valigia non ci attacchiamo, sul navigatore sì, cioè questo è un motivo di discussione.
0: Si attaccano più gli uomini sul navigatore?
1: Sì, gli uomini. Sì, perché l'uomo si fida della tecnologia, no? Invece sì, noi donne a un certo punto ci sale il senso pratico e diciamo: vabbè, ma chiediamo.
0: Ti dico, ma... è successo nell'ultimo viaggio. Non abbiamo litigato noi, insomma, però è successo di prendersela con il navigatore, che in realtà non è che in persona.
1: Che poi il navigatore ti porta sempre in una via di campagna, una via stretta,
0: certo,
1: una via
0: soprattutto
1: più corta.
0: Quando il navigatore non fai fare l'aggiornamento, nel caso di quelli portatili, per un esempio, no? E quindi... Sì. Non sei mai dove ti...
1: Cioè, io auguro buone vacanze a tutti, ecco, consapevoli del fatto che si può litigare. Cioè, questa è una cosa...
0: Partite disarmati.
1: Cioè, partite disarmati, non partite agguerriti, perché se partite per litigare,
0: Beh, cioè, non partite per niente, come dice, state alla casa, cioè,
1: sì. Tanto si litiga lo stesso, non appunto, è che non si litiga.
0: Appunto. E poi mi raccomando, un occhio di riguardo ai vostri figli, no? Ai bambini che sono con voi, insomma, che cioè, poi purtroppo devono assistere a questa piccola bagarre, no? Familiare, insomma, non è giusto nemmeno per loro. Bene, Italia, ti ringraziamo. Abbiamo già pensato al prossimo argomento?
1: Gli amori estivi?
0: Gli amori estivi? Va bene.
1: La notte di Ferragosto, noi ci vedremo sabato che è 13.
0: Noi ci vediamo sabato che è 13. Quindi siamo in piena pioggia stellare.
1: Quindi gli amori estivi?
0: Gli amori estivi, va bene, ci piace questa cosa.
1: Sì, va bene?
0: Esattamente dopo il ritorno di Andrew alle feste, gli amori estivi.
1: certo, perché oltre a litigare sotto l'ombrellone accade altro.
0: Accade anche altro, certo. Grazie Italia e buona Grazie. Giornata.
1: Arrivederci.
0: Alla prossima.
1: Arrivederci.
3: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Allora, rientriamo un attimino in diretta, perché finalmente, io la conosco Italia da un po', ma ho scoperto qualcosa dei suoi gusti musicali. In realtà è un argomento di cui non avevo mai parlato, ma che tiriamo fuori questa mattina. Quindi le mettiamo una canzone che le piace, ed è una bellissima canzone di Lucio Dalla, Anna e Marco.

Eccoci tornati in diretta. Allora, buongiorno anche a te Paola. Mi richiedi una canzone, scegliela tu, di Mia Martini. Beh, scegliela tu, è difficile, a me piace molto questa, spero naturalmente di poter incontrare anche i tuoi gusti, ma Mia Martini in generale mi piace tutta, quindi spero di farti contenta. E non finisce mica il cielo.

Buongiorno Gianfranco, bravo, bravo, esatto, si chiama così la canzone che anni fa Renato Zero dedicò appunto alla scomparsa della grande Mia Martini, a cui ovviamente lo legava, oltre che una collaborazione musicale, un'amicizia veramente grande e profonda. La canzone che ci richiedi tu proprio è il saluto, ultimo saluto di Renato Zero all'amica Mia Martini, e si intitola La grande assente.

Buongiorno Luigi, anche a te, grazie per aver chiamato. Succede di rado perché spesso insomma siamo collegati in via tramite via multimediale, però oggi ho sentito la tua voce, mi fa piacere, ti saluto. Tu ci richiedi una canzone nella versione ovviamente italiana di Adriano Celentano, perché ricordiamo l'originale fu del grande John Lennon. La canzone è Pregherò, arriva per te qui sulle frequenze di Radio Gigi Genova. Vi ricordo ancora 10 minuti di vostra musica, basta chiamare allo 085 800 3366 800 7010, oppure ci potete inviare un velocissimo sms o chat WhatsApp 346 31 82 904.

E chiudiamo con l'ultima richiesta di oggi. Grazie Maria, un bacio grandissimo anche a te e anche a tutte le altre Maria che stamattina vogliamo comunque salutare ricordando il tuo nome, visto che sono tantissime. Mina e Riccardo Cocciante, Questione di Feeling. Con questa canzone chiudiamo l'appuntamento musicale della mattinata italiana e tra poco ci dirigiamo verso quello del musicante con le grandi novità musicali del momento e ancora lì con le vostre richieste.

Allora, rientriamo in extremis perché c'era una richiesta, te la faccio sentire immediatamente. Intanto buongiorno anche a Mirko, che fa un lavoro meraviglioso, un pilota, beato lui, che sta sempre sulle nuvole. Io invece ci sto solo mentalmente, mi posso permettere solo quello, Mirko, ma complimenti a te che fai questo lavoro veramente straordinario e così enormemente affascinante. Ci richiede una canzone di Gianluca Grignani, Una donna così. Termina qui la mattinata italiana, tra poco torniamo con il musicante. Ciao ragazzi, a tra pochissimo, poco poco poco poco, e siamo ancora insieme a voi.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

Buongiorno amici e buon mercoledì, questo mercoledì che ci sembra così tanto un lunedì, ma in realtà è mercoledì, è un po' assopiti ancora dal tepore delle festività natalizie. Torniamo però più carichi che mai per iniziare questo anno 2026 al meglio e con tanta buona musica. Il nostro musicante, come sempre, si apre con un pezzo del passato. Abbiamo scelto un pezzone anni 80 oggi per allegrarvi nell'apertura, con Kate Bush e Running Up That Hill. Ascoltiamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Shakira firma nuovamente un classico Disney dopo averlo fatto con il primo capitolo di Zootropolis, lo fa anche con il secondo, il film d'animazione Disney è diventato tra l'altro il titolo più redditizio di sempre della Walt Disney Animation Studios, con un ricavo globale di 1,46 miliardi di dollari. Ha incassato addirittura più di Frozen, che nel 2019 aveva guadagnato 1,45 miliardi. Nello specifico, sui mercati internazionali, Zootropolis 2 ha incassato 1,3 miliardi di dollari, davvero un grandissimo risultato. Il film d'animazione segue le vicende dei due storici protagonisti, la poliziotta coniglietta Judy Hopps e l'amico volpe Nick Wilde. I due agenti indagano su un nuovo caso misterioso, ovvero quello del rettile Gary the Snake, che minaccia la città di Zootropolis. Ospiti di una festa, i due poliziotti devono impedire che il serpente rubi un libro misterioso. Ma non vi svegliamo più di tanto, naturalmente, se vorrete andare al cinema, portare i vostri bambini per godere appunto di questa novità. Di questa novità cinematografica d'animazione Disney. Facciamo un viaggio nel tempo. I miei 14 anni, ragazzi, non so i vostri, ma c'era lui che cantava Seven Days dall'album Born to Do It, Craig David.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: A gennaio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.321 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,49. Rata finale 10.172,67 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 gennaio, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: È meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua!
8: È meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: È meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
3: Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
7: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 4255 652.
8: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
9: G-Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera-estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Benazzariosauro 124, Giulianova.

le nuove promozioni di Eros Ramazzotti. Il nuovo singolo si chiama 5 secondi, anche se è bellissima, è la versione di un pezzo storico dell'artista romano L'Aurora, cantata insieme a Alicia Keys, veramente straordinaria, una voce fantastica. Tra l'altro la Keys è abituata, diciamo, a collaborare con artisti italiani, tra questi ricordiamo la bellissima I Will Pray, pregherò, insieme a Giorgia, di qualche anno fa. Un'altra voce straordinaria ed internazionale è sicuramente quella della scomparsa Whitney Houston. Ci manca veramente tanto ogni giorno. Callum Scott ha deciso di omaggiarla e di farla rivivere in qualche modo in questa sua particolare versione, più lenta, più riflessiva, di I Wanna Dance With Somebody.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Prima c'erano gli Sister Sister Sister, adesso Fedez con Telepaticamente, che abbiamo ascoltato qui su Radio G. Poi chiuderemo con una novità, quella di Baby K, che torna con un pezzo che si chiama Dimmi Dimmi Dimmi, e con quello ci saluteremo. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, torniamo domani con tanta buona musica tutta nuova nel Musicante, ve la facciamo ascoltare tutta, pezzi italiani ed internazionali. Grazie a tutti e buon mercoledì.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Per andare in onda è Radio G Notizie.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a tutti, naturalmente anche buon fine settimana per questo 9 maggio, la prima settimana qualcosa di più di maggio che ci lascia, con una bella giornata di sole. Poi sentiremo Casalena per dirci che cosa ne pensa di questo tempo che appunto troviamo questa mattina, se durerà oppure no. Ma intanto oggi è una bella giornata di sole. Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate, e tra poco inizieremo con la nostra tradizionalissima rassegna stampa. Vi ricordiamo sempre, per le vostre segnalazioni, 800 3366, 800 7010 085, il prefisso. Intanto il semaforo, quello di Colleranesco, l'hanno accomodato, quindi era come diciamo noi, perché qualche solone era intervenuto dicendo no, devono essere tutti e tre spenti, poi quando c'è una cosa particolare scatta il verde. Non è vero, nessun semaforo è fatto così, ma qualcuno aveva detto io me ne intendo e ho sbagliato. Infatti stamattina rifunziona il rosso, il giallo e il verde, come deve funzionare qualsiasi semaforo. Di nuovo buona giornata anche Solone, famosissimo Solone. Allora, c'è il Messaggero qua, l'apriamo, andiamo a vedere se abbiamo intanto l'Abruzzo. Sì, il Pescara è retrocesso, mentre il Frosinone culone dopo 30 anni è salito in Serie A. Vedete quante cose capitano? Mentre il Giulianova propone il taglio delle spese, quindi c'è un po' di austerity per un programma buono, ma senza le spese del passato, almeno così è quello che si sta facendo. E mercoledì ci sarà un'altra riunione tra vecchi e nuovi dirigenti. Prima pagina del Messaggero, in arrivo 120 milioni per le opere pubbliche, i fondi saranno destinati a 99 amministrazioni, serviranno anche per prevenire il rischio. A proposito, questa notizia vecchia che stava sul centro di ieri, e poi siamo andati a controllare, Giulianova non c'è nell'elenco dei 120 milioni per le opere pubbliche, almeno non c'era l'altro giorno. Adesso non abbiamo bisogno di niente noi? Non ci serve niente dalla regione? No, pare di no, se non ce lo danno, vabbè. Però la caserma, quella bella recinzione della caserma, quella ce la potete fare. Buongiorno. Pescara, il bando europeo per far rinascere il conservatorio. Poi, sempre a Pescara, ordinanza Cenerentola, parliamo della Movida, i gestori, Movida al chiuso, non è possibile, e hanno ragione. Poi Pescara, la fine del sogno, il Delfino retrocesso in Serie C. Tornando alla cronaca, Avezzano, incidente sulla superstrada, morto un 36enne, e poi le indagini sui lupi avvelenati, i carabinieri entrano nella sede del parco. Scritte contro i magistrati, abbasto, due indagati. Possiamo andare avanti, poi il parco non ci propone niente, ecco qua. A 99 amministrazioni andranno 120 milioni per le opere pubbliche. Ripetiamo, qui non c'è l'elenco, ma l'altro giorno mi ricordo che sul centro c'era e noi non c'eravamo. Quindi non dico non ci serve niente, facciamo tutto da noi. Vabbè, del resto abbiamo un disavanzo di 4 milioni, un avanzo di 4 milioni, vuoi a fare? Sul Mona invece, la cronaca e no, appello di un disabile per poter usare un ascensore. A questo siamo arrivati, per un appello pubblico per usare un ascensore. Il titolo di prima pagina, Movida al chiuso, locali sono troppo piccoli, impossibile farlo, così dicono i gestori dei locali dove si balla e si fa musica a Pescara. Ragazza stuprata in un androne, processo a due fratelli di Rancitelli. Ancora andiamo avanti, morto nella cella frigo, la chat del telefonino acquisita dalla procura. E ancora andiamo avanti e passiamo all'Aquila, nascondeva la cocaina sotto una pietra miliare addirittura, patteggia 2 anni e mezzo, come dice Totò in un famoso film, la pietra emiliana, invece no, la pietra miliare che indica appunto i chilometri. 2 anni e mezzo, quindi non è una notizia nuova, ma è una giudiziaria, nascondeva allora appunto, non nasconde la cocaina sotto una pietra miliare, patteggia 2 anni e mezzo. Poi le minacce, ti ammazzo come un cane, botte e insulte all'ex compagna, indagato un 38enne aquilano. All'Aquila sempre arrivano gli scudi blu sui monumenti, saranno il simbolo e si parte proprio con l'emiciclo, cioè il palazzo della regione. Ci metti gli scudi blu all'Aquila. Poi colpì la compagna al torace, ritrovato il coltello in casa, dove era forse più facile trovarlo, infatti là stava. Durante la perquisizione dell'abitazione del 37enne magrebino si è acquistata l'arma. L'uomo, il 17 aprile scorso, trafisse la donna per strada dopo una discussione e poi fuggì. Incidente sulla superstrada dell'Iri, anche il 36enne purtroppo non ce l'ha fatto, c'era stato già un altro decesso. Arriva anche la supersinistra, quella che chiamavamo noi, adesso invece è appunto sinistra italiana, a Chieti. Arriva anche la supersinistra con Fratoianni per sostenere Legnini e dice: non perdete l'occasione. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana aggiunge: una fortuna poter disporre della sua esperienza. Zoom sui cantieri, la campagna elettorale di Colantoni. Invece quello della Lega che non sta con Sicari, pista ciclabile, ha scoperto che è fuori norma. Vabbè. Passo Lanciano, strade riaperte, resta però il danno da mezzo milione. Torniamo alla cronaca giudiziaria. Prendeva a morsi il figlio della compagna e la donna lo incitava, coppia condannata, ma soprattutto la madre andava condannata perché incitava il nuovo compagno a prendere a morsi il figlio. Ma come si fa? Eppure succede. Lanciano, corso off limits, al via i lavori per un mese. A proposito, avete visto i cuoricini che metteremo quest'estate sul corso Nazario Sauro? La città è divisa, chi piace e chi no, alcuni dice bellissimi, alcuni gli dicono anche cose offensive. Comunque decide voi, pare che non tutti le fossero a corrente dell'amministrazione comunale. I cuoricini, che non è San Valentino, ma d'estate penderanno lì, sul corso, da famosi ombrellini ai cuoricini, e potremmo farlo con una canzone appunto famosa che si intitola Cuoricini, ma che adesso altrimenti Albani si arrabbierebbe, non mettiamo. Lanciamo, che non c'è, arriverà sicuro. Corso off limit, al via i lavori per un mese. E poi ci poteva mancare? No, eccola qua. Famiglia nel bosco, due indagati per le scritte contro i giudici e il blitz della Digos a Pescara. Ah, allora, anche questo abbiamo avuto. Ricostruzione post Silma, siamo arrivati a Teramo, lavori in 4 scuole, ora vediamo la luce. E dovete la fare la prima? Nei borghi, cioè a Crognaleto, posta della prima pietra, il super bonus ha rallentato i lavori, ma oggi siamo tornati a correre, dove? A Crognaleto. Teramo si candida capitale italiana del libro 2027. Poi altre notizie: ciclovia adriatica, ok al progetto per la pista riqualificata all'interno del Borsacchio, e infine nuovo polo di medicina veterinaria al via i lavori, perché la virgola, al via i lavori dopo 10 anni di attesa. Il tondino, che ci dice il tondino piccolino? Niente di particolare, andiamo a vedere che cosa c'è qui. Armi nascoste in un casolare, 47enne ai domiciliari. E adesso andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda qualcosina tratta dalla pagina degli spettacoli. È lui famoso, è diventato un comico famoso, Carlo Buccirosso, tanti film, panettone e quant'altro, per la chiusura della stagione al Marruccino. Ed ancora possiamo andare alla pagina dello sport, e c'è ovviamente un bel titolo in inglese: Game Over, cioè alla fine per il Pescara tutto finito, retrocede in Serie C. In Serie C sembrava che si potesse salvare, ma è rimasto sempre ultimo, penultimo in classifica. Perdeva, poi pareggiava, poi vinceva, poi riperdeva, e quindi è andata male. È riuscito a pareggiare anche con lo Spezia, facendo in modo che anche lo Spezia retrocedesse insieme al Pescara, e si salva, come avevamo previsto, il Bari, che però esagera. Bastava un pareggio, invece va a vincere addirittura a Catanzaro per mettersi al sicuro. Dopo soltanto una stagione, i biancorossi ripiombano in Serie C, con lo Spezia illude Faraoni. Poi va in passo in vantaggio, poi da Catanzaro arriva la notizia del Bari. Dopo il gol del 3-1 dei pugliesi si è smesso praticamente di giocare ed è arrivato il pari dello Spezia, che non serve nemmeno allo Spezia, e retrocedono 7-2, mentre il Bari fa festa lontano a Catanzaro. Allora, come si prevedeva, e questo dà proprio il segno di come è ridotta male la Lega Calcio Italiana. Da quanti mesi diciamo noi che bisognava vedere meglio questa vicenda dei 4 punti? Bene, quando l'hanno vista di penalizzazione al Chieti? L'hanno vista quando il campionato era finito? No, quando si stavano per giocare i playoff, alla vigilia dei playout, scusate, tra Chieti e Recanatese. C'è stato il ricorso delle Recanatesi, ma poi si sono aggiunti anche Castelfidardo e San Marino, dicendo di far capire al mondo perché non sono stati dati 4 punti di penalizzazione al Chieti per gli stipendi non pagati. E che ha fatto la Lega? Alla vigilia della partita, all'antivigilia, cioè ieri, ha deciso di bloccare i play-out. Quindi ricorso accettato, i play-out rinviati al 17. È una cosa seria? No, ma è all'italiana, questo dimostra da Gravina in poi, da Gravina, dall'eliminazione dei mondiali, dal fatto degli arbitri corrotti e tutta una serie di cose, come mal ridotta tutta la sfera del calcio italiano. Ecco, appunto qui. Roseto, ancora K.O., ma c'è ancora un'altra speranza, avete detto che se perdeva questa era finita, invece no. Roseto, ancora K.O., il Roseto perde 63-83 e 100 conquista la salvezza, chiudendo la serie 3-0. Purtroppo Roseto non poteva offrire un'assistenza valida, visto l'ultimo arrivo in infermeria del fuoriclasse Harrison, tenuto a riposo. Comunque dice, adesso bisognerà seguire la conclusione dell'altro playout che verrà domenica a Pistoia, avere la possibilità di chiudere la serie salvandosi, in caso contrario si tornerà a Ruvo per la bella, insomma si attende quest'altro playout. Ma questo avete capito bene come sta ridotto il calcio in Italia. Il Messaggero Nazionale, prima pagina, Meloni, stiamo tranquilli perché ha avuto un dialogo franco con Rubio, dialogo franco tra alleati, notiziona. Il Premier, difendo l'interesse nazionale, unità dell'Occidente, preziosa. E ne ha detto, ma qua aumenta la benzina, la gente... No, non gliel'ha detto. Il segretario di Stato americano ha detto, sulle basi NATO decide Trump. E allora che muta fa? Il Papa va a Napoli e che cosa dice? Vi sento che lo state dicendo, che cosa poi, però poi vi dite, ma che può dire un papa? Sì, però insomma qualche altra cosa, che ne so. Da pace, basta guerre, e se non c'è la pace non c'è la giustizia. Va bene, il record delle borse, che era le borse, il biasto, già che questo ha detto che la guerra può finire tra 20 giorni e quindi subito risalgono. Lo sfogo di Giorgia però. Per Donald dell'Unione Europea ho pagato un prezzo. Poi il teologo americano USA Vaticano presa la dice che che pesa la volubilità di Trump, e ci è voluto il teologo americano, però lo diciamo da tempo. Andiamo a vedere i delitti italiani, perché anche per la giustizia, quindi la riforma andava fatta per questo tipo di giudici che combinano queste follie, cioè stasi 12 anni con prove non molto valide per chiudere veramente, perché ci voleva un assassino, e adesso tutto un altro colpevole che sarà Sempio, ma anche questo si difende, che dice non sono stato, dopo 12 anni Sempio, i nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, ho visto, cioè lui dice di essere arrivato quando già c'era il sangue, quindi si ricomincia da capo. Poi c'è l'altro colpo di scena, Diabolik, Calderon assolto in appello, era stato condannato in primo grado, mica un anno, due anni, era stato condannato all'ergastolo e invece che improvvisamente viene assolto, era colui che ha ucciso l'ex capo dell'Ultra della Lazio. Poi Nando, questa è la giustizia che andava riformata, non i giudici che vanno in Cassazione con le corti d'appello che non ci vanno, insomma, e infatti hanno perso là. Bene, per la prima pagina era del Messaggero, noi dobbiamo fare altro ovviamente, dobbiamo andare al centro naturalmente e farlo andando a vedere insieme a voi l'edizione digitale che ci arriva appunto sul computer, edizione digitale, eccola qua, e scegliamo naturalmente la pagina di Teramo che apre con una vicenda giuliese, una vicenda drammatica, ma una mamma coraggio, è stata molto brava perché aveva fatto dei corsi grazie alla Croce Rossa e poi anche con il dottor Calafiore. Ingoia l'anello, una bimba di 19 mesi salvata dalla madre, rischia di soffocare, decisiva la manovra di disostruzione pediatrica con dei colpi precisi alla schiena, e la bambina ha vomitato l'anello che aveva ingoiato. Approfondiremo dopo questa notizia. Intanto l'altra è che il mare abruzzese è tutto blu, anche i nostri prelievi a Giulianova fatti, tutte e due, dalla foce del Tordino alla foce del Salinello, i prelievi hanno dato qualità dell'acqua a Giulianova eccellente. Ovviamente però bisognerà mettere, come sempre, un divieto di balneazione, è stato già detto, con una certa distanza dalle foci dei due fiumi, Salinello e Tordino, ma per tutto il resto la qualità dell'acqua a Giulianova, come anche in Abruzzo, qualità dell'acqua del 90% è considerato eccellente. Poi una cosa che ci può riguardare, abruzzesi vanno sempre con la macchina, abruzzesi sono sedentari, l'auto si utilizza troppo spesso, vabbè lo so, però siamo fatti così. Poi veterinaria, arrivano i lavori da 13 milioni, il campus universitario avrà un nuovo edificio da 4.500 metri quadrati. Andiamo adesso alla riforma elettorale discussa, quella della regione, l'opposizione dice boccia la proposta, quella di aumentare gli assessori, e quindi sborsare altri soldi. Martinsicuro aveva armi e munizioni nascosti nel casolare, arrestato un 47enne. Oltre alle armi e munizioni, in particolare aveva 3 pistole e 128 cartucce. Roseto, Borsacchio, raccolte 4.000 tonnellate di rifiuti, poi difesa del suolo, frane, fondi. Arrivano i soldi, eccoli qua. Per Pineto e altri, ebbene, Silvi, che c'è una frana, la regione non dà nemmeno una lira. Difesa del suolo, frane, fondi per Pineto e Silvi, altri resta secco. Vabbè, noi l'abbiamo già detto che restiamo a secco, ma grazie a Dio frane non ne abbiamo. Ecco la paginona sull'acqua, mare d'Abruzzo sempre più blu. L'ARPA dice la costa al 90% è considerata eccellente. Voi a fare il bagno dunque. Arrivano i risultati dei controlli in vista dell'estate, solite criticità, ma sono note, nelle zone delle foci, dei fiumi, quindi non ci si può fare il bagno, sarebbe opportuno ovviamente. Naturalmente sul Salinello sapete che il ponte è sempre chiuso, arriva l'estate ma i lavori non li faranno, hanno forzato anche la seconda e terza barriera per poter passare, passano a piedi e in biciclette, qualcuno chissà, forse con la moto, non lo sappiamo, però insomma è inutile mettere delle barriere, la gente le toglie e passa, è che dovete fare i lavori, che siamo arrivati ormai a maggio inoltrato e non li avete ancora fatti, è una cosa grave, anzi gravissima, dal punto di vista turistico sicuramente sì. Stili di vita, la regione d'Abruzzo viene considerata la regione dei sedentari, l'auto si utilizza troppo, il 99,1% degli adulti tra 18 e 69 anni presenta almeno un fattore di rischio cardiaco, e beh, ma non esagerate, uno dei dati peggiori d'Italia, cioè camminiamo poco insieme ai calabresi e ai pugliesi, bisogna camminare, ci proveremo. Andiamo adesso a vedere che cosa dice l'economia. 4 richieste per la ZES, le zone appunto famose, ne abbiamo una qui da noi. Allarme UIL, Confindustria frena. Liquidazione simbolo del fallimento di Marsiglio sono le critiche per la situazione del consorzio Chieti Pescara. Il caso di Palmoli, eccolo qua, anche il centro non ne fa nulla, non si distrae. Bimba ricoverata, l'avete fatta ricoverare la bambina, dai dai, metti di qua, metti di là. La soluzione l'aveva trovato il povero sindaco di Palmoli, aveva subito messo a disposizione un appartamento che pagava l'amministrazione comunale e aveva detto ci costerà molto nel piccolo bilancio che abbiamo noi a Palmoli, ma diamo una casa alla famiglia? No! Le hanno portate di qua, di là, l'hanno tolta, hanno rimesso, poi i genitori, poi intanto quelli hanno fatto un libro, tra poco credo che uscirà anche un disco, non lo escluderei che la mamma canta, Caterina, può darti. Poi il caso di Palmoli, il rovescio della medaglia, scritte offensive contro i giudici, indagati 2 pescaresi che erano tra l'altro, oltre a fare questo, anche Novax. Allora, il super manager aquilano si chiama Rivera, non ha a che fare col giocatore, indicato alla presidenza di Acea, dunque abbiamo con le presidenze, poi rincari dovuti alla guerra, la Coldiretta dice una stangata per gli allevatori, ecco dovevate andare domenica, ieri a Roma e dopo la Meloni ci parlavate voi con Rubio e di grazie di che c'è la stangata, abbiamo i fertilizzanti costano troppo, l'energia, latte, alimenti per gli animali, una spesa di 3.600 euro in più ogni 2 mesi. Complimenti a Trump e a Rubio, a tutti quelli che stanno con lui. Assemblea Nazionale d'Abruzzo, fisco, previdenza e più sostegni, la voce degli agenti di commercio, era una loro assemblea. L'unione di 3 comuni, teste, referendum saranno decisivi sul leader della fusione. Il deputato di Fratelli d'Italia commenta il progetto di legge sulla città metropolitana presentata dal parlamentare Sottanelli. Sono sempre stato favorevole, ma c'è un percorso già avviato, quindi non che si inserisce Sottanelli, vedremo cosa diranno gli elettori. Ma come sapete, Silvano e Spoltore sono contrari a questa fusione. Andiamo a vedere qualche altra cosa, qualche argomento nuovo, vediamo se lo troviamo. La legge salva edicole, sapete che stai per essere messo in vendita anche l'edicola qui alla stazione, salutiamo naturalmente lui che resiste. Legge salva edicole, via libera in commissione, oggi il passaggio in aula. Poi Lanciano è capitale della scuola, c'è la quarta tappa di Didacta, dal latino qualcosina prendiamo. Oh, la legge elettorale, il patto per l'Abruzzo boccia il collegio unico voluto da Marsiglio, perché tra l'altro tu vedi l'ha bocciato l'opposizione e come sapete il collegio unico avrebbe ancora di più penalizzato il Teramano, eppure i nostri non vanno niente, dice che va tutto bene. Riunione del centro-sinistra chiusa, una posizione netta, non piace la riforma del presidente, decisiva la conferenza di capigruppo di martedì e Monaco di Sinistra Italiana propone 29 piccole circoscrizioni. Inoltre il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini sul programma per la sempre per la regione quando sarà. Eccoci qua, andiamo al nazionale, ve lo leggo per onore di cronaca. Dialogo tra la Meloni e Rubio, ma restano le distanze. Intanto, nel frattempo, per non farci mancare niente, nel famoso Hormuz, colpite due petroliere, ira di Teheran sugli USA. Poi Mosca-Kiev, tregua di 3 giorni, e dice Trump che sarà l'inizio della fine, cioè nel senso che quello dopo poco dovrà bombardare di più, questo voleva dire, non quello che pensa lui, che dopo 3 giorni la guerra finisce. Non è azzeccata una, capita. Comanda l'America questa, forse il mondo. Oh, allora, batosta dei laburisti in Inghilterra, il voto a fosse laburisti, Farage, conservatore, un trionfo storico. Le elezioni in Gran Bretagna confermano il declino di Starmer, che però non si dimette. Reform conquista centinaia di seggi in ogni zona e il controllo di vari enti locali. Intanto la Schlein, per avere qualche consiglio in più, arriva addirittura in America. Rubio viene in Italia e lei va in America, dove a chiedere consigli addirittura a Obama. Schlein vede Obama una sfida per rilanciare il modello Europa. Alla Biennale va in scena il Salvini Day, proteste anti-Israele, il vice premier dice picchiare i poliziotti non porta a nulla, una novità. Ancora queste cose qua. Poi Sempio, mi sono perso Sempio. Un secondo, Sempio, torna in giro, eccolo qua. Il delitto di Carrasco, interrogato, dice: quando sono andato c'era del sangue già, come dire, non sono io. Tutte le accuse a Sempio incluse nell'informativa dei carabinieri, e in televisione ribadisce però: non sono io l'assassino. Intanto la famiglia Poggi non crede per niente a questa nuova versione. Per lei l'assassino è Stasi. La rabbia della famiglia Poggi contro il PM Andrea. Non coinvolto, cioè loro sanno, ce la dice, è stata Stasi, inutile che fate le inchieste, le indagini, è stato lui, vabbè, quello non stava dicendo niente, Stasi stava in galera, la mattina usciva per andare a lavorare, tornava, non era uscito niente, una polemica, niente, e avete riaperto il coso, quello sta ancora in galera, e questo qua adesso rischia di andarci. L'altra vicenda romana, dall'ergastolo alla soluzione, ribaltata la sentenza per l'omicidio di Diabolik. Inizialmente era stato condannato all'ergastolo perché accusato di aver ucciso il capo ultra della Lazio. Ebbene, dopo la soluzione, dopo l'ergastolo, solo dopo, si è appreso che non c'entrava niente e si parta dall'ergastolo alla soluzione. È qua che bisogna intervenire sui giudici, non su quella riforma che in effetti non diceva niente, è stata bocciata. Oh, intanto il centro ci fa sapere che nelle vendite va più 9,1%, quelli che avevano detto cala, ma mi pare proprio. Continuiamo a crescere, leader anche online, www.ilcentro.it, colleghi, buongiorno, bravi, state facendo un ottimo lavoro. Andiamo alle pagine locali, si parla di università. Nuovo polo veterinario, quindi se volete qualche figlio, vostro figlio che vuole fare il veterinario, si amplia questa facoltà a Teramo. Ci sono via i lavori per 13 milioni. È importante, si può fare di più quindi. Ed ancora, che ci dice Teramo? Buste paga più leggere nella sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli. Asili, il comune vara un nuovo regolamento, poi per chi crede, per chi ama il turismo religioso, sulle orme del santo, i sentieri di San Gabriele per riaprire e riqualificare tutta la montagna, tutta la zona, tutti i borghi, mentre ci sono anche fondi per il dissesto idrogeologico. Penna Sant'Andrea, ecco l'altro borgo, parte la ricostruzione, sulla costa un po' poco. Pistole e munizioni nascoste nel casolare, finisce in manette un 47enne. Ad Alba è polemica sulle concessioni balneari, tentativo di pressione politica sulle spiagge da gestire. Poi la Poliservice, quella che raccoglie i rifiuti, sarà solo pubblica. A Sant'Omero Luzi traccia le prospettive della società mista per l'igiene urbana. Colonia marina per bambini, la fa chi la fa? Dove si fa questa colonia per bambini piccolini? Fanno un po' tutti, qua la facciamo, Martin Sicuro. Andiamo su Giulianova, eccolo qua il titolo principale con tutta una serie di disegni fatti molto bene dal nostro grafico. Ingoia un anello salvato dalla mamma, la bimba di 19 mesi ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Emmerich, cioè la ristruzione pediatrica praticata dalla madre che lo sapeva perché aveva fatto dei corsi con la Croce Rossa e aveva svolto proprio questo tipo di cose. La conferma arriva anche dal dottor Cristo, dal dottor, eccolo qua, sì, ce l'abbiamo. A proposito, oggi il chirurgo plastico, il dottor Calafiore, oggi il chirurgo plastico che ieri abbiamo avuto ospite, già ha avuto 5-6 prenotazioni dopo la trasmissione di ieri. Se avete bisogno di un consiglio, non si paga oggi, potete andare all'Open Day al centro I Portici, al poliambulatorio I Portici, trovate che è giuliese lui, trentenne, giovanissimo, il dottor appunto Pierpaolo Ferretti, potete chiedere consigli, se avete qualche problema che la chirurgia plastica può risolverci, potete andare stamattina, ricordiamo, al poliambulatorio I Portici al quartiere Annunziata. Calafiore, medico della Croce Rossa, dice: sono tecniche salvavita che genitori e nonni dovrebbero tutti conoscere. Poi, nel piano delle opere pubbliche, il sindaco a sorpresa inserisce il parasport. Parasport nel piano delle opere pubbliche, il sindaco: puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura, cioè non lo faremo completamente, non ce la faremo, ma potremo avviare i lavori perché abbiamo 1 milione che prendiamo dalla monetizzazione della lottizzazione Migliori Cerulli, quella a nord che ancora non parte, e poi anche da 2 mutui che scadono che potremo reinvestire, e quindi potremo avere l'attesissimo palazzetto dello sport, che è un'opera che appunto manca in città. Ricordiamo che questo pomeriggio, tra l'altro alle 17:30, il sindaco andrà per la prima volta, e qui non è che è un fatto originale, però diciamo, ha sottolineato, andrà ad un'iniziativa del cittadino governante del Partito Democratico per quanto riguarda il teatro, perché c'è la proposta dei due gruppi di farlo all'ex ospizio marino con la riqualificazione dell'ormai abbandonatissimo Parco Chico Mendes. Se ne parlerà questo pomeriggio alla Sala Bozzi alle 17:30, e ci sarà anche lui, il sindaco, che ha accettato appunto l'invito. Ieri è stata la grande giornata della Citigas, avremo stamattina ospite con noi il presidente, o la presidente come vi pare, speriamo di dire a lei come ti vuole far chiamare, Liana Cicconi, questi continui successi di questa cooperativa che è un po' l'emblema delle cooperative in Italia, non in Abruzzo, e parleremo dei risultati raggiunti e di questo bel convegno che si è tenuto appunto ieri, partecipatissimo. Si va avanti. Borsacchio, sono state tolte ben 4 tonnellate di rifiuti da parte dei volontari. Poi Scogliere, qui siamo appunto in mare, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per le opere di rinforzo sul litorale, sia in centro che anche a Cologna. Come sapete, Silvia è diventata purtroppo famosa per una frana. Ebbene, la regione ha dato i soldi per le frane. Chi l'ha dato? A Pineto e altri. A Silvia zero. E che dicono gli amministratori? È fallimento. I primi 2 comuni, cioè Pineto e altri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento. Insorge l'opposizione di Silvia, che dice: grave incapacità di programmazione. Perché il sindaco qua, l'opposizione di centro-sinistra, perché il sindaco è scordella della Lega, e quindi dice è un fallimento, come noi franiamo e i soldi li danno a Pineto ed altri. Anche a Genova sarebbe stato importante avere un po' di soldi per le opere di consolidamento di Via Piave, tutta quella zona ce l'abbiamo, però chiederemo a Frangioni se qualcuno nel passato abbiamo avuto. Si va a Pescara, Via Vestini, i lavori accelerano perché ci sarà il Giro d'Italia che parte, come sapete ogni volta che c'è il Giro d'Italia molti problemi per quanto riguarda gli asfalti si risolvono, e perché tutti vogliono fare bella figura, sarebbe clamoroso se uno cade per una buca o un corridore, quindi però bisogna accelerare a Pescara perché passerà il Giro. Ed ancora, cresce a Pescara anche il conservatorio, entro ottobre ci saranno al via i lavori, c'è un bel conservatorio a Pescara. A Chieti arriva Fratoianni per Legnini, stop alla fuga dei giovani, il deputato per il candidato del centro-sinistra dice: Chieti ha una fortuna ad averlo. Intanto il Movimento 5 Stelle attacca sulla sanità, meno spot, più risposte. Assemblea del partito che, come sapete, corre da solo, non va con gli altri. Colantonio parla della pista ciclabile, dice: così è pericolosa. Eccolo qua, Sicari, il candidato di centrodestra tranne Lega, dice da quali sono i nomi di Forza Italia, e Carbone, il civico, lancia il liberale Sforza, quindi entra nel vivo la campagna elettorale a Chieti. A Lanciano, feste di settembre, chi è che arriva? Arrivano Emal Meta e Fabrizio Moro. L'Aquila, a San Bernardino le chiese sono state tutte quante messe a posto? No, San Bernardino cade l'intonaco, interdette le due navate laterali. Beh, questo non dovrebbe accadere. Ed ancora, sempre lì, L'Aquila, donna accoltellata all'addome, un indagato per tentato omicidio. La cronaca, purtroppo, schianto sulla superstrada, c'è una seconda vittima, la strada è la Avezzano Sola, era già morta un'altra persona nell'incidente appunto precedente. Eurovision, spegne 70 candeline a Vienna, Salda Vinci dice rispetto chi protesta ma la politica teniamola fuori, lontano dalla musica, Israele invece è fuori dalla competizione. Eurovision, facciamo noi l'Eurovision. E ancora andiamo a vedere che cosa accade per lo sport. Sinner al debutto, oggi sfida Hofner. Ed ancora vediamo un altro titolo, l'Adriatica, notte da incubo, il Pescara retrocede in Serie C. Gorgone, l'allenatore, fa mea culpa, ricordiamo tre allenatori per il Pescara, chiede scusa a tutti, ma ormai è andata. Poi rabbia ultra, petardi e sassi, incidenti fuori dello stadio, a fine partita scoppia la guerriglia, Sebastiano e Insigne vanno via scortati. Dal no di Baldini, vi ricordate il Baldini super criticato al mercato, il film della retrocessione, quindi ci sarà Pineto Pescara. Vediamo al calcio di Serie D, Chieti Recanatese rinviata, ma anche San Marino, che sono tutti legati. La Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del tir sulla mancata penalità ai teatini. I play-out quindi slittano al 17 maggio, questa ovviamente è una vergogna italiana. Mentre va avanti tranquillamente la sfida play-off, e domani il Teramo con a rischio Borgarello affronterà, come sapete, appunto c'è questa partita con l'Atletico Ascoli. Il Giulianova del futuro, riduzione delle spese e ingresso nuovi soci. Non è una rivoluzione, ma poco ci manca. In casa Giuliesi si guarda al futuro in maniera molto determinata e con idee precise, assieme alla voglia di continuare a far bene nel solco delle tradizioni calcistiche giallorosse. Dopo un primo incontro del presidente Alessandro Mucciconi e gli attuali dirigenti con altri imprenditori interessati ad avere un ruolo, un nuovo incontro è stato convocato per mercoledì ed è molto importante in quanto si farà il punto su chi ha deciso di restare e chi entrerà nel Giulianova, ma con un obiettivo ormai abbastanza delineato, quello di una riduzione delle spese e del budget del campionato. Tutti, quindi anche i giocatori e tutti i tecnici, sono convinti tutti che si è speso troppo, anche se il risultato prefissato, quello della salvezza, è stato raggiunto. Ora l'intenzione di vecchi e nuovi soci è quella di non continuare a spendere allo stesso modo, pur di allestire una squadra importante. Pertanto, come detto, ci sarà una riduzione degli emolumenti e saranno avanzate proposte. Chi accetta rimane, altrimenti si cambia. Spetterà a tutti decidere in proprio se accettare o meno. Ieri intanto c'è stato il saluto del presidente Mucciconi ai vari staff tecnico, sanitario, quant'altro, ai calciatori, tutti riuniti al pranzo a Nuova Vita. Mucciconi ha augurato buone vacanze a tutti, con la possibilità di rivedersi tutti, però, come sapete, a condizioni mutate. Intanto, sempre nell'ambito del Giulianova che verrà, è stata espressa da tutti, anche dai nuovi, la volontà di rinvigorire il settore giovanile e portarlo avanti in maniera più concreta, e su questo punto c'è anche stato un impegno indiretto del sindaco Costantini. Quindi appuntamento a mercoledì prossimo, anche se alcuni imprenditori, come lo stesso presidente, saranno fuori città per motivi di lavoro, gli stessi parteciperanno alla riunione con collegamento da remoto per cercare di stringere i tempi. Bene, questa era la pagina sul Giulianova Calcio, le notizie principali, adesso facciamo alcuni stacchi, poi ci collegheremo come di consueto con Casalena.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Stile scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
5: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: Salutiamo i nostri amici. Buongiorno a tutti che ci danno un buongiorno. A Gabriele Albani.
2: Buongiorno.
1: Però ce l'ho ad onda remoto, ma è arrivato. A Rosanna Palandrani, a Anna Maria Ruggeri, a Rita Ranaldi, a Loriana Ciccioni, a Chioli, Luigi e Anna, che sono in Italia, a Bruna Ruggeri con la I, a Gabriele Albani, ti riferito.
2: Buongiornato. Sì.
1: Loredana Ciaffoni, Max Rastelli, Anto Leonio, Silvana Di Gianvittorio, Betty Alma, Alfredo Di Federico, Flavio Stacchiotti. Buongiorno Flavio, va benissimo il ristorante, sei contento Flavio? Buongiorno. Allora, Gabriele Albani, Casalena, vogliamo?
2: No, non l'abbiamo ancora chiamato Casalena.
1: No, non ti sei rifinito?
2: A 8 e 12 precisa.
1: Abbiamo fatto
2: la gara. Questo
1: Pescara, strano,
2: ha cominciato, cioè, ultimo.
1: Non lo diciamo, scusa, fermati, non lo diciamo. Ma stiamo aspettando questi. Non lo leggo.
2: Sì, sì, comunque sono due casi giornalistici inspiegabili. Giornalisticamente parlando sono incredibili.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, che ci dici? Oggi è il sole, anche benissimo come temperatura. Domani?
1: C'è anche il sole, nel senso che allora abbiamo detto insomma che i prossimi giorni saranno per lo più soleggiati. Domani qualche nube in più la mattina.
0: Io mo non voglio, ho visto tutti i siti ieri perché dovevo decidere dove andare a mangiare domani. E ho visto tutti i siti di meteo, tutti dicono che piove domani di mattina e ora di pranzo.
2: E lui?
0: Tu che dici?
1: No, io dico che è solo parzialmente nuvoloso.
2: Ah. Quindi ti metti contro tutti.
1: Vabbè. Solo parzialmente nuvoloso. Durante diciamo le ore serali qualche piccola piove, ma considerare una giornata di maltempo, una giornata parzialmente nuvolosa.

0: un'alternanza di schede e annuvolamenti. Domani pomeriggio forse passa qualche una nuvolaglia sparsa che può causare debole piovigine, ma è finito, insomma, non possiamo considerare domani una giornata perturbata. Oggi è soleggiata, ma domani non è perturbata, per cui è variabile.
1: E la prossima? La prossima settimana?
0: Poi lunedì e martedì, comunque sia, un po' di nuvole ci sono sempre, però comunque sia non abbiamo, il soleggiamento sarà per 70-80%. Poi metà mercoledì c'è già un peggioramento un pochino più importante, perché iniziano i temporali pomeridiani, nel senso che il calore che a queste date comincia a farsi sentire crea nel pomeriggio nuvole consistenti sulle aree interne, che poi questi temporali viaggiano verso la costa e può arrivare qualcosa anche qui nel pomeriggio, anche qui, cioè siamo comunque l'ultimo baluardo, quindi i rovesci me ne aspetto più nell'entroterra della mano piuttosto che sulla costa.
1: Va bene.
0: E comunque insomma, abbiamo mercoledì e giovedì più stabili sulle aree interne, un po' meno sulle aree costiere, ma arriverà anche sulla costa qualcosa.
1: Va bene.
0: Poi venerdì comunque sì, il tempo dovrebbe peggiorare, perché a quel punto arriva una perturbazione, lì poi è un altro discorso, però ripeto, domani dire che domani ci sarà un peggioramento del tempo per non far uscire persone, secondo me è sbagliato.
1: Benissimo, benissimo. Sport che ci sta, niente.
2: Frosinone, dove sei andato?
0: Pescara torna in Serie C. Nonostante Insigne non è riuscito a salvarsi.
1: Per lui è dall'inizio del campionato che stanno ultimi, cioè io, questa cosa che la gente si stupisce mi fa mattere, perché
0: no, l'unica cosa l'aveva preso l'Insigne per
1: ho capito, ma di esperienza lo sappiamo, un giocatore non cambia una squadra,
0: lo so. Comunque da ultimo in classifica era tornato terzo, ultimo, quarto, ultimo, si pensava che almeno facessi play out, invece è retrocessa direttamente.
2: Era il Bari esagerato, bastava il pareggio, vinto 3-1
0: sì. Catanzaro. 3-2,
2: sì. Ma quando avete quei quelli?
0: Vabbè, niente. Poi per il resto del calcio oggi c'è Lecce Juventus stasera, che è una partita fondamentale, perché la Juventus deve vincere per forza, perché se non vince si mette nei guai, se la Roma ovviamente poi va a vincere a Parma. Mentre il Lazio Inter, diciamo che è una partita amichevole, aspettando poi quella partita vera di mercoledì, che è la finale della Coppa Italia. Quindi altro non
1: c'è.
0: Diciamo che sta volgendo al termine lo sport, almeno per quel che riguarda le squadre di club. Poi per quel che riguarda invece le nazionali, avremo.
1: È già finito tempo fa.
0: noi non siamo coinvolti.
1: Caputo. Va bene. Grazie per lui, noi ci aggiorniamo a domani, buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Non riesco a farlo.
1: Allarga.
2: Allora, qualche stacco, poi torniamo a fare la pagina degli auguri, sì?
1: Non lo fai perché qui si deve...
3: Per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.

0: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
2: Torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri e del santo del giorno, e partiamo con il santo del giorno. Oggi è 9 maggio, oggi si ricorda San Pacomio. Dubito che ci sia qualcuno
3: sì,
2: che
3: Pacomio?
2: Non credo, non credo proprio, però allora è nato in Alto Egitto, che è quello basso, quindi pensate al contrario proprio, è nato nel 287, prigioniero a Tebe, fece promessa di servire il prossimo se il Dio dei cristiani l'avesse aiutato.
3: Che fece il Dio dei cristiani?
2: Una volta libero, ricevuto il battesimo, quindi lo liberò, si considerò aiutato. Fu anacoreta per 7 anni nel deserto, mamma mia. Su ispirazione divina, perché ci stava?
3: Nel deserto.
2: Ah. Su ispirazione divina creò una piccola comunità cristiana, qualcuno c'era, con l'approvazione del vescovo Atanasio. Alla sua morte, avvenuta nel 347, aveva dato vita a 9 monasteri maschili e uno femminile. Con lui nacque la vita cenobitica in Egitto, comunità di fratelli senza senza capi carismatici, commenti precisi, manca una morte brutta fatto.
3: No, decapitate.
2: No, forse lui fece riferimento a San Benedetto.
3: Vabbè.
2: Forse a lui fece riferimento San Benedetto. Okay. Preghiera, meditazione e lavoro, insomma.
3: Però San Benedetto fa molto più favore.
2: Beh sì, girava per l'Europa.
3: Ma lui partiva male già con l'uomo, già Pacomio.
2: Pacomio. Allora, invece facciamo tanti auguri di buon compleanno
3: a Liliana Cicconi.
4: No.
2: A Raffaella Nardinocchi, tanti auguri. A Nicola, la dottoressa Nardinocchi. Poi a Nicola Caradio, a Ernesto Di Pietro. Come ho preso l'accento qua? Inaspettato. Ernesto Di Pietrantonio.
3: Caradio.
2: Ernesto Di Pietrantonio, Paola Di Giacinto, Giuseppe Torniai,
3: compagni di scuola.
2: Giada Carnessale, Walter Vaccarini, Tiziano Latini e Marechita Ciccioni. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri.
3: Marichita, tu mettevi il nome Ciccioni, tutta la beltà di Marichita.
2: Io non
3: Marichita.
2: Ho fatto niente sui genitori.
3: Conosci tu Marichita? No. Tu conosci Marichita?
4: No, però è bello il nome.
3: Lo so, basta, è la prima volta che lo troviamo. Marichita, fatti conoscere, fatti sapere. Buongiorno.
2: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri dell'energia basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Bene, abbiamo inquadrato e abbiamo ospite la dottoressa Cicconi.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Con calma, eh?
2: Ecco qua, pronto.
3: No, ma vediamola.
2: Eccola qua.
3: Oh, come sei bella.
4: Oh, grazie.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, tutto a posto. Reduce da un grande convegno sui 7 vizi capitali, non che
4: no.
3: So, è un'altra cosa, ma quello che è rimbombato soprattutto è questo nome della CITICA che viene considerato ormai a livello nazionale, come ha detto il presidente Gamberini, e punto di riferimento delle cooperative è la CITICA. Se anche l'Abate, che cosa è il titolo del libro di l'Abate, qual è?
4: No, il libro non è di Labate, è di Civica.
3: E lui lo scrive?
2: Niente,
4: no, solo a presentarlo.
2: Ecco.
3: Poteva fare chiunque allora, sempre i fanatici, Faceri, che è nazionale, pure Gabriele.
4: Poteva. Addirittura la prefazione l'ho scritta, la non prefazione, l'ho scritta io, figurati.
3: Quindi poteva fare chiunque.
4: Esatto.
3: Buongiorno, allora, Citigas, quanti anni, una vita?
4: Sì, quasi 50.
3: Quando fa la festone? Quando è?
4: Faccio la festa nel 2028.
3: Ah, aspettate, mi cambia ancora un paradanno. Che poi le famose della CITICA sono famose, le feste della CITICA.
4: Sì.
3: Che bello che hanno fatto, è già successo, ci ho partecipato una volta, l'assemblea la fanno dentro l'officina, quindi nel cuore dell'azienda. Scompare
4: tutto. Io mi emoziono e di solito parlo sempre a braccio, ma nel cuore di CITICA devo leggere, perché se no me ne vado.
3: Si emoziona. Molto bello. Quando ho parlato un sacco di operai, hanno parlato, di dipendenti che hanno parlato.
4: Sì, sì. Perché allora l'idea è questa. È nata innanzitutto
3: una stella, il famoso film.
4: No, noi facciamo un'assemblea ogni anno, ci promettiamo di farla ogni mese, ma non ci riusciamo mai. Comunque un'assemblea dei soci dove facciamo il punto di quello che è successo l'anno prima e di quello che vogliamo fare l'anno dopo. Quest'anno il tema è stato il ricambio generazionale, perché noi arriviamo che non abbiamo nemmeno 60 anni a maturare i requisiti pensionistici, quindi a lasciare la cooperativa. Perché? Perché CITICAS, siccome non ha preso mai scorciatoie, ha versato i contributi dall'inizio e noi di solito entriamo come apprendisti e usciamo come pensionati, quindi maturiamo i requisiti pensionistici prima dei 60 anni. Allora molte persone, in particolare Luciano Dezzi, che è il promotore di questa cosa, era preoccupato di non avere il tempo necessario per lasciare le proprie competenze ai giovani. Noi adesso facciamo un lavoro che, insomma, sono tutte commesse brevi, brevissime, e non veramente non c'è il tempo. Quindi dice: no, ma perché non dedichiamo una parte del nostro tempo a passare, perché noi l'abbiamo ricevuta, cioè abbiamo ricevuto gli insegnamenti e sappiamo il valore che hanno dato e che hanno prodotto poi nel tempo. E quindi il consiglio di amministrazione ha deciso che due venerdì di ogni mese ci ritroviamo nel cuore della CITICAS e facciamo formazione sia ai più giovani, ma quello è un momento anche di incontro dove si maturano poi tutte le esperienze che uno ha, cioè i problemi, le cose, ma non solo, essendo intersettoriale, noi abbiamo più settori, abbiamo il settore dell'impiantistica, abbiamo il settore dell'assistenza tecnica,
3: pull'idraulico,
4: sì,
3: bravi,
4: e quindi che cosa facciamo? Anche lì si crea l'incontro dei vari settori, noi di solito siamo sempre insieme, però anche quell'incontro delle competenze, sai, poi ragionando insieme vengono fuori delle belle idee, come è venuta fuori l'idea dell'idrogeno, come è venuta fuori tutta l'idea che porterà poi all'evoluzione della cooperativa. E così abbiamo dato l'avvio alla scuola, però era importante.
3: Per la scuola interna, quindi formazione del personale.
4: Scuola interna, però era importante ripartire dai principi, perché se no uno non capisce quali sono, perché facciamo queste cose, questi investimenti sulle persone, no? Anche i giovani, lì abbiamo molte persone giovani, e tu pensa che la media è 44 anni e noi ne abbiamo 50 come cooperativa.
3: La media giudese è 49,1.
4: E quindi niente, siamo ripartiti dalle basi, le basi fondamentalmente sono...
3: Quali ne siete?
4: Eh?
3: Quali ne siete?
4: 65.
3: Il massimo?
4: Allora no, e stiamo facendo delle cose, perché poi se non si spiegano quei sette principi, non si spiega nemmeno perché Citigas per esempio si sta occupando di sociale,
3: con la cosa. Questo ne parliamo dopo.
4: Non si spiega perché si sta occupando di turismo sostenibile, ha costituito una società con un'annata fa. Non si spiega perché sosteniamo e affianchiamo le associazioni che hanno dei progetti, per esempio a proposito di Anacoreta c'era l'associazione di Pescasseroli con noi, che sta ricostruendo sulla storia su un poema di Cesilio Gentile, il poeta pastore iulico, la storia di Pescasseroli con delle ceramiche fatte a Castelli.
3: Voi siete andati a prendere, voi
4: eh?
3: Avete recuperato voi tutto ciò? Avete favorito questo recupero?
4: Certo, li abbiamo affiancati nella costruzione di questo progetto.
3: Io credo che mentre scavavate per mettere i tubi avete trovato queste cose, non è così questo?
4: No, no, no.
3: Però scavate ancora, sì, molto scavate.
4: Moltissimo.
3: In tutto l'Abruzzo? Vi chiamano?
4: Sì, recentemente siamo stati...
3: A Palmoli?
4: Siamo stati in Molise perché quando ci sono state le frane recenti.
3: Ma siete stati là?
4: Sì, notte e giorno.
3: Voi non avete fatto passare la recanatese? E lo San Mauretto che doveva andare a giocare a Termoli, è tutta la storia. Vabbè.
4: No, sì, però siamo stati bravissimi tutti, siamo stati bravissimi perché abbiamo ripristinato quel tratto in brevissimo tempo. Chi ha liberato le strade, le autostrade.
3: Voi quale settore avete curato?
4: Tutto il settore della ricostruzione del gas, perché
3: del gas,
4: sono tutte le tubazioni.
3: Perché siete andati voi, hanno scelto, perché avete obbligo, potevo scegliere.
4: No, noi siamo prestatori di servizi.
3: Ah, già stava.
4: Dobbiamo correre. Come ieri, per esempio, durante la festa una squadra è dovuta andare a Morino perché c'era stato un po' di intervento.
3: Non sono preoccupato, sono dovuto a morire, sembrava, no? Perché stanno tutti ben rivestiti, sacagnate.
4: Certo.
3: Tutti di lusso stavano i ragazzi.
4: I mezzi erano messi in ordine,
3: li ho visti tutti di partenza,
4: esatto. Nel caso, perché avevamo dovuto mettere il capannone, quindi
3: si sono spogliati. Ho visto uno, sì, tutto, sì. Di bianco, te immagini chi era quello di bianco? C'era loro tutto di bianco.
4: Vabbè, partito Pasquale, sì, può darsi.
3: Vabbè, pure lui è partito?
4: No, è partito Pasquale, Mirko.
3: Contenti di partire dopo
4: Vabbè, ci siamo dovuti fare la foto di gruppo in fretta.
3: Oh. Perché guardi a me? Non tutti gli ospiti ti.
5: Sto guardando con la
3: guardi lei perché un po' ti attira, nel senso che potrebbe essere una candidata.
4: Ah.
3: Tanto è vero che ha fatto la furbacchiona, lei sa benissimo che dalla parte di là si sostiene che il candidato sia Giorgini, uh-huh, al posto del sindaco attuale, e che ha fatto la ciccona, ha invitato chi? Giorgini, a vedere, ci guardo un po' che ho fatto io.
4: Allora, innanzitutto Giorgini ho minacciato perché l'ho invitato sempre e non è mai venuto, e io ho detto guarda Paolo, devi venire stavolta, infatti lui ho detto.
3: Ma perché è sempre lui?
4: Io ho invitato anche Ivan Costantini, il nostro sindaco, ho invitato Nausica Cameli, ho
3: cultura,
4: invitato
3: ha già
4: Livia. Però loro erano impegnate nella
3: manifestazione
4: della Pasqualone, sì, esatto.
3: E lo Giorgini, e cadetto Giorgini, mannaggia, guarda che ha fatto, che è una cosa.
4: Scusa, ma quando ci stanno le elezioni?
3: Lui era 29.
4: Io sono occupato perché sono stata appena rieletta presidente di Civica.
3: Sì, ma tu scadi.
4: Ma non scado nel 29.
3: Quando scadi?
4: Scado più in là.
3: È cambiato apposta.
4: Vedi quando sono stata furba così?
2: Manco il problema di dover dire no, beh, se lo faccio io.
3: No, sai perché? Perché tu avevi detto prima che il 29 finivi. No? Quindi pur di non essere eletta,
2: questa scavallo.
3: Pur di non essere non eletta, candidata.
4: Alla condizione, no, cioè abbiamo dei lavori da fare, che cioè, ci sono tanti progetti che dobbiamo mettere in piedi e sicuramente siamo impegnatissimi con questa cosa.
3: Ci stiamo rullando, lo può fare al posto tuo volendo.
4: Sicuramente, perché noi, tu pensa, la cosa di cui sono più fiera e più contenta è la constatazione del fatto che di solito i presidenti delle cooperative sono i punti focali e i punti nodali. Al cambio dei presidenti, la cooperativa qualche raffreddore gli viene. Invece in Citigas ci sono stati 4 presidenti e non è successo nulla in 50 anni, perché c'è un sistema solido alla base.
3: C'è chi voleva, succede?
4: No, ragazzi.
2: Lotte intestine per diventare presidente, correnti.
4: Ma non solo, ma anche punti, sono punti di riferimento importanti anche nella in Lega Coop, no? Nel mondo in cui vive, sono punti di riferimento importanti. Invece, quando c'è il lavoro di squadra e armonia, queste cose.
3: Oh, parliamo invece di quella cosa del sociale di cui abbiamo già detto in passato.
4: Sì.
3: State lavorando a cosa?
4: Stiamo lavorando al centro polifunzionale, sulla carta io l'ho già visto e non vi spoilerò niente. Lì faremo una festa, una bella festa. E stanno facendo, sinceramente...
3: Dietro alla casa RSA?
4: Sì.
3: Crystal.
4: Vicino a tutte le scuole.
3: Preferisce dire giustamente vicino alle scuole.
4: Vicino a tutte le... beh certo... vicino a tutto il centro che
3: è c'erano più vicini a Crystal, io l'ho visto.
4: E sta dietro a Crystal. Ma ci sta. Poi dietro, per esempio, c'è tutta la costruzione di passacqua che è dedicata alle nuove famiglie.
3: Sì.
4: Poi ci sono le scuole, poi c'è lo spirale,
3: c'è la famiglia che protesta, poi... che ha fatto la scuola là davanti pure. 149.000 euro vogliono. Ma che
2: quello qua su, qua l'ex tribunale.
3: Vabbè, insomma, che cosa servirà questo centro polifunzionale? Lo scopo?
4: C'è uno scopo anche quello di incontro di generazioni, però è comunque dare dei servizi.
3: Cioè, voi mettete i giovani e il Crystal vi dà i pensionati.
4: No, io spero che invece si avvicinino le persone più mature e che raccontino storie, perché la memoria è veramente importante anche questa, no? Della raccontare i 7 principi, custodire questo tipo di memoria e capire come sono nati, perché sono nati, le condizioni politiche, sociali, quanti, che hanno determinato la nascita dei 7 principi nel 1844, per esempio.
3: Vabbè, insomma, è andato ormai roba di ieri, eh. Dici, parli del centro polifunzionale, quando cominciano i lavori?
4: Non appena abbiamo finito il progetto, che adesso stanno facendo i progettisti.
3: Quanti piani?
4: Dovrebbe essere di 2 piani, però io adesso mi faccio ammattire purtroppo. ho chiesto di vedere di capire se è possibile costruire una parte interrata. Perché vorremmo sfruttare quello, non lo vogliamo fare molto grande, perché poi andrà gestito, specialmente all'inizio. È vero che gli affiancheremo la cooperativa o la società che si costituirà da quella, gli affiancheremo per un certo periodo, però i costi di manutenzione devono essere contenuti per dare un servizio. E quindi ho chiesto di utilizzare tutto quello che viene costruito sopra e sotto, i magazzini.
3: La taverna, no, una bella taverna.
2: I locali tecnici.
3: E quando quindi dovrebbe essere pronta? Se va tutto bene?
4: Non faccio tante date, perché
3: ma in genere?
4: Non lo so.
3: No, se ti candidavi era pronto per il 2029. Era pronto per il 2029 per dire guardate che ho fatto.
4: Sono contenta che almeno ne parli al passato.
3: È la prima volta che ne parli al passato.
4: Bravissimo. Sì, perché hai capito che sono.
3: Vabbè, ho capito.
2: Hai usato un imperfetto.
4: Più utile facendo quello che faccio che mettendomi.
3: Quindi non deve nessuno a palazzo, bene così. Quindi praticamente è incoronato Giorgini. Del resto, quando hai fatto, e questo non lo dici, ma quando hai fatto la manifestazione sull'idrogeno? C'era solo l'amministrazione comunale, l'opposizione non c'era nessuno.
4: Io ho invitato.
3: Sembro comunista, ma voi praticamente non lo siete più. Che
4: allora, io ho invitato tutte le istituzioni.
3: Le istituzioni.
4: E invitando tutte le istituzioni, bisogna invitare chi sta al governo. I comunisti, se vogliono essere invitati, devono vincere le...
3: E perché almeno Giulianova, quelli di Giulietti, poteva far venire. Non vedete neanche Arboretti, niente, non vedete.
4: No, perché si invitano le istituzioni, noi siamo una società.
3: Ui. E guarda casa, a tutti i livelli, tranne la provincia, le istituzioni, tutti il centro-destra.
4: Loro hanno vinto.
3: Si è cagnato.
4: Questa è la democrazia.
3: Ricordiamo che il papà, tu non lo sai, è stato consigliere comunale del PC.
4: Sì. No, non era il PC.
3: Sì che era? E come? Sì, vecchio il PC. Ancora il PC.
4: Molte c'erano qua, le condizioni politiche.
3: Molte questo qua che vedi Giorgini, c'è la più, mola.
4: Non c'è più il PC, mi sembra.
3: Poveretto quello che era. No. Va bene, comunque è un successo questa cooperativa, bene. Voi siete anche un faro in questo nucleo industriale che è povero, in realtà siete in pochi, per esempio, si può dire, eh?
4: Siamo quelli che l'hanno proprio voluto. Siamo rimasti noi. Tutte le imprese che sono lì erano le imprese dell'inizio. Tu che hanno voluto la zona industriale.
3: Ti ricordavi Vella, l'hai conosciuta la fabbrica di Vella, un sacco di operai che lavoravano.
4: Come?
3: C'è più niente. E allora Genzi, voi.
4: Marini.
3: Ah sì, famoso, e Tomilu.
4: Esatto. Poi c'è di Bonaventura.
2: Quartiglia più tu.
4: Quartiglia. Non mi fa dire tutto perché se non ascolto qualche dubbio.
3: No, ma non è che è un'eternità, non è un'immensità, non è Mociano.
4: No, a Mociano adesso ci verrà un bel insediamento, anche di una cooperativa che sta andando lì, bella.
3: Quindi ancora la gente sceglie questa di fare le cooperative invece di società, le cose.
4: Allora, fare queste cose significa, io ho ripassato i 7 principi e dico, la cooperativa è quello che i giovani vorrebbero, perché è un luogo aperto, libero, dove tu ti puoi costruire il lavoro così come ti piace. Però se non usciamo, se non raccontiamo la storia delle cooperative, se non raccontiamo anche la storia di come è nato, i giovani non sanno che esiste questa possibilità, questa opportunità.
3: Ma prima, insomma, no, perché si chiama, se no la sinistra vedeva un bel acquisto e poteva, no?
4: Ma la sinistra? Ci sono le condizioni politiche? Mo te lo faccio io una domanda. Ci sono le condizioni politiche in un'area di centro-sinistra a Giulianova? Rispondi.
3: Ci sta lavorando, dicono. È così. Intanto oggi il sindaco invece, al contrario, presenterà per la prima volta nella storia un'iniziativa di Arboretti.
4: Hai visto?
3: Vedi come il mondo cambia.
4: Quando tanto le iniziative sono utili, non ci poi sta, la squadra si forma.
3: Va bene, Cicconi, quando siete? Siete più Cicconi oppure qual è quell'altro cognome famoso?
4: Ormai ne siamo in pochi di Cicconi.
3: E quell'altro?
4: Perché c'è stato il ricambio.
3: Maiorani?
4: Ma
3: ho visto il vecchio presidente Maiorani.
4: Hai visto?
3: Sì.
4: Noi con i nostri soci onorari, anche se sulla carta non figurano come onorari, continuiamo a coltivare questo rapporto, anche perché sono... È importante coltivare il rapporto con il passato.
3: Però la sinistra sta. Praticamente si potrebbe fare un bel consiglio comunale, sta da voi di sinistra, ci sta Vanni, ci sta. Come si chiama? Che è appena arrivato? Fabio Di Dionisio, ci sta. Su, famoso. Valerio.
4: Rosci.
3: Ci sta Rosci, di Dionisio, Vanni, non
4: loro
3: sa.
4: Non sono stati
3: un bello consiglio comunale.
4: Loro
3: è stato...
4: non sono entrati in cooperativa per l'appartenenza politica.
3: No,
4: sono
3: però
4: entrati in cooperativa per le loro competenze che sono di alto profilo.
3: Però quasi tutti sinistra sono,
4: quello che. Beh, guarda caso c'è questa coincidenza.
3: Come mai tutto ciò?
4: Professionalità e competenze.
3: Sono là. Valori. E cultura, può stare di là. E questo qua è un vecchio assunto su cui sei convinta. Quindi però un consiglio comunale si potrebbe fare alternativo là dentro. Com'è?
4: Ma no, perché non c'è. Dobbiamo lavorare, ragazzi.
3: Vabbè, una battuta.
4: Qualcuno deve pur lavorare in questo paese.
3: Anche, poi ha preferito scegliere, ci mancava anche la parte catto comunista, la parte cattolica, ma di Dionisio, ma state
2: se non fosse che ha detto che non si candida, sembra proprio che stia preparando per candidarsi.
3: È vero, con tutte queste che fate, è vero.
4: Invece io sto.
3: A valanghe li vote.
4: Invece.
3: Cioè Giorgini ha votato per controllare, le altre volte è venuto mai?
4: Non è venuto mai. Tu invitato. Però l'ho minacciato.
3: Vabbè. No, stavo per vedere. Stavo a vedere com'è la cittadina. Che sento dire di questa cooperativa. Perché anche lui dice, non lo voglio fare. Ma non si sente mai un candidato.
4: Ma tu lo stai bruciando,
3: No, ma la mo che bruciato, si è già fatto.
2: Fatta la crosta.
4: Abbiamo parlato di nomi bruciati.
3: Ma no, vabbè, ma no, però secondo me spendibili sempre, vero?
2: Sì.
3: Lo daresti solo a Cicconi?
2: Non lo so.
4: Ma Cicconi perché? È vero che c'è stata tutta una cosa. Ciccone!
3: Va bene, sembra che tutto il mondo ci è più famoso Cicconi.
4: Ma sì, perché c'è stato poi. Tu pensa che mio nonno
3: parente quello là.
4: Era scritto. Cicconi.
2: Quello è il pennino, la I.
3: Quel famoso
2: pennino dell'anagrafe. Allora, la I è facile sbagliare.
3: Allora, già no, poi ci sta quelle Recinelli, Recinella, e sono fratelli per esempio.
4: Sì, sì.
3: Vabbè, poi non già, è così. Infadda, ricordiamolo, perché c'è
4: sempre.
3: Vabbè, noi ti ringraziamo, ti auguro, questa è una bella realtà, ci fa sempre piacere, abbiamo sempre sostenuto, come tu sai, perché ogni volta che veniamo là ci sentiamo a casa nostra. Peccato che avete abolito la Sala Rosa, che era famosa,
4: la Sala Rosada,
3: la Casa Rosada, però avete l'officina, si fa, che poi ci fa delle cose anche d'inverno. Perché io ricordo che non fa mai freddo là.
4: No, perché l'abbiamo riscaldata con l'idrogeno.
3: Vero.
4: Ieri l'hanno rimarcata questa cosa.
3: E no, vedi?
4: Che le officine di solito sono fredde, invece le nostre sono riscaldate.
3: Va bene. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon fine settimana, non lo passerai mica al lavoro, spero.
4: No. Ma perché adesso mi vado a fare una bella passeggiata.
3: Esatto. Ah, ogni bella. Mattina
2: fa. Tutte le mattine la incontro, sì. Il presidente, tutte le mattine.
3: Ma quale percorso? Lungomare,
4: sempre uguale.
3: Senza lungomare moriremmo. Vabbè, la giornata lo permette. Grazie, presidente. A proposito, che siccome c'è tutta questa cosa che la mattina tu fai chiamare il presidente o la presidente?
4: La presidente.
3: Ecco qua l'altro.
4: Il presidente ogni tanto, ce n'è uno.
3: Ogni tanto
2: dica la presidenta. La presidente è giusto così. La presidente del consiglio. Il presidente del consiglio sei un uomo, non la presidenta.
3: No,
2: cosa.
3: No, è la sindaca, però.
2: La sindaca, no. La sindaco.
4: Già suona brutto.
3: Ma suona brutto.
2: La,
3: la
2: sindaco.
3: La sindaca no.
2: L'assessore.
3: Si deve per forza fare queste cose che non cambiano, poi nella pratica non hanno cambiato nulla. Ogni tanto i curtellati vedi purtroppo quasi giornalmente. Grazie ragazza, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Voi, qual è la prossima festa? Bilancio?
4: No, il bilancio abbiamo già fatto.
3: E allora che c'è troppo più niente?
2: Sembra mangiato, pensa, basta.
3: Non ho mangiato ieri, dimmi.
4: vieni a prendere la tamerice e poi ti, ti mangi qualcosa.
3: Che non c'è avanzato niente.
4: No.
3: E allora che mangi?
4: Ieri ha scaduto.
3: Allora che mi male? Che ci avete? Un frigorifero qualcosa?
4: Ma qualcosa c'è.
2: Un po' di idrogeno.
3: Venga a prendere le tamerici. No, che finalmente coronerò un sogno. Prenderò da loro le tamerici.
4: Oh.
3: Che non sono salmasse e mango arsi, sto per io, quindi va bene. E le pianterò.
4: Oh.
3: Quando invecchierò ancora di più, metterò la sorte, prendo D'Annunzio e sei il reggito. Grazie Citigas, grazie presidente, buona giornata.
2: Buona
3: ciao.
2: Giornata.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
5: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 Ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.

0: ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Vi facciamo gli auguri alla dottoressa Nardinocchi. Bene, il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi. Oggi è 9 maggio, è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. È stata istituita nel 2007 con la legge 56 del 4 maggio, in concomitanza con la ricorrenza della morte di Peppino Impastato e dell'onorevole democristiano Aldo Moro. L'Europa celebra oggi la giornata dell'Europa. Il continente ricorda la dichiarazione di Schuman del 1950, il momento in cui nasce l'idea di un'Europa unita, costruita sulla pace, sulla cooperazione e sulla dignità delle persone. Le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini, si moltiplicano incontri, eventi, iniziative che raccontano un progetto comune fatto di diritti, libertà e futuro condiviso. L'Europa si riconosce nella sua diversità e rinnova l'impegno a costruire un domani più giusto, più solidale, più vicino alle persone. L'almanacco nel dettaglio: il clima mite alle ore 7, la temperatura 17,2 gradi, l'umidità 63%, il vento a 6 km orari, la massima di oggi sarà di 21 gradi. La qualità dell'aria è sensibilmente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 34 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5.47, tramonta alle 20.15, il culmine è alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 2.03, tramontata alle 11.48, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 56%. Nati oggi, 9 maggio 1936, 90 anni fa, Albert Finney, attore, fra le sue partecipazioni Spara alla luna e Assassino sull'Orient Express. 9 maggio 1946, 80 anni fa, nasceva Candice Bergen, attrice, ha partecipato a Ricche e famose e Soldato blu. 55 anni fa, nel 1971, Paul McGann, bassista britannico degli Oasis, dal 1991 al 1999. Poi ascolteremo la famosissima e bellissima Wonderwall. 9 maggio 1336, 690 anni fa, il poeta italiano Francesco Petrarca diventa il primo scalatore documentato del Mont Ventoux. Raggiunge la vetta alpina di Provenza a 1910 metri sul livello del mare, insomma, non è che fa di sa, seguendo il versante settentrionale. 155 anni fa, nel 1871 la Camera dei Deputati approva a Roma la legge delle guarentigie, termine giuridico, arcaico o formale, che indica una garanzia solenne, una sicurezza o una tutela legale speciale, spesso confermata da documenti, pegni o immunità, per regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, fondato sul principio cavuriano della separazione libera Chiesa in libero Stato. Garantisce a clero, Chiesa e Papa le rispettive prerogative. Il provvedimento, approvato con 151 voti favorevoli e 70 contrari, dovrà essere promulgato. 105 anni fa, nel 1921, contestata dagli spettatori al Teatro Valle di Roma, va in scena con la compagnia di Dario Niccodemi la prima rappresentazione di Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello.
3: Divenne un capolavoro.
2: 55 anni fa, nel 1971, in un'azione di protesta a sostegno della riciclabilità, l'Associazione Amici della Terra fa recapitare la Schweppes, oltre 1500 bottiglie vendute come vuoto a perdere. Frasi famose, queste sono di Finney: capirai che un uomo non impara nulla quando vince, perdere invece può portare grande saggezza.
3: Si può evitare.
2: La frase è di Albert Finney, data di nascita 9 maggio del 36 a Salford, è morto il 7 febbraio 2019 a Londra, è stato un attore britannico. Grazie Vincenzo e grazie a voi che ci avete seguito su Facebook. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana. Invece chi ci segue in radio adesso ascolta insieme a noi Wonderwall degli Oasis.
4: I super sconti.

0: Questa era Wonderwall degli Oasis e con questa canzone io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, noi ci sentiamo domattina ore 9 perché è domenica.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Mr. Antics, una cosa così ti va bene?
1: Bella è bella, però non c'entra un po' niente col resto del testo.
0: C'entra un cazzo.
1: Un po' niente,
0: la rifaccio, se viene bene, se non viene pazienza.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Oh.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco il caffè.
1: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
2: E tu che cosa prendi?
3: With milk and sugar, please.
0: Va bene.

con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'era una volta. O anche due. Da da da da da. Oh oh. Two fingers.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Gotta get that.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.